0: Elk Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
1: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai due figli adolescenti a 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando riprende con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa. Si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
0: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
1: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora, oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
0: Il tennis. Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesc Tiafoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro Dauria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'Aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietrapennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti-online.it.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia, presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite. Un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 3 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena 2 italiani passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus.
3: Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessato il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
4: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
3: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per

0: L'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
1: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
0: Il tennis: Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesc Tiafoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza d'apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti, che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.
2: Solo Tu.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te, specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

sono sola, ho quattro fratelli, non scordare che ho quattro fratelli. Dove sei stata, la gente ti guarda, resta in casa, la gente ti guarda. Fra tre mesi saremo in maggio,

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Ipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
2: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane,
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, e che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: Perché

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450 GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che a risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa. Il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata alla ciclistica di impostazione motociclistica, conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità: Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2.360.000 euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1.300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Jolier, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7 che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Donighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlo sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Salda Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontana quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone. E nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003. Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdeněk Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Au, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre. Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda. Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.
2: Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito .it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
3: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
2: RCS Network. Sempre in sintonia con te.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Mo e Mo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive.

0: Pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale, la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto, custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera che non scorderemo mai. Tipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no, con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America, in servizio o meno, a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone e nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003. Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdeněk Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Au, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.

0: il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco. Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
1: Sì.
0: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
2: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
3: Spot Time.
4: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia. Com'è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
5: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
4: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettate vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da Un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste

0: del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
2: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contatto in Olanda. 12 dipendenti del Radboud Unch, l'ospedale universitario, dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente risultato positivo all'antivirus. A rendere nota la vicenda sono stati i media olandesi. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca italiana: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti e ai 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre, scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza e in generale tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. All'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Gli USA intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunto ancora il tycoon. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'8º posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano, che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa il 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semirovesciata di Rowe. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
1: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store. La musica che ha fatto la storia d'Italia. Dolci emozioni in musica. Dolci melodie italiane.
2: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.
1: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
2: RCS Network. Solo grandi successi.
3: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Angelo.
1: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
4: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.
2: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
2: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.
1: Vivi con noi le emozioni più belle.
0: RCS Network suona solo le più grandi
1: hit italiane. Emozioni senza tempo. RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.
0: Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
1: RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria.
0: Radio Free Free. RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.
2: Quante volte

0: Hit Italia. Emozioni senza tempo.
1: Solo su RCS Network. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. RCS Network.
0: Solo grandi successi.
1: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
0: Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Gennaro D'Auria. Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo. Il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
0: Su RCS Network. Solo grandi,
1: solo emozioni italiane.
0: RCS Network, the radio station.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per la giornata di oggi. Ariete, questa giornata sarà molto positiva, vi sentirete bene con voi e riuscirete a trovare un buon equilibrio tra vita privata e lavoro. Porterete a termine anche tutti gli impegni con grande soddisfazione. Toro, le cose al lavoro prenderanno una piega inaspettata oggi. Farete un po' fatica a integrarvi e commetterete forse qualche errore di distrazione. Fate in modo che tutto questo non porti ad un calo della vostra autostima. Gemelli, l'ansia tornerà a farsi sentire oggi. Dovrete trovare un modo migliore per affrontarla, qualcosa di propositivo, di creativo. Se non troverete infatti un canale con cui sfogarla, rischierete di farvi sopraffare dalle preoccupazioni. Cancro, la fatica non vi spaventerà oggi. Avrete in mente degli obiettivi specifici e non avrete paura di portarli avanti. Al contrario, sarete più determinati e motivati che mai. Leone, questo è un momento propizio per consolidare i vostri progetti lavorativi con un'energia rinnovata. Le stelle favoriscono incontri significativi che potrebbero aprire le porte a nuove opportunità romantiche. Vergine, la vostra costanza sta per essere ricompensata sia nel lavoro che in amore. Un nuovo interesse potrebbe bussare alla vostra porta portando freschezza e gioia. Bilancia, creatività e comunicazione sono le parole chiave per voi in questa giornata. Un progetto lavorativo potrebbe ricevere l'approvazione attesa grazie alla vostra capacità di persuasione. Scorpione, la vostra sensibilità vi guiderà verso scelte positive sia nella sfera professionale che personale. Un nuovo hobby o un'attività ricreativa potrebbe rivelarsi benefica per la vostra salute. Momenti di puro amore in famiglia. Sagittario, tutto sembra girare nel verso giusto. Le opportunità di carriera sono a portata di mano e richiedono solo il vostro consueto coraggio. L'amore brilla sotto una luce favorevole. Capricorno, la prudenza nel lavoro vi porterà a raccogliere i frutti desiderati. Prestate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda. È il momento di ascoltarlo e nutrirlo con cura. In campo affettivo vince la sincerità. Acquario, preparatevi a celebrare successi professionali che arriveranno grazie alla vostra dedizione e al vostro equilibrio. La salute si rafforza con l'adozione di nuove abitudini salutari. Pesci, un risveglio di passione inaspettata vi attende, portando energia e vitalità in ogni aspetto della vostra vita. La carriera riceve un impulso significativo con opportunità di crescita personale e professionale. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Pascoli. Il tempo consola, ma non guarisce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RCS Network.
3: Solo grandi successi.
2: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
3: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.
7: RCS Network suona italiano
6: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.
8: Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network, tutto il gusto della musica italiana.
7: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

0: speciale. Le più coinvolgenti, le più belle. Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
1: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 12 maggio 2026 è il 132esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.20. Il santo del giorno è San Pancrazio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 maggio del 1926 è un giorno di festa per l'Italia. Il dirigibile italiano Norge sorvola il Polo Nord. È la prima volta che un mezzo costruito dall'uomo compie una simile impresa. Nel 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore e scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 maggio del 1957, durante la Mille Miglia, la Ferrari di Alfonso De Portago esce fuori strada vicino Guidizzolo. Muore il pilota e il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori, tra cui 5 bambini. E nel 1975 la Lazio, guidata da Tommaso Maestrelli, diventa campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. La gara, in un olimpico già vestito a festa, viene decisa da un rigore calciato da Giorgio Chinaglia, che non fallisce dal dischetto e porta in vantaggio i biancocelesti scesi in campo contro il Foggia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 maggio del 1967 alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. Nel 1979 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone e nel 2000 Patti Pravo lancia il disco Una donna da sognare. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Catherine Hepburn, nata ad Hertford il 12 maggio 1907 e scomparsa ad Old Saybrook il 29 giugno 2003. Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Per lei parlano i 4 Oscar come miglior attrice protagonista, primato ancora imbattuto. Compie 70 anni l'allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano Zdenek Zeman. Compie 45 anni Rami Malek, l'attore statunitense di origini egiziane, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. E spegne 41 candeline Andrew Au, lunghista e velocista italiano di origine statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 maggio 1995 di Mia Martini. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. E il proverbio del giorno è: al can vecchio non dir mai va a cuccia.

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.
2: La bandiera italiana canta le hit del momento.
3: Solo musica italiana su RCS Network.

Chiudi gli occhi e immaginati volare con RCS. Sognare è sempre possibile. RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.

0: ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauri e De Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Ascione. Partenopea, perché noi siamo un po' a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Cam, di tutti e di tutto un po'. È quello di già amo tanto, e Gennaro. Perché già da Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in più, è perché Gennaro manda direttamente a te con la mente, diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro.
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss, che ti va... sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trasciopoli.
1: Come? Sì, sì, ma perché io ho passato delle cose di Trasciopolis, è mio costume, è mio modo di vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in modo... Qual era il filmato, te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il suo insomma non azzeccava una nota, cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di, cioè tutta un'altra canzone, sembrava che la musica andava...
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te...
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trasciopoli. Infatti lui me l'ha detto, guardi che Gianni,
2: ciao Gianni.
0: Eccolo
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro
0: Asciutto.
2: Come stai Gianni?
1: Io sto molto bene. Grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa, Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
0: Sì, sì, siamo qua, siamo
1: qua. Gli ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me.
0: Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
1: Io sono Pesci.
0: Sei un pesciolino.
1: Sì,
2: no, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli, però se Gennaro Dauria vuole fare un consulto a Simeoli sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
0: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare, ama molto fare televisione. È vero Simeoli, no?
1: È la vita mia fare la televisione. Per quanto riguarda i soldi sono d'accordo, mi piacciono i soldi, ma mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo che attiva, che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la mano.
0: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio,
1: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
0: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauri, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
1: Fammi finire questa cosa, perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo, Alfredo tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata serale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero, io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso, tu mi devi portare Gennaro Dauri.
0: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene, facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali, veramente ha fatto tanto. Gianni, però diciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
1: Ma io ho copiato Gennaro Dauria per fare quel programma.
0: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
1: No, ho copiato anche te che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
0: Ma così bisogna essere.
1: Come?
0: così bisogna fare, perché
1: Io perciò,
0: e tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
1: Sì, bravo, guarda, sei proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
0: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è, Teleano?
2: Telealtro è la vecchia tele.

0: radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro. Certo. Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione che sei lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Teleà.
1: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
2: Se verrà Gianni Simeoli qui a Radio Camaldoli, allora por darsi qualcosa cambia. Ma io, per me, le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè, alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' dualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
0: Sì,
2: la torre di Pisa.
0: Ah, sì.
2: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile, non si viene a sapere. Cioè,
0: Luce,
2: mi sei piaciuto un sacco,
0: tu,
2: un casino.
0: Ci volevi tu a dirgli, vado psicologa, sei uno psicologa.
2: Gianni, ti voglio bene.
1: Gianni,
2: un bacio a te, a Teleà e a Alfredo Albaneo, soprattutto perché è un caro amico mio.
1: Allora, ti voglio dire, però, attenzione un attimo, una cosa molto importante: Gennaro D'Auria non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano Lamontuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro D'Auria è molto molto di più.
0: Sì. Allora, Ciro,
2: sai perché uno?
0: Io verrò a trovare Gennaro
2: perché
0: lì.
2: In effetti Gianni ha capito.
1: Mm-hmm.
2: E ha capito anche una cosa importante: che portare Gennaro D'Auria in televisione
1: è come portare
2: fare audience. E quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
0: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
2: Un abbraccio di cuore, ciao.
0: Un regalo straordinario per me stasera.
2: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
0: Ciao.
2: San Gennaro, faccia grazie.
0: Gennaro D'Auria, faccia grazie. Ciao, un bacio.
2: Ciao, caro, ciao. Saluta.
1: Ciao, Gianni.
2: Ok.
1: Saluta
2: Gianni. Ciao, Gianni. Il cazzone.
1: Siamo a scuola, saluta Gianni.
2: Ok, Salvatore sopra, per favore. Abbiamo salutato Operazione San Gennaro, a cura di
1: Gianni Simeoli, credo.
2: Certo.
1: Va bene.
2: Salutiamo Trasciopolis. Ciao!
1: Ciao!
2: Siamo qua, muori Andrea! Allora, siamo qua. No, pure il problema, attenzione, perché pure lui c'ha una grande e bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
3: Gennaro, buonasera.
2: Buongiorno, chi è?
3: Sono Paolo.
2: Paolo, San Paolo da dove?
3: Da Napoli.
2: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
3: Gennaro, sono nato nel 5673.
2: Allora, vediamo un pochettino le tue carte. No. Allora, Paolo,
3: dimmi
2: una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
3: San Giuseppe.
2: Un attimo solo, un po' di silenzio, perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, importante, perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo, per chiamare il Gennaro D'Auria, l'899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora, Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
3: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
2: Vediamo un attimo. Allora, e adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
3: 5 5 6 73.
2: Salutiamo il bar e Borascio con Santo e Margherita. Vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
3: Antonella? Non la conosco.
2: È stata una tua ragazza del passato, una persona,
3: sì,
2: che tu hai amato?
3: Sì.
2: Eh?
3: Sì, Gennaro, sì.
2: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti,
3: sì,
2: in effetti...

0: Io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
1: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
0: Ho capito, che è successo?
1: Non andavamo bene d'accordo insieme.
0: Ah, ecco, questo è successo.
1: Sì.
0: Maria chi è in famiglia?
1: Maria è mia mamma.
0: La vedo. Chi ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
1: sì,
0: qualcosa?
1: Sì.
0: Quando l'hai avuto questo incidente?
1: Un paio di anni fa.
0: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa. Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
1: No, non è vero.
0: No, no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'è un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto? Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato usciraciello, come diciamo noi a Napoli.
1: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco, questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato?
1: L'avvocato, no, l'avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico un avvocato, nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
1: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi. E
0: li avrà.
1: Pure questo, se arrivano presto, se è una cosa.
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
1: Allora, 6?
0: Sì.
1: 573.
0: Sì, d'accordo, un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi. Li avrai.
1: Sì, Gennaro.
0: Sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
1: Ah, meno male, almeno mi arrovigliano un po'.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldoli insieme a Ciraccione, Trasciopolis, appunto www.trasciopolis.com. Andate a visitare questo sito, che è il sito più bello del mondo, e non ci sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. No, Salvatore, è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
2: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno,
2: sono una
0: dica. Buongiorno.
2: Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
2: Teresa.
0: Teresa, tutta notta te ne appesa. Allora, no,
2: ciao Gennaro,
0: scherzando.
2: Come stai?
0: Sto benissimo. Ciao Teresa. Da dove
2: allora,
0: chiami,
2: chi
0: Teresa?
2: Dici? Io chiamo dalla macelleria.
0: Saluti a Franco. No, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
2: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria e anche a Santo Barre Bonaccio. Pronto?
3: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna.
3: Buongiorno.
0: Da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pelle. Non la fate mai la posta pelle perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, Ciracione, è vero, no? Allora, vediamo un pochettino, concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
3: Il 3 4 76.
0: Stammi a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
3: Napoli, sì.
0: Ah, ecco, dimmi una cosa.
3: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato?
3: Allora, sono stata sposata...
0: Sì.
3: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo che avrà i suoi 21-22 anni, che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua.
3: Veramente è una persona, però è sposata.
0: E però, a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi sì, hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
3: Sì.
0: No, dobbiamo ammettere, se sto dicendo stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno...
3: No, è vero, era in passato.
0: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e tu hai goduto. Questo è successo una quindicina, una ventina di volte, giusto?
3: Sì.
0: Perfetto. Hai goduto?
3: Sì.
0: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
3: Perché
0: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora, tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
3: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
0: Ti ha ingannato?
3: Però poi è continuata e...
0: Non te ne sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
3: No.
0: No. Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
3: Anastasia.
0: Penso un attimo.
3: Un'amica però.
0: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
3: Sì, è stata...
0: Quante volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
3: Non lo so.
0: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con quest'uomo sposato?
3: Sì.
0: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro. Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
3: Grazie.
0: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti, 899 48 46 10, 899 48 46 10, pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio Canale.

0: 800 46 10. Guardate qua, il telefono squilla, quindi qui non c'è preparazione di nulla, qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti, ti amo, ti voglio bene, Trasciopolis. Salutiamo anche tua sorella Rossella, vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve!
1: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
1: Senti, siamo da sola via l'Europa.
0: Dove si trova via l'Europa, scusate?
1: Senti, si trova a Torre del Greco.
0: So. Ah, benvenuto, ma se l'amico per caso di Speedy Gonzales, cioè praticamente come si chiama quello? Pippo Silla, mi pare?
1: No, Gennaro. No.
0: Ciao caro. Maria chi è?
1: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
1: No, Gennaro. Perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche.
0: È la prima volta che hai sentito. È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria.
1: Eh sì.
0: Oddio.
1: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai.
0: No, stasera abbiamo disponibilità. Stamattina diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
1: Purtroppo Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Piace molto bere a te quando vedo,
1: A bere?
0: No.
1: Gennaro, io sono un ragazzo che bevo solo giusto un goccino di birra, di vino.
0: Un po' di birra. Ho detto
1: a
0: ti piace bere un po'
1: di vino. Scusami.
0: Va bene, allora.
1: Dimmi comunque.
0: Ascoltiamo un attimo, vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
1: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
1: Un cane nero? Sì, Gennaro.
0: Sì. Io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
1: Lo amo, Gennaro.
0: Lo baci anche?
1: Hai voglia, Gennaro, sì.
0: Tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao! Ciao, ciao!
1: Gennaro,
0: un applauso voglio però,
1: Sei grande! Sei grande!
0: Ok, un bacio, ciao! Ah, ci facciamo il consulto. No, è caduto. Lui bacia il cane nero, cioè ama il cane nero. Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu. Lo bacia, lo ama, certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma Ciraccione stasera, secondo me, a Busch. Allora, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
2: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao, Gigino. Tutto che lavoro
2: bene,
0: fai,
2: Gennaro?
0: Trasportatore?
2: No, Gennaro, c'ho un negozio.
0: Negozio di che cosa?
2: Abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora,
2: sì.
0: Quando sei nato?
2: Il 15 luglio del 77.
0: Marono, prima un attimo. Ah, però ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate tua cugina, avrà però.
2: No, Gennaro, no.
0: No, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
2: No, Gennaro.
0: Ma stavo gli uno tuoi vicino a te?
2: No, sono single, mi ha lasciato un mese fa.
0: Però essere onesta, perché io vedo un uomo che tu hai fatto l'amore.
2: No, Gennaro,
0: questa è una cosa successa quando avevi 13-14 anni. No, una cosa vecchia però, una cosa vecchia.
2: Gennaro, a me mi chiamano Mandingo, ti dico solo questo.
0: Che vuol dire Mandingo? Ciro, aiutami.
3: È Mandingo che... Gennaro.
0: Sì, però Manding si è fatto pure con Mazing. Sta passando a me. Allora, che vuoi sapere da me?
2: Voglio sapere se mi troverò una ragazza giusta. Sono stato sfortunato.
0: Povero ragazzo sfortunato.

0: Allora, mi ascolti?
1: Dimmi,
0: tu troverai e andrai bene. Auguri Manzing Z, ciao. Allora, no, ho tagliato perché non è così. Allora, io mi trovo in un altro modo. Allora, 899 48 46 10 pollastro, annuncia sopra. Allora, vai subito. Allora, 899 48, un saluto a tutti, 899.

0: 10. Vediamo chi è. Pronto? Pronto?
1: Pronta?
0: Salve, chi è? Un attimo solo, mi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Salve?
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Allora, sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Niente, devo sapere, poi io in amore, poi come se succede qualcosa, sono single.
0: Quando sei nato?
2: Sono nato il 25 febbraio 77.

0: Allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio, chi è questo Antonio e Salvatore che vedo? Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce, perché tempo e diranno, cioè.
1: Sì, è un cugino mio, però terzo grado.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale, perché è importante.
1: Ma Luigi. Ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: Ah. Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché cioè non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con sto Luigi? Non me lo puoi dire.
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so io il motivo. Lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Ah. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Gaetano? Ma sto Salvatore secondo te no. Per lo stesso Salvatore.
0: No, ti ho detto Gaetano.
1: No, non lo conosco nessuno.
0: Stai a dire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto, giusto, sì.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: L'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per il problema.
0: Sai la data di lui?
1: No, non la conosco, non lo so.
0: Ho capito. Niente,
1: tu lui sapevi in amore.
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Ah. Devi attendere i tempi. D'accordo?
1: Per quanto tempo?
0: Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa con un vizio di bambino, con te, cioè ta proprio, come si dice a Napoli, ti ha proprio fatto scarpa.
1: Gennaro, mi dici l'ultima cosa, Sant'Antonio, chi è?
0: Sant'Antonio è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio, te l'ho detto, è un cugino detto grado.
0: E allora stammi a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene, ciao auguri. Vabbè. Allora, io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo Pappaia. Allora, signori. Salutiamo delle più belle radio che esistevano a Napoli, Radio Nuova Tirrenica del signor Imperatore Gaetano Imperatore. Allora vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Io ho un grosso problema, Gennaro.
0: No, figlia mia, tu hai chiamato per quale motivo?
2: Perché mi sono litigato con il mio fidanzato.
0: Per quale motivo?
2: Ma non mi vuole.
0: Non ti vuole?
2: No.
0: Da dove chiami?
2: Io da Portici.
0: Sì. Quando sei nata?
2: Il 20.01.90.
0: Ma tu hai fatto amore pure con una tomba però,
2: No.
0: Sicuro?
2: Sicuro.
0: Va bene. comunque alla fine tornerà questa persona, tornerà, non ti preoccupare, ti vorrà
2: ma
0: molto bene.
2: Lui si vuole sposare un'altra, è vero?
0: È tutta una stronzata, pure la telefonata tu è una stronzata, ciao. Allora, 899-48-46-10, chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro!
0: Chi è?
1: Ciao, sono Maria.
0: Ciao tesoro, da dove chiami?
1: Di che quente?
0: Vedi se va un coppa.
1: Mi senti?
0: Dimmi, cara.
1: Sono Maria da Vico Equense.
0: Dimmi Maria, che vuoi sapere?
1: Niente, io mi sposerò prossimamente.
0: Antonino vorrei chi sapere... è? Scusami.
1: Cosa?
0: Antonino chi è?
1: Chi è?
0: E tu sto domandando a te. Chi è suo Antonino che vedo?
1: Non conosco nessun Antonino.
0: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
1: Sì, sì, forse sì.
0: No, forse. No, forse per me... Il tuo vocabolario mi non esiste forse.
1: Sì, è un cugino.
0: E allora perché non dice? Dice sì. Gennaro D'Auri, io sono una stronza.
1: Ehi!
0: No, lo devi no. dire! Sai per quale motivo? Perché gli dica, Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
1: ma
0: nessuno,
1: non si chiama Antonino.
0: Nessuno.
1: Eh? Non si chiama Antonino.
0: Antonino vedo.
1: No, Antonino no.
0: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auri, è chiaro? Saluti a tutti, saluti a Ciraccione, Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, suo Antonino chi cacchio è?
1: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio, no Antonino, per Babbo, questo ti ho detto no.
0: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio stiamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
1: No, no.
0: Che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
1: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
0: Allora, Antonio, babbo, comunque, mi posso pure sbagliare, oh, io non sono pataterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
1: Allora, vorrei sapere se è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
0: Quando è nato?
1: Quando è nato?
0: Certo.
1: Allora, il 4, 8, 82.
0: Lo sposerai, auguri. Ciao,
1: grazie,
0: cara.
1: Ciao.
0: Ciao, bella, ciao. Linee libere 899 48 46 10. Pausa musicale, ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Salve Gennaro D'Auri.
0: Salve a lei. Buonasera,
2: salve,
0: buongiorno.
2: Salve, io mi chiamo Cesare e chiamo da Caserta.
0: Cesare, buongiorno. Dimmi, salve, qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
0: Ok, quando è nata?
2: Allora, ero
0: sì.
2: 1?
0: Sì.
2: 91.
0: Mi concentro un attimo. No, assolutamente. Auguri Cesare.
2: Grazie, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, sono Antonio.
0: Da dove chiama?
3: Da Benevento.
0: Antonio da Benevento. Allora Antonio, dite.
3: Volevo sapere, io sto con una persona, volevo sapere se mi tradisce.
0: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
3: Sì.
0: Quando siete nato?
3: 2/10/56.
0: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo, vostra moglie. Vi deve mettere sullo scorna faccia vostra, che sta, se sta zucando sulla mente, un succhi limone, a roppa ve lascia. Pensate a moglie la vostra. Pensate a moglie la vostra, questa vi mette il collo pure con una donna sposata. Questa fa questa guaglione? Avete capito? Voi già lo sapevate?
3: No.
0: E mo sapete. E sono un vero mago. Sono un vero vincente, anzi.
3: Ok.
0: Questa qua fa pure con una donna sposata, sta zucando a voi e sta zucando pure a chi lato.
3: Ok.
0: Povero strunzo. Ciao. Ciao. Vai, ciao. Gaffone proprio. Pronto? Cade la linea, sono intasate 899 48 46 10. Ma Salvatore Lopaia, nessuno va a nominarlo. Per favore. Pronto? Pronto? Allora abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899 48 46 10 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Con chi parlo?
1: Sono sempre Michele, Gennaro.
0: Michele, quanto sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene, adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: Canada che altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non mi risulta, gennaio.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: Allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: L'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: chi sono questi signori? Scusate.
1: L'ho chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Salutiamoli, come si chiamano? Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui che lavora in una farmacia. E beh, perché mi dici stronzata a me? Ma che ti dica, che dovrebbe sto battilocchio? Eh? Sono un grande strunzo per me. Perché tu devi dire la verità. Tu ti hai fatto fare carte, non sulla Numag, ma a 3-4 Mag. E poi mi chiama a me. Ma vedi la che lui servizi, voglio. Vattene.
1: No.
0: Ma fa culo. Allora, abbiamo le

0: 48 99 48 46 10 48 99 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava, dopo mettiamo Miss Rettore.
1: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
1: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto quanta gente stronza chiama e dici stronzate che la bocca?
1: Ho visto, ma che ci vuoi fare Gennaro?
0: Tu hai fatto pure un uomo sposato pure tu, comunque.
1: Io?
0: Non è che tu ti salvi, eh. Allora, quando sei nata?
1: Il 3-1-91.
0: Amore, che vuoi sapere?
1: La salute, per piacere.
0: Allora hai sbagliato indirizzo, perché io non sono umile che non ha mai fatto.
1: Ah, pensavo che potessi vedere anche questo,
0: no,
1: scusami.
0: No, tesoro, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, linee libere 899 48 46 10. Farmacista mio, non devi dire le bugie. Linee libere. Pronto? No. Linee intasate semmai. 899 48 46 10. Vado in privato, vi lascio con.

0: Ciro, Ciro Trasciopolis. Che cosa è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Oi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Bene!
0: A me sembra tutto bene. Chi sei?
1: Sono un amico.
0: Un amico? Dimmi.
1: Come ti va? Tutto bene?
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi.
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Cioè, vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Wow, Maron, che drurricapa.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatella è sagittario, lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi girerà
0: no,
1: in
0: questi giorni. No, è per Timbia. Allora, linee libere 899-48-46-10. Taglio se perché la vita in generale ci vuole tutta, no, ma ci vuole tutta la puntata, Ciro, non per l'amico, per l'amico di prima, ma ci vuole una puntata intera, ci vanno 12 ore.
2: Grande zio Peppe,
0: salutiamo, salutiamo
2: grande zio Peppe, visto il generale dell'esistenza.
0: Pronto?
3: Pronto, parlo con il mitico Gennaro D'Auria.
0: Con chi parlo?
3: Sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
3: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldoli Stereo. Io chiedevo il titolo di quella magnifica canzone del tu tu tu tu tu tu.
0: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto infatti... tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut tut tut.
3: Una magnifica
0: Aldo
3: canzone.
0: Donati che è morto, che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto. Quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama, ama moltissimo. Allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma tu tu tu tu tu tu,
3: è un grande, è un grande, e conferma il tuo buon gusto musicale.
0: Allora Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974 che si chiama Tutto. È chiaro?
3: È allora, io ti, Gennaro, perdonami l'irruenza.
0: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
3: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
0: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me, perché mentre parla con tutto, cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora,
4: ecco
0: Ciro,
4: qua,
0: il microfono tuo.
4: Da Gennaro Lauria.
0: Eccolo qua.
4: Ciro, ciao, saggiatore.
3: Buonasera. Un abbraccio forte a te, a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
4: Grazie amico.
3: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
4: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
3: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
4: Il grande Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
3: No, quindi. No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare, che adesso purtroppo non è qui con me perché...
4: Sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
0: No, quello dei capelli no, per favore.
4: No, quello dei capelli posso essere io.
0: Noi abbiamo tanti peli.
3: Comunque, ragazzi,
4: Gennaro, però non mi trovo a parlare io a Radio Camaldoli, ripreso da Gennaro D'Auria, quindi normale, ritorniamo, alla normalità,
0: ritorniamo alla normalità. Allora,
4: dai.
0: Giovanna chi è, scusami?
3: Pronto?
0: Mi ascolti?
3: Pronto?
0: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare
2: era
0: per
2: Giovanna
0: lui. No, era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 46 10 8 9 9 48 46 10. Ciro, perché quando ci stai tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camargo? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli, ciao. Operazione San Gennaro continua, ciao, Gennaro. Che bello quel programma. Allora, pronto?
5: Ciao Gennaro.
0: Chi è? Questa voce a morte, chi è?
5: Sono Francesco.
0: Francesco, dimmi, che hai perduto?
5: Niente di che, insomma. Ti chiamo...
0: Che è successo? Mi fai venire da piangere.
5: No, non fare
0: così. Cagnimmelo pochi, eh? Altri quando faccio la televisione.
5: No, non è cosa a piangere, già sei piangere.
0: No, sto scherzando, dai, dimmi. Ah, voglio inquadrare un attimo questo LP che mi ha regalato Ciraschone. Eccolo qua, guardate. Questa è la sigla di Arte Divinatoria degli anni 80, 90, 2000 di Gennaro D'Auria. E Ciraschone ha chiesto questo meraviglioso long play, perché un LP, guardate, è un LP, è un regalo di Ciraschone Trasciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete. Grazie a Ciraschone abbiamo anche questo meraviglioso ricordo, che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale, che Ciraschone mi ha regalato.
5: Vabbè.
0: Insieme a Titti. Allora,
5: io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
0: Chi è Fausto?
5: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
0: Ma l'omosessuale?
5: Penso di sì, penso.
0: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il cugino, lo sai, no?
5: Guarda, io di questa cosa non ero al corrente, ti dico la verità.
0: Dimmi la verità.
5: Io non ero al corrente, però se tu dici che questo
0: è... Tu lo ami anche tu, io lo so. Io lo so, anche se non ti conosco,
5: sì,
0: però tu lo ami molto. Tu ami
5: a Fausto?
0: Sì,
5: sì, Fausto, sì, è un grande amico.
0: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
5: Sì, dal profondo, veramente.
0: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi, andiamo al sodo, insomma, andiamo.
5: Per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
0: D'accordo. La tua famiglia, allora, il babbo quando è nato?
5: 49.
0: 49 che vuol dire?
5: Nel 49.
0: L'anno, mese, giorno?
5: 1 maggio.
0: Allora abbiamo un toro. La mamma?
5: Mamma è 16 aprile del 1954.
0: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
5: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3 settimane.
0: Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
5: No, fortunatamente mia madre, niente, è andata in ospedale per un intervento perché si è fatta male al braccio ed è finita con delle spine e si è dovuto operare.
0: Delle spine?
5: Sì, delle spine di una pianta perché è caduta dal terrazzo.
0: Mamma mia, che pianta era?
5: Cactus.
0: Ma con tanta bella pianta che ci stanno, proprio che le piante.
5: Chi le fa?
0: Ma che cazzarola?
5: Che piante? Mio padre, questo piante ci piace.
0: Maron, avete rotto il cazzo? Punto. Allora, se piante, Anna sta in Brasile, Anna sta in India. Ciro, a che parte?
2: Non lo so, non sono.
0: In India. Allora, tua mamma ti vuole bene, tuo padre ti vuole bene, da me cosa vuoi sapere?
5: Sì, contrasti in famiglia potrei sapere se si risolveranno prima o poi.
0: No, guarda che padre è nata femminata, è un'azienda inizio per mamma. Quindi tu dico bello chiaro e tu.
5: Non parlavo di questo. Dicevo
0: allora
5: che cosa? Tra fratelli in famiglia, tra fratelli
0: e ricordo. Ma queste sono cose che vanno risolte in famiglia, noi in Tana Radio, ti voglio bene, ciao. Ma in Tana Radio, upata, mam, ucaptus, capocchi cacchi. Allora, per favore, io subito parto. Allora, pronto?
5: Pronto, Gennaro?
0: Salve, andiamo avanti. Madonna mia, accompagnami tu stasera. Chissà
5: Gennaro,
0: quale preghiera devo fare a Santo
5: Gennaro,
0: Eustachio.
5: Sono un grandissimo fan.
0: Grazie.
5: Niente
0: grazie.
5: Di meno di ascoltare.
0: Sì, ma per caso hai fatto. Hai scritto Coppa Internet su Facebook? No, perché se sai che è, tu rimbo subito la diretta.
5: Allora,
0: dimmi.
5: Allora, gennaio.
0: Ti parte? Trasciopolis, ti faccio una pariata stasera. Allora, dimmi.
6: Allora, vorrei sapere un po' in amore come vanno le cose. Sono
0: saluti a Galileo e a Roberto da Colliano. Salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutte le... abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne, e c'è la Romandica che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
6: In amore.
0: In amore. Allora, adesso mi concentro. Quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no?
6: Certo che sono acquario.
0: Detto pareva. Piglielo in culo. Allora, vediamo un attimo. Mi concentro un attimo. A parte che non c'è bisogno neanche di carta, perché esce una stupida per televisione che dice: non mi dite niente,
6: perché... c'è no, ma tu sei unico, c'è no, tu mi sta la pega.
0: Qua ci sono gli amici che possono rettificare la verifica, cioè, di quello che dico. Con tanti segni io ti ho detto che sei acquario.
6: E infatti.
0: E ti dico anche un'altra cosa, che tu ami molto, però me diciamo la verità.
6: Certo, che
0: no, è inutile che parliamo.
6: No, è certo che ti ricavo.
0: Ti piacciono molto le donne mature a te.
6: Certo.
0: E femmine prosperose e soprattutto sposate.
6: Si russo, cioè no. Si no. Proprio russo.
0: Ma io saccio.
6: No,
0: io sono 1,85 m. Penso un coppio 130 kg.
6: No, cioè, no,
0: tu grossi chi sta, lo metto qua.
6: Cioè, no, comunque.
0: Ma perché esce pazzo? Perché la femmina che passa sempre in tacchè la panda bianca?
6: La panda bianca? Quella è.
0: Quella biondina, bella, con quella faccia bella rossa, che ti piace tanto, te ne. Capisci, mia
6: amica? Ma è poco robusta, lo poco robusta.
0: Certo, poco. Però poco. Ti piace molto.
6: Che la
0: vogliono amici, no? Che la vogliono tu. E allora stiamo parlando di un'altra femmina, non stiamo parlando sulla vogliona tua, stiamo parlando pure di un'altra donna, quella vicino al panificio.
6: Sì, c'è no. Vicino panifici, che da là sta
0: la vogliono
6: amica a sorda a casa vicino panifici.
0: E allora tu vieni pure un'altra femmina, allora non è sulla vogliono tu, ma vieni pure.
6: Sì.
0: Guarda, comunque donna.
6: Comunque veramente sono onorato, nonché felicissimo di parlare con te.
0: Io no. Allora, no, stiamo scherzando,
6: sì, so,
0: comunque
6: sicuro.
0: Mi fa piacere che hai chiamato, però hai riscontrato un po' di verità?
6: Ma c'è una niente di meno. Tu mi hai fatto un freddo per culo.
0: Mamma, pigli tu cappotto, che ti posso dire, pigli te l'impermeabile. Ma chi è questo tipo che sto parlando? Ma chi è? Facciamoci un applauso, lo salutiamo. Arrivederci. Allora, abbiamo tutto. Ma Salvatore è morto.
7: Salvatore è arrabbiato con
8: Oddio, è arrabbiatissimo.
0: Perché?
7: È arrabbiato.
0: Non me ne frega proprio. 899 48 46 10. Pronto?
9: Buonasera, chi è Gennaro?
0: Buonasera, buongiorno, dite.
9: Senti, Gennaro, sono quella signora che ha telefonato quella sera.
0: Ah, perché ha gemonato in coppa, perciò è nervoso.
9: Chi?
0: Allora, chi siete?
9: La signora che ho chiamato quella sera, vorrei sapere di mio figlio.
0: Quella sera eravamo in due e quella sera stavamo insieme a te.
9: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Che vuoi sapere, signora? Io ho 3.000 telefonate al giorno, non posso ricordare quella sera.
9: Mio figlio è detenuto.
0: Io ricordo solo una sera, è meglio che Namarik. Allora, dite.
9: Mio figlio è detenuto,
0: quando
9: no?
0: Ho conosciuto Cirassone, che la sera proprio a cavo sul culo proprio è tremendo proprio. Allora, comunque andiamo avanti, dite che volete sapere.
9: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Non è vero, Cirassone,
7: è vero,
0: però ti voglio bene, tu lo sai pure quel calcio era bello dolce, eh? A parte che indagera te. Allora, no, Omar, un altro cartomante. Allora, dite, signore, che volete sapere? Veloce, eh? Non
9: qualcosa di... su mio figlio.
0: Qualcosa
9: è detenuto, sì.
0: Che cosa ha fatto?
9: No, i venditi l'hanno accusato.
0: E da me cosa vuole? Ha fatto la causa?
9: Non ancora.
0: Quando è nato?
9: Il 18-9.
0: Questa è una cosa seria. 18-9?
9: 70.
0: Signora, avrà gli arresti domiciliari perché suo figlio veramente non ha commesso nulla. E questo lo avverto io. E voi che siete la mamma lo sapete.
9: Sì, io lo so, però...
0: Signora, suo figlio sta carenna malata, cufigate. A causa di... Sì. Sta molto male, in prigione. A causa di una cosa che non ha commesso. Ultimamente su TG5 abbiamo visto quella persona che ha fatto 4 anni di carcere e che non ha commesso il reato, però la giustizia dovrebbe un po' provvedere su queste cose qua. Signora, auguri, uscirà molto presto, auguri.
9: Uscirà molto presto?
0: Sì, auguri.
9: Prima che accomandi il processo.
0: Signora, avverrà il processo, però lui avrà gli arresti domiciliari e poi verrà assolto. Auguri.
9: Grazie, Gennaro. Grazie.
0: Un bacio.
8: Gennaro, se ti telefono la mamma di Berlusconi e ti chiede il suo processo.
0: Non me ne frego un cazzo. Dai, allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, non è che si sfrantumo pure.
8: Ma parliamo di Berlusconi, dai.
0: No, parliamo di Soleta. Allora, pronto? Salutiamo la sorella di Ciro Show. Allora, pronto? Buongiorno, chi è?
10: Pronto, Gennaro.
0: Alzate il volume del vostro tono, Gennaro. Delle vostre tonsille.
10: Gennaro.
0: Ehi, ti sento, parla.
10: Sono Mischittin.
0: Non ti sento proprio.
10: Sono Mischittin.
0: Ui! Alza un po' la voce, Miss Schiettin. Ma era tu se ti ha più telefonato poi, no, non credo, no?
10: Non si è più permesso, l'abbiamo mandato a quel paese, a quel piducchio.
0: Piducchio di merda.
10: Piducchio rattuso che voleva rattusiare.
0: Ma è un grande rattuso?
10: Sì, un grandissimo rattuso.
0: Ha provato con te?
10: Ci ha tentato, Gennaro.
0: Puoi venire a testimoniare in tribunale con me?
10: Sì, andiamo.
0: Ok, ci lasciamo, facciamoci una... Ragazzi, un applauso a Miss Schiettin! Sono fatto male! Miss Schiettin! Allora, c'ho Ciro Ascione, Ciro, un attimo qua, eh. Ci vuole un attimo... Donatella? Donatella?
11: Eccomi! Allora. Ciao, Oddi, come stai?
10: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
11: Tutto a posto.
10: Non sento la mia voce per radio, non è ancora in diretta.
11: Stai andando comunque in diretta.
0: L'hai messa tutta aperta.
11: L'hai messa tutta aperta?
0: Tutta aperta, tutta cioè, aperta. Gliel'ho aperta. Cioè,
11: Gennaro D'Auria sta iniziando a provarci con te oggi.
0: Aperta la diretta.
11: Ah, te l'ha aperta?
0: La diretta.
11: Io non sento più niente.
10: Gennaro,
0: Miss Schietta.
11: Però dai un poco più di volume. Stai
0: in diretta.
11: Non si sente più niente, però.
0: No, c'è lei che c'ha il telefonino.
11: Oddi, ma che razza di telefono usi?
10: No, ma sto dal telefono di casa, ma perché non si sente?
11: Si sente una voce bassissima.
0: Sembra l'oltretutto.
10: Allora provo a urlare un poco.
11: Evochiamo lo spirito di Miss Schiettin, forza. Gennaro, vai.
0: Cicci putta, aiutaci tu. Allora.
10: Aiutaci tu.
0: Ok, posso sentire pure? Appena hai detto
11: è per la telecamera però, capito? Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio. Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio. No, non è per Oddi.
0: Okay,
11: aspetta, parlo, Donella.
10: Mi senti?
11: Ok, dici Sassa prova.
10: Sassa prova.
11: Continua a dirlo.
10: Sassa prova.
11: Dillo 20 volte.
0: Sassa prova. 40 volte.
11: Ok. Allora, Andrea, chi è?
10: Piducchio rattoso.
0: Cosa fa Andrea?
10: Rattosa chiunque.
0: E tu sei scappata?
10: No, io non l'ho neanche risposto, non era degno di rattosiarmi.
11: Ma guarda, questa è una grande donna, veramente una grande donna.
0: Schiettine, ti vogliamo.
10: Ma io volevo chiedere una cosa a Gennaro, io volevo un consulto.
0: Senz'altro ce lo farò. Allora, sei pronta?
10: Gennaro, un consulto.
0: Però no, a livello come. Capisci per me? Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
10: 18-4-86.
0: Vediamo un attimo. Allora, ti dirò delle cose che ti scioglierò la mente.
10: Vai, Gennaro, io aspetto questo.
0: Tu sei molto innamorato di un uomo in questo momento, che quest'uomo non ti pensa, cioè è superficiale, però tu lo adori, lo ami, stai soffrendo e hai pianto anche, vero?
10: È vero.
0: Però ha detto è vero o no?
8: Ha detto che è vero.
0: Linea lì, Salvatore non c'è, non c'è. Chiudiamo la diretta fra poco perché
8: no,
0: vado. No, Ciro,
12: Aspetta, vorrei che pari a Salvatore, allora lo
0: pulingo io. Allora. Ah no, questo è. Sì, infatti. Vediamo chi ci chiama. Hello, pronto?
13: E là.
0: Guarda come si sente bella la chiamata. È normale. Allora, con chi parlo?
13: Con Salvatore.
0: Da dove chiami, Salvatore?
13: Stavo, mi chiamo Marco.
0: Buongiorno, dimmi Salvatore, che vuoi sapere?
13: Sono il 14378.
0: Va bene, cosa vuoi sapere?
13: Se c'è una ragazza, se continua questa storia.
0: Quando è nata lei?
13: Il 12 gennaio.
0: Di quale anno?
13: Il 77. Adesso... È la vent'anno, mo.
0: No, l'ho capito. Ma tu sei un po' handicappato, scusami se...
13: No, sono normale.
0: Chi fa lavori in cemento armato, tu?
13: Chi hai detto?
0: Chi fa dei lavori in cemento armato, sei tu?
13: Sì.
0: Ah, ecco. Lei non ti vuole e tu stai soffrendo tanto.
13: Non mi vuole?
0: No, vedo che alle volte ti è rifiutato comunque.
13: Eh?
0: Vedo anche delle pratiche illegali. Tu porti la macchina?
13: No, per il momento non ancora.
0: E queste pratiche illegali che io vedo davanti ai miei occhi, che l'avvocato, che cosa c'entra?
13: Volevo farsi un attimo, però va vecchia.
0: Non ci capite proprio, manca una figa sec, fammi capire.
13: Ho detto, andai dall'avvocato perché avevo l'amicizia con l'avvocato.
0: E beh, che fa sta avvocato?
13: Niente, no, niente, ci volevo fare una denuncia, però è acqua passata, capito?
0: No, fammi capire, ma questa denuncia perché la volevi fare? Arrivederci. Il cosa vera, cioè qua, io purtroppo qua dietro soffro, mi rendo conto che ogni giorno che... quando vado in diretta io soffro perché vedo veramente le cose e purtroppo la gente non vuol parlare. Pronto?
14: Pronto, buonasera Gennaro.
0: Buongiorno, dite.
14: Volevo sapere qualcosa su mio padre, se mi darà i soldi che devo avere dall'eredità. Posso dire la data di nascita?
0: Ho capito, ma lui mi conosce bene il tipo che sono. Allora, mi ascolti? Fammi annunciare un attimo la radio, Radio Camaldoli 899 48 46 10. Che vuole sapere in breve sintesi?
14: Allora, volevo sapere se mio padre mi dà i soldi che mi spettano dall'eredità che devo avere.
0: Senti, quanto sei nata?
14: Allora, 1/11/66.
0: Tu c'hai un'altra sorella? E un fratello?
14: Ho altri 5 fratelli, 2 sorelle.
0: E che adesso tutta l'eredità, perché io vedo che se tu non metti l'avvocato, cioè che le lascia mangiano tutte cose, te lasciano
14: anche i soldi miei allora.
0: Come?
14: Anche i soldi miei allora.
0: No, i soldi miei, ti sto dicendo, metti l'avvocato, perché tu hai parlato con i tuoi fratelli, è vero o no? Vi siete riuniti davanti alla stanza, c'era un braciere pure a terra, è vero?
14: No, ancora no, ancora ci dobbiamo fare la riunione.
0: Io vedo già che avete parlato.

0: No, non ancora.
1: Ah, sottoterreno, insomma. La parte però... dove sta il terreno in campagna, vedo un'eredità che purtroppo è molto, come vedi, vedo addirittura, dimmi una cosa, ma è un primo piano e poi c'è un piano sotto, praticamente dove si affonda c'è del fango?
0: No, questa è una casa.
1: Io vedo un pozzo, vedo un fango, vedo una casa in primo piano, come vedo io, e vedo un cimitero di fronte pure. Vedo pure un cimitero, scusate se è poco, ma io vedo questo coso.
0: No, però generale, ancora ci dobbiamo riunire tutti.
1: Ma c'è un cimitero? C'è un cimitero vicino a questa casa, un po' più avanti?
0: No, no, io non la conosco proprio questa casa. Niente. Ti posso dare anche la data di mio padre.
1: Ma scusa, questa casa dove si trova?
0: No, io non la conosco proprio questa casa che dici tu.
1: È andata?
0: No.
1: Quindi non mi puoi rispondere.
0: Ti posso dare la data di mio padre così vedi meglio?
1: Oh, sì, sì, sì, sì.
0: Allora, è nato il 24 febbraio del 41.
1: Allora, un attimo solo che mi concentro.
0: Sì, scusami della voce, Gennaro.
1: No, no, no, io figurati, però io vedevo un cimitero vicino a casa.
0: No, io non sono sincero, non ti so dire bugie, fino adesso non l'ho mai conosciuto.
1: No, io ho
0: casa.
1: Detto, vedo un cimitero vicino a quell'abitazione dove c'è l'eredità. Cioè, differente.
0: Capito,
1: tu la
0: capito.
1: Casa non l'hai vista, non sai nemmeno dove si trova.
0: No, ti
1: in campagna io la vedo.
0: No, non so neanche dove si trova.
1: Figurano poco. Senti, c'è poco da dire. Se non metti un avvocato qua, secondo me ti mangeranno.
0: Ho capito.
1: Anche perché il tuo caro papà non ha fatto un testamento bello stipulato davanti a un notaio. Quindi mo si stanno accendendo frate, sora, mamma, sora.
0: Sì, sì, stanno facendo la guerra tra di loro.
1: E appunto questa è colpa purtroppo di chi muore e chi quando sta in vita non fa un testamento bello stilato, questa è la verità.
0: Ho capito.
1: Comunque tu alla fine se non metti un avvocato perdi tutto, non avrai niente. Auguri. Allora salutiamo anche Titti. 899 48 46 10, mettiamo un pezzo musicale dopo le chiamate. Io vado in privato 899 48

0: Allora, pronto?
1: Allora, buonasera, Gennaro.
0: Salve, pronto?
1: Pronto?
0: Non sento però, eh.
1: Pronto,
0: non
1: mi sento, sentite?
0: Allora, dite voi, da dove chiamate?
1: Da Casalnuovo.
0: Che vuole sapere?
1: Volevo sapere, un prima nostro è a me caro, nel mio palazzo si presume una grave malattia.
0: Non ho capito, mi scusi, può ripetere?
1: Allora, volevo sapere una cosa su un bambino che abita nel mio palazzo.
0: Sì.
1: A me caro, la sua famiglia caro, volevo sapere, si presume una grave malattia.
0: Che malattia ha preso?
1: La SMA.
0: La?
1: SMA.
0: Sì, ma avete chiamato il medico, scusate.
1: Sì, sì, sta in ospedale. Sì. Veramente ci hanno dato un mese di vita.
0: No, io non la conosco questa malattia, chiedo scusa alla mia ignoranza, non sono un medico, però i medici stanno...

0: facendo quello che devono fare. Sì. Ti scusami, tu conosci questa malattia?
1: Sì, sì. No, è una malattia.
0: Sì, la puoi ripetere?
1: Asma.
0: Asma. Asma.
1: No, atrofia muscolare spinale.
0: Vieni un attimo qua, dietro ai microfoni, un attimo solo. Allora, venite un attimo, per favore, venite un attimo. Buonasera, Titti.
2: Buonasera, signora, come sta? Pronto, signora?
1: Pronto? Salve.
2: Di cosa mi parla?
1: Atrofia muscolare spinale.
2: Ah, ho capito, ma questo è un fatto, ci vuole un neurologo, signora. Signora?
1: No, volevo sapere soltanto se come andava. Sì.
2: Ma credo che Gennaro non dia competenze mediche da già.
0: Certo, questo è vero. Questa malattia tu la conosci?
3: Sono malattie genetiche molto gravi.
2: Sei ma nervoso?
0: Allora vi presento, come ti chiami?
3: Alfredo.
1: Antonella.
3: Alfredo, ciao.
0: Allora, che cos'è questa malattia?
3: È una malattia genetica che prende il sistema immunitario.
0: E quindi praticamente questo dobbiamo affidarlo soprattutto a un professore, cioè io non mi prendo questa responsabilità perché non sono un medico, però con un professore.
1: Vabbè, volevo sapere soltanto se ce la faccio.
0: D'accordo, quando è nata la bimba?
1: 26 novembre 2010.
0: Adesso mi concentro un attimo e te lo dico. Non hanno ancora trovato la causa di questa, cioè come curare questa malattia, però ti posso dire che con i medici e i professori questa bimba sarà molto meglio. Auguri, buona serata, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Io purtroppo non sono un medico ed è giusto così, perché in effetti faccio il veggente, non sono un medico. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora pausa musicale, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare e quindi risponderò in privato.

0: Vieni, vieni, vieni. Parte la camera. Vogliamo, ti riprendo io a te. Allora, annunciamo un pochettino che radio è questa. Radio, vediamo un pochettino.
1: Radio Camaldoli Stereo.
0: Che trasmette da Torre?
1: Da Torre del Greco in
0: Via Santa Maria
1: La Bruna 51.
0: Allora, invitiamo a chiamare, no?
1: Allora, tutti i radiospettatori sono invitati a chiamare
0: all'899
1: 48 46 10.
0: Cosa vuoi dire? Un messaggio a qualche persona a tua cara?
1: Se no? Posso, un saluto?
0: Sì, vai.
1: Grazie Gennaro. E voglio allora salutare a mio cugino Marco, a mia moglie Nella e i bambini Sara e Alessandro.
0: D'accordissimo, ti lascio. Grazie. La tua camera meravigliosa, ecco qua, un primo piano su Trasciopolis. E poi anche Marco, eccolo là, eccolo là. Ciao Marco. Allora, signori, prego. Allora, forza e coraggio, 899 48 46 10. 899 48 46 10.

0: Ok, abbiamo la prossima chiamata. Hello, pronto?
1: Denaro.
0: Salve, buongiorno, chi è?
1: Sono Dario.
0: Dario, da dove chiami?
1: Chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Dario, che vuoi sapere?
1: Un po' sulla vita sentimentale e sul lavoro.
0: Quando sei nato?
1: Allora, sono nato il 5-6-80.
0: Saluti a Galileo, Colliano, Roberto, salutiamo tutte le zone che mi amano, Valva, le zone che Gennaro D'Auria frequenta, Casa di Mary, dove fanno delle cose eccezionali. Casa di Mary è la numero uno per me.
1: Le grigliate.
0: Le grigliate di che cosa?
1: Di carne.
0: Ah, dove devono andare?
1: A Casa di Mary a Colliano.
0: Bravo! Tu da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Però mangi qualche volta, mangi qualche volta. Poi salutiamo anche la romantica, il ristorante dove va Gennaro D'Auria, che è una persona eccezionale, il proprietario, si mangia benissimo.
1: Ma siamo in diretta?
0: Sì, siamo in diretta in questo momento. 899 48, tutto a posto sopra, oppure dobbiamo chiamare i carri armati, non lo so. Meno male, scende. Ah, che dolori di testa, figlioli. Allora, ecco qua. Adesso vediamo un attimo. Che cosa vuoi sapere?
1: Mi dirai
0: la tua data di nascita e vediamo un pochettino cosa vuoi sapere in realtà, d'accordo? Quindi vediamo un pochettino. Hai detto chiami da Napoli, giusto oppure no? Perfetto,
1: sì,
0: chiami da Napoli?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Allora, 05-06-1980.
0: Gemelli.
1: Gemelli, esatto.
0: Vediamo un pochettino. Allora, che vuoi sapere? Lavoro, hai detto?
1: Lavoro, un po' sull'amore, anche se è possibile.
0: No, aspetta, lavoro o amore?
1: Amore.
0: Allora, questa Maria che vedo, chi è questa? Anna Maria?
1: Maria è mia moglie, bravissima.
0: Lo so. Dimmi una cosa, Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio suocero.
0: Lo vedo. Ma io vedo che non c'hai nessun problema, vedo che le cose andranno molto bene per te, tesoro. Quindi vai avanti e non ti preoccupare.
1: Denaro.
0: Non hai figli tu?
1: Sì, ho una femminuccia.
0: E auguri. Il lavoro è quello che ti preoccupa un po', giusto?
1: Denaro, se riesci a venire.
0: Un attimo di silenzio. Prego.
1: Genaro, mica c'è qualche altro figlio.
0: Io vedo un maschio per te.
1: Ma grande, Genaro.
0: Tu avrai un maschio.
1: Ma Genaro è grande comunque.
0: Angela chi è?
1: Angela è la cugina di mia moglie che mo ha partorito, diciamo, un paio di giorni fa.
0: Ha avuto una femminuccia, eh?
1: Esatto, bravissimo.
0: Lo so.
1: Bravissimo, Genaro.
0: Tanti auguri, fratello.
1: Genaro.
0: Oh.
1: Comunque mi fai venire proprio i brividi addosso, sei grande.
0: Per carità, io già tengo a Salvatore Arpai che già freme, tiene brividi,
1: Gennaro, veramente sei un bel genio, te lo dico io.
0: Facciamoci un applauso a sta amica, no? Perché mi ha fatto i complimenti.
1: No, Gennaro, veramente.
0: Abbiamo tutta la banda degli acchiappa fantasmi qua. Abbiamo Ciro, abbiamo poi.
1: No, ci lascio uno.
0: L'omosessuale, poi.
1: Chi è l'omosessuale?
0: Scusami, Marco. Poi abbiamo Donatella Rettore, abbiamo la nostra cara Tetta, abbiamo... No, scusate Titti, ho detto Tetta, scusate. Abbiamo il nostro grande pasticciotto Ciraccione. E abbiamo un babangoppo, Salvatore Alcai. Allora, signori 899-48... Ciao, ti saluto, eh!
1: Un attimo solo, posso...
0: Sì, vai!
1: Ma no, perché mo siamo in diretta con sei grande, sai perché?
0: Perché?
1: Cioè, senza dirti niente, tu hai indovinato il nome di mia moglie, il nome di mio suocero, il nome della cugina di mia moglie che ha partorito 2 giorni. Comunque ti faccio i miei complimenti.
0: Grazie mille, auguri.
1: E continua sempre così e non pensare alle negatività intorno, perché veramente tu sei il mago di Napoli, ci devi aiutare a noi, perché noi abbiamo molta fiducia in te, e tu non è che fai studio privato, cose. Il nostro rapporto è solo telefonicamente.
0: Io non mi piglio soldi da nessuno.
1: Esatto,
0: non guadagno niente, 0 lire. Sto offrendo una diretta pure gratuita.
1: Lo so.
0: Ma che vuoi di più a me? Facciamoci un applauso, forza.
1: Forte,
0: però siamo a fare.
1: Grazie,
0: ti vogliamo bene.
1: Ciao.
0: Ciao, buonasera, grazie, grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, ci sentiamo poi alla prossima, Ciro.
2: No, ah! Allora, mo se è riunita la banda, mo te lo vuoi.
0: Pronto?
3: Pronto? Ciao, Gennaro.
0: Chi è che urla?
3: Gennaro, mi senti?
0: Pronto?
3: Gennaro, mi senti?
0: Ui, Rossella!
3: Oh, come stai?
0: Molto bene, tu?
3: Non c'è male, tutto a posto.
0: Tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Ma senti, tu non dovevi stare qua in radio con noi, scusami.
3: Infatti, Gennaro, questo ti volevo chiedere, ma dopo ci vediamo.
0: Tesoro, io la verità desideravo che tu stavi qua con noi, eh.
3: Allora, Gennaro, io ti faccio una promessa. La prossima diretta, sempre se...
0: Sì.
3: Se è per te un piacere, io sarò lì con te, al tuo fianco.
0: Ti aspetto al mio fianco, eh?
3: Allora,
0: ti aspetto al mio fianco, d'accordo? Per questa sera va bene, d'accordo, ho capito. C'hai le tue cose,
3: no,
0: non ti preoccupare.
3: Non
0: poi ci vediamo da vicino e ne parliamo, d'accordo?
3: Va bene, se tu ti trattieni dopo un po', io sicuramente ti vengo a salutare.
0: C'è Chris che ti vuole salutare un attimo. No, io fra poco chiudo.
2: No, ho capito.
0: No, sei pazzo. C'è una persona che non conosci,
3: sì.
0: Cioè che viene da Milano, che ti vuole salutare.
3: Sì. Oh. Sì.
4: Pronto?
3: Milanese Doc, pronto.
4: Pronto, si chiede la cape bomb.
3: No, non tenga cape bomb.
4: Ah, tiene la cape bomb invece.
3: No, non tenga cape bomb.
0: No,
4: cioè, ammetti.
0: No, mi ha promesso. Ha detto ha avuto un contrattempo, poi verrà da noi. Però verrà la prossima volta quando farò la diretta.
4: Sì, però tiene la cape bomb.
3: No, la tenga cape bomb.
4: Ammettilo, in diretta Gennaro, telefonica. Sii sincera e onesta. Non parlare sopra, i tenga cape bomb, dillo.
3: I tenga cape bomb.
4: Ecco qua,
0: bravo. E tuo fratello te la capa Lugas Metan, è meglio che lasciamo perdere comunque.
3: Comunque
0: te la bombola che l'ha là.
2: Ma dove sta?
0: Lights Oxygen.
3: Io lo come vengo a salutare.
0: Dove ti trovi? Tuo fratello Chris vuole sapere dove ti trovi.
3: Sono a Napoli.
0: Napoli.
3: Gennaro, se tu ti trattieni io ti vengo a salutare.
0: No, amore, io adesso vado in privato perché c'è tanta gente che mi aspetta.
4: Non è vero, dobbiamo fare
0: no.
4: Dobbiamo fare una maratona radiofonica.
0: Devo andare in privato, no, è possibile. In privato, no, veramente. No, è privato. No, devo accontentare tanta gente che vuole andare in privato. Ciao tesoro, un bacio. Allora abbiamo lasciato Rossella.
2: Vediamo soltanto se facciamo prima di andare un attimo solo.
0: Che vuoi dire? Fammi sentire.
2: Adesso comando io. Ciao, via donna. Allora, adesso ce ne andiamo soltanto se Gennaro D'Auria fa una grande evocazione degli spiriti in diretta.
0: Non lo farò mai.
2: Sì, Gennaro. Gennaro, evocazione. Pronto? Pronto, sono
0: No, per favore. Allora, questo porta chiù, per favore, è morto.
2: Mariano.
0: Allora, pronto?
2: Aspetta, no,
0: finiscila. Pronto? Pronto?
5: Parlo con Gennaro?
0: Ciao, chi è?
5: Ciao, sono Luigi da Napoli, Gennaro.
0: Ciao Luigi, dimmi.
5: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando è nata lei?
5: 15 luglio 77.
0: Ti ha lasciato?
5: Sì.
0: Da quanto tempo?
5: Un mese.
0: Ha fatto buono. Sai perché? Perché tu l'hai chiamata puttana. E questo non lo dovevi fare. Perché una ragazza va trattata con i guanti d'oro. Le ragazze sono delle rose. Se uno li maltratta è normale che se ne vanno. Perché l'hai trattata così male, la verità?
5: Gennaro, lei mentre la mia ragazza mentre stava con me molte volte la sera faceva finta di andare a dormire e invece stava con le amiche.
0: Ecco, ma tu perché non ce l'hai detto?
5: No, io gliel'ho detto, ha detto lei che io ero pazzo, mi facevo i film, non
0: e
5: era...
0: E tu hai chiamato zoccola e puttana a sta povera vogliona. È giusto?
5: Secondo me se lo meritava.
0: Voglio, passeia, ciao. Allora, 899, 48, 46... No, io voglio piglia. Pronto? Pronto? Però le donne, l'ho detto nella puntata scorsa, non mi voler male se ti ho chiuso la diretta, perché non si fa così.
2: No, un'evocazione.
0: Pronto?
3: Pronto, vuole andare in diretta.
0: È stata in diretta, qual è il problema? San Giuseppe?
3: Qualcosa, se me vado nella casa nuova.
0: Non ho capito.
6: Vorrei sapere qualcosa se me ne vado in questa casa che mi ho affittato.
0: Speriamo che non sia una casa. Avete chiamato il prete la prima cosa?
6: No.
0: Questo lo dovete fare, perché ogni casa nuova va benedetta. Non fate. Allora, Ciro, io vorrei, tu che sei un giornalista, che mi faresti delle domande riguardando, oltre la morte, che cosa c'è, che cosa succederà nel 2012, tutte queste cose qua. No, tante stronzate, spiriti e capocchi imbrella. Allora,
2: Gennaro,
0: allora
2: però,
0: un attimo,
2: se
0: solo
2: è una casa nuova, può darsi anche che ci siano delle entità, perché non verifichiamo questa possibilità.
0: Vabbè, questa è una
2: come
0: casa.
2: Come nella Golden Age.
0: No, questa è una cosa che dobbiamo valutare. Questa casa dove si trova? Vicino a un pastificio? Scusate, vicino a una salumeria, perché vedo una salumeria là. Si trova vicino a una salumeria, un bar. Io vedo una cosa vicino a questa casa.
6: No, non si trova vicino a una superstrada.
0: È una superstrada. No. C'è un però. Prima a questa casa, sì. Che cosa? Perché vedo che questa casa prima era un'attività.
6: Era un'attività.
0: Qualcosa che uno lavorava all'interno.
6: No, ma quelle sono delle case, una casa nuova, sono degli appartamenti nuovi.
0: Però c'è stata una persona all'interno che ha portato come della paglia, un qualcosa del genere, vedo della paglia intorno, non so, dei rolli di paglia, un qualcosa.
6: Intorno ci sta il canile.
0: A parte il canile, io vedo della paglia pure. Comunque, lasciamo perdere un attimo questo argomento. Lei che vuol sapere da me se abiterete in questa casa?
6: Io me ne vado a abitare in questa casa.
0: Ma questa è una casa comunale?
6: Sì, sono degli appartamenti privati.
0: Comunali?
6: Sì.
0: Comunali?
6: No, comunali. È una persona che ha fatto gli appartamenti e devo pagare il pigione.
0: Ma sotto questa casa che cosa c'è, signora?
6: Niente.
0: Cioè, sta al primo piano sta casa, scusate?
6: Sono 6 appartamenti.
0: Sì, ma sotto a tutto che cosa c'è? Tipo, vedo come un'attività commerciale, portassi una cosa che metterà...
6: C'è il canile.
0: C'è il canile, però là il canile morirà, cioè finirà. Io vedo come un supermercato, qualcosa, un'attività commerciale, un qualcosa che accadrà nel futuro, può darsi, eh?
6: Che accade nel futuro?
0: Sì. Salvatore, chi è questo Salvatore che vedo?
6: Salvatore?
0: Sì.
6: È il padrone della casa.
0: E lo so, perciò ve l'ho detto. E allora io vi dico che questo canile scomparirà, e sì, sotto a questa abitazione, perché allora voi siete una stronza, ma vi dico il perché. Sì. Perché in effetti non avete calcolato bene i metri quadrati, cioè questa è una casa lunga 15 metri esattamente di lunghezza, di larghezza più di 30 metri, che ci sono ci sono tanti appartamenti, e sotto ci sta come, tieni presente, Ciro, dove si mettono le macchine, cioè praticamente un garage, bravo, e sotto quel garage verrà un mini market, un supermercato, una cosa del genere. E lo sapeva?
6: No.
0: Doppia stronza. Allora,
6: no? Grazie.
0: No, prego, si figuri, sono complimenti miei. Allora, no, questo quando succederà, mi chiamerai tu a me stronzo se non succederà, d'accordo?
6: Ma alla fine vedi se io me ne vado lì o...
0: Tesoro, c'è stata una persona maschile che ha fatto un impedimento perché una famiglia già si è preso la tua casa. Tu già lo sapevi?
6: No, non ho capito.
0: Una famiglia di 5 figli, madre, padre, la nonna, cioè hanno preso quell'abitazione assegnata esattamente la 41. Tu lo sapevi che era la 41?
6: No.
0: Che numero sapevi?
6: No, non lo so proprio ancora.
0: Allora vai a parlare con il sindaco del tuo paese e fate assegnare un lotto, perché là c'è un lotto che non va, c'è il 41 che già è stato assegnato, amore.
6: Ho capito.
0: Cioè sarebbe la casa dove tu dovevi andare. Oh, manca a farla apposta, pure un coppo picco sera, abbiamo 412, 41, guarda, manca a farla apposta. Allora, vai a parlare con il sindaco, perché qualcuno ti ha fatto le scarpe e ti ha messo una bella gravata al collo, tesoro, eh? Vai a parlare con il sindaco, un abbraccio, auguri. Auguri, auguri. Purtroppo io dico la verità, 899 48 46 10 Salvatore non ne vuol sapere e va bene, stasera purtroppo devo soffrire. Pronto?
7: Pronto, chi è Gennaro?
0: E chi può essere?
7: Buonasera. Bella, Maria da Napoli.
0: Maria, che vuoi sapere?
7: Gennaro, vuole sapere qualcosa sull'amore, sulla mia famiglia.
0: Come l'amore sulla famiglia,
7: cioè su mio marito, mia figlia.
0: Ah, ecco, perfetto. Quando è nato il tuo maritino caro?
7: Allora 5 6 80.
0: 5 6 80. Chi fa il muratore?
7: Mio fratello.
0: Chi lavora nell'immondizia, nell'ecologia, come si dice?
8: Operatore
7: ecologico. Mio fratello sempre.
0: Lo vedo. Dimmi una cosa, chi ha avuto problemi di carcere?
7: Denaro?
0: Vedo problemi di legge, chi li ha avuti? Vedo dei documenti, vedo un avvocato. Che cosa c'entra?
7: Forse mia sorella che sta
0: in... Chi ha abusato di droga, hashish, marijuana, bomba a mano? Chi è che, insomma, fammi capire, chi è che sta facendo un sbaglio nella famiglia tua? Perché io vedo la legge.
7: Non lo so. Chi?
0: E Filomena chi è?
7: Filomena.
0: Mena sarebbe, in breve, cioè tagliando a corto.
7: È una cugina di mio marito.
0: Tu hai fatto, come?
7: Una cugina di mio marito.
0: Tuo marito ha avuto pure l'amante? Tu te ne sei accorta, vero? In passato, vero? Mi puoi leggere il messaggio dell'amante di tuo marito sul telefonino? Che cosa diceva?
7: No, Gennaro, non l'ho mai letto.
0: L'hai cancellato? Che hai fatto?
7: No, non lo so.
0: Tu una volta hai preso il telefono, hai chiamato al numero che tu hai visto sul display.
7: Cioè, ho visto in passato quando eravamo fidanzati.
0: Ma c'è una verità, però, cioè,
7: ho
0: non
7: visto un paio di numeri, ho provato
0: cioè,
7: a
0: no,
7: chiamare.
0: Perché o se no è inutile. Dimmi una cosa, tu hai trovato dei soldi a terra?
7: Terra.
0: Tempo addietro, ti sto parlando di oltre 10 anni fa. O 7-8 anni fa, un portafoglio con dei soldi dentro. Però mi diceva la verità.
7: No.
0: O l'ha trovato tuo marito?
7: Non lo so questo.
0: Perché io vedo un portafoglio con dei soldi. Questo secondo me è quando stava a lira ancora. Cioè ci stavano.
7: Non lo so, Gennaro, perché noi stiamo.
0: Ricordati un attimo. Domanda un attimo a tuo marito.
7: Amore.
0: Passami a tuo marito, scusami, buonasera, buongiorno, dite tempo addietro.
9: Sì, l'ho trovato io, ma più di una volta.
0: Quanti ti ha trovato? 100.000 lire a rinto?
9: No, era 170.000 lire.
0: 170.000 lire. Poi un'altra volta hai trovato sotto la galleria, vedo un portafoglio.
9: L'ha
0: trovato
9: più una volta, ho detto, più
0: una
9: volta.
0: Ma io
9: ricavo,
0: voglio.
9: Ma
0: tua moglie, non lo sapeva?
9: No, mia moglie no, perché mi dice
0: di
9: che cosa.
0: Ah, ecco, ti ha spaziato in da macchinetta, ho già capito.
9: No, da macchinetta mai.
0: E che fa?
9: Ho bullette, ho calcio, sì, mi piace.
0: Esatto, perché vedo dei giochi, capito?
9: Lo so.
0: Comunque hai spenduto tutto quanto i soldi.
9: No, vabbè, mi ricordo, c'è una 6-7 anni fa.
0: Ha messo la tavanga un centesimo a me, venito.
9: Allora, no. Ti vengo a giocare con
0: Ma fai morire fame.
9: No, ti passa un attimo a mia moglie, un'altra volta.
0: Come?
7: Gennaro.
0: Oh, amore, hai visto?
7: Sì, ma è il fatto dell'amante, è una cosa vecchia.
0: No, aspetta, passami un attimo, mo ti faccio sapere tutto cosa. Passami a sto bello baccalà. Baccalà! Dove sta il mio baccalà?
9: Dimmi.
0: Allora, ci sei?
9: Sì, dimmi.
0: Baccalaiuolo, si può dire il baccalaiuolo? Chi è un termine proprio napoletano? Baccalaiuolo?
9: Dimmi.
0: Allora, stiamo a sentire, però tu dici la verità.
9: No, ma lì c'è stato in realtà perché...
0: Che la vaglione che ti hai fatto sotto a chi l'upertuno? Tu mi dici la verità, però prima di conoscere questa povera creatura.
9: Meno male che io prima di conoscere questa povera creatura.
0: No, se no stasera ti facevo fa cotta.
9: No, questa è verità.
0: Faceva la valigia.
9: No, è verità,
0: ti ricordi sotto a che lusca l'androna?
9: Tu scalandro, e come hai fatto a capire uno scalandro?
8: Ah, che si sorte. Ma secondo te io sono scema, ma non capisci che cosa? Io sono un Gennaro D'Auria, è solo verità, lo sapete?
9: Ma perciò ti chiamo, ma pensano qualcuno che sta su te, no? Si pensa che è preparata la cosa. Oh. Senza sapere che veramente io mi chiamato. Dici, ma proprio così per sapere l'amore o l'amore.
8: No, dici la verità però.
9: No, no, veramente ti giuro.

il prete entrò in casa. Appena entrò il prete in casa, i muri cominciarono a sanguinare. Non è possibile! Figlio Spirito Santo, andiamo via da questa casa, questa è una casa maledetta! Jasmine, dopo aver visto questo, il prete andò via, corse via, si sentì molto male, svenne all'improvviso. Ma cosa è successo in questa casa? Qualcosa non va. Piano piano si alzò da terra e cominciò appunto a camminare verso la porta dell'uscita. Cominciò a muovere appunto la porta, ma la porta non si apriva. Termina qui la sesta parte. Alla fine poi vedremo cosa succederà. Radio Camaldo Listerio, Gennaro D'Auria, a vostra completa disposizione. 899 48 46 10, questo è il nostro numero telefonico per avere dei consulti. 899 48 46 10, linea agli ascoltatori.

Calabria 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Abbiamo le linee libere. Le linee sono libere.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Salve Franco.
1: Salve Gennaro, ti volevo salutare, sono un tuo assiduo ascoltatore.
0: Grazie. Grazie di cuore, veramente.
1: Sei un simpaticone, veramente.
0: Grazie, ti voglio bene, un bacio, ciao. Allora, abbiamo avuto la prima chiamata, grazie per il bacione, grazie di tutto Franco. Allora, salutiamo il Bar Boracio, Santo, Margherita e tutto il cast. Allora, signori, 899 48 46 10, un saluto a Wanda.

siamo in diretta naturalmente, 899 48 46 10, a vostra completa disposizione. Un saluto a Ciraccione, un saluto a Titti, un saluto a tutti gli acchiappa fantasmi. Signori, allora voglio dire una cosa molto importante. La cartomanzia, come la fa Gennaro D'Avri, è molto ma molto importante, fondamentale, perché per scoprire quello che succede nel futuro, quello che capiterà nel domani, naturalmente è molto importante saperlo. Allora, Gennaro D'Avri sta qui a vostra completa disposizione.

0: Allora, vediamo un po', pronto?
1: Pronto, sono Gennaro.
0: Ciao Gennaro, da dove chiami?
1: Io sto chiamando in provincia di Napoli.
0: Sì.
1: Ho 4 mesi qua abitando in Italia.
0: Sì.
1: Sono figlio di italiano, però sto qua sposato con una di Napoli, va bene?
0: Va bene. Qual è la tua domanda?
1: Lavoro, Gennaro.

0: Martino, tu hai lavorato anche in vedo qua roba di motori, meccanica?
1: Sì.
0: Ma tu hai lavorato in io non ti vedo in Italia a lavorare.
1: Ho lavorato in Venezuela molti anni, Gemma.
0: Hai lavorato fuori in Europa, sì. Diciamo in nella zona, vediamo un po' le carte, dammi un numero da 1 a 3. Venezuela. Dove hai lavorato, in Venezuela?
1: No, in Venezuela, in America.
0: Ah, ecco, hai lavorato là. Infatti vedevo questa zona particolare. Comunque tu andrai avanti, lavorerai e andrai molto bene, figlio mio. Stai tranquillo, non ti preoccupare.
1: Si troverà.
0: Sì, andrai molto bene, non ti preoccupare. Le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare. Auguri.
1: Grazie Gennaro, sei un grande, veramente, sono 4 mesi in Italia e ti sento tutti i giorni.
0: No, perché io vedo la Venezuela, cioè praticamente in questa zona tu hai lavorato.
1: Sì.
0: E lavorerai ancora, auguri.
1: Ah, grazie Gennaro.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Visitate il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. www.radiocamaldolisterio.it. Saluto al bar Boracio, andiamo avanti con le chiamate.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un pochettino di chi si tratta. Pronto? Pronto?
1: Leonora, mi senti?
0: Salve, buongiorno. Come si chiama?
1: Buonasera, sono la di Benedetto
0: Settantino. Ok, vediamo un po' le carte che mi dicono.
1: Scusami, un attimo,
0: vediamo un attimo le carte che cosa dicono.
1: Ci sta il fatto del lavoro, c'è una bella risposta.
0: Un attimo, fammi mischiare le carte, sennò come faccio a saperlo? Allora, vediamo un po'. Ti ha lasciato il tuo ragazzo?
1: Oh, Gianna, ma questa è una cosa così. Questo stava aspettando di volte alla moglie, me l'ha divorziato.
0: Ecco, ti ha lasciato?
1: Beh, sì, ma non è una cosa. Dice, non mi manca la penna, parla perché è un scemo.
0: Vabbè, comunque, sono fatti tuoi, perché io, onestamente, io vedo qua che ti ha lasciato, figlia mia.
1: Sì.
0: No, ma tu come?
1: Se ci sta un futuro, se
0: tu conoscerai un Giuseppe? E andrai molto bene, non ti preoccupare. Ma perché...
1: adesso quando tendo?
0: Vediamo un attimo se è vicino o lontano.
1: Tu comunque sei grande, giornate, i miei complimenti.
0: Grazie tesoro, grazie. Salutiamo
1: bella
0: anche
1: di cuore.
0: Salutiamo anche a Lello Cantore, Barre Borascio. Vediamo un pochettino. Ci vuole un po' di tempo.
1: Giornate, dove lo conosco? In qualche posto così?
0: No, no, lo conoscerai praticamente in un bar. In un bar.
1: Ma io non esco, giornata, è parecchio.
0: No,
1: anni
0: no,
1: compagnia.
0: L'ho capito, però tu questa persona la conoscerai in un bar, tesoro. Non so come succederà, però in un bar.
1: No, no, perché a me in futuro parecchie persone, ma tu ti prendi un divorziato, questo è un divorziato che devi prendere tu.
0: Ma l'ho visto, però tu conoscerai un'altra persona, ti sto dicendo.
1: È divorziato questo qua.
0: Questo qua è divorziato, sì, però tu conoscerai un'altra persona e sarai molto felice.
1: Mi
0: si chiamerà
1: con questa persona, cioè
0: eh?
1: Mi sposerò con questa persona.
0: Certo, tu ti devi.
1: Ma
0: vedi
1: il matrimonio?
0: Sì, sì, il matrimonio esce, non ti preoccupare.
1: Tengo 39 anni ormai, Gennaro.
0: No, ma non ti preoccupare. Non devi stare così impaurita.
1: No,
0: tutto...
1: ma Gennaro, perché voglio pure bene, capito? Voglio fare una famiglia, come devo dire? Cioè, comunque
0: andrà tutto, andrà tutto bene, andrà.
1: Vedi, lo vedi qualche bambino tu, Gennaro?
0: Certo, eccolo qua, mi esce sulle carte.
1: È maschio?
0: Sì, sì, è un maschietto, brava. Auguri!
1: Ma faccio Gennaro, faccio tutto. Cioè,
0: andrà
1: come
0: tutto bene. Tu da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta, Gennaro.
0: Auguri, amore mio, ciao.
1: Ma scusami, ti volevo dire.
0: No, ma io non posso tenerti linea tanto tempo, amore, dimmi.
1: Scusami, il fatto del lavoro, Gennaro, è positivo oppure no?
0: Vediamo un attimo. Quanto sei nata?
1: 23/10/71.
0: Antonella chi è?
1: Allora,
0: è uno che lavora, cioè uno che lavora dove lavoravi tu, scusami.
1: No, già ne faccio pulizia.
0: Sì, e vedo anche un'Antonella, cioè una persona che lavorerà con te, affiancata a te. Questa già la conosci? Cioè, stava in passato oppure.
1: No, io aspetto una risposta di lavoro, c'è una persona che lavora in casa, io, questa signora.
0: Questa Antonella.
1: Come che aiuta sul lavoro.
0: Ah,
1: no,
0: ecco.
1: Si chiama Betta.
0: Questa. Oh. Ho capito. Vabbè, comunque andrà bene. Auguri, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Allora, salutissimi a Vanda. Pronto?
2: Come
0: Vanda, dice... ciao cara. Allora, di cosa vogliamo parlare questa? Ti sento malissimo.
2: Perché ho sentito molto la mancanza di tutti gli ascoltatori che voglio tanto bene.
0: Certo.
2: Volevo dire loro qualche cosina, non so se ne riesci, se ci
0: sei. Vai, vai.
2: Dunque, carissimi ascoltatori, è tempo di riflessione, forte e validi, di pensieri e di progetti e soprattutto di comportamenti, non più da bambini chiassosi, scatenati e incoscienti, ma di persone che hanno tolto, grazie a Dio, il senso, il gusto e il vero valore della vita, resi soprattutto capaci, ormai da una maturazione umana, capaci di distinguere il bene e il male, ciò che è valido e ciò che è invece effimero. per scegliere questo e scartare quello. Si tratta di cambiare, carissimi. Cambiamo direzione nel vostro camminare. Non andare prima di tutto verso le cose terrene, ma lasciarle queste. Cambiare perciò soprattutto dentro di noi, la mente, il cuore.
0: Io sto in privato,
2: Come?
0: No, dicevo, io sto in privato all'899 48 46 10. Vai, Wanda.
2: Dunque, perciò dentro la mente e il cuore, il nostro io egoistico, e cercare così chi? Gesù bambino di Praga. L'Eterno ci apparirà così alla vita nuova. Sono certo che ci riuscirete, perché siete persone dotate di capacità e volontà a superare i momenti bui, ricevendo pace e serenità. Vi auguro con tutto il mio cuore ogni bene. Vi ringrazio per il vostro costante ricordo e la pazienza soprattutto nel sopportarmi, e unisco ai saluti affettuosi un grande grazie insieme a Gennaro D'Auria.
0: Ciao, un saluto a te, a Pina, a tutta la tua famiglia. Un bacio, Wanda, ciao.
2: Un affettuoso saluto, e poi spero di poter intervenire dopo per un piccolo raccontino che riguarda...
0: D'accordo, più tardi, fra un'oretta. Un bacio, ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
0: Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, è chiaro? Allora, sono a vostra completa disposizione.

0: prima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buongiorno, chi è lei?
1: Valentina da Sorrento.
0: Ok, vediamo un pochettino, ma tu sei un'ucraina, rumena, che sei?
1: Ucraina.
0: Sei?
1: Ucraina.
0: Ucraina. Allora, vediamo un pochettino. Tu vuoi sapere se trovi un compagno?
1: Sì.
0: Sì, lo troverai e andrà bene. Irmina, chi è? Tua mamma? È caduta. Allora, abbiamo le linee libere in questo momento, eh?

0: prossima telefonata. Hello, buongiorno, chi è?
1: Ciao, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao, sono
0: un
1: tuo fan.
0: Ok, da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta.
0: Ok, vediamo un pochettino. Allora, quanto sei nato?
1: Io 12.03.78.
0: 12.03.78. Giuseppina chi è?
1: Giuseppina?
0: È la tua
1: un'amica.
0: Un'amica. Non è la tua ragazza, scusa?
1: Diciamo di no.
0: Alza un po' la voce.
1: Diciamo di no.
0: Ho capito. Dimmi una cosa, ma tu hai avuto un problema alle gambe?
1: Io?
0: Sì.
1: Sì. Sì.
0: Che problema hai avuto?
1: Io ho avuto un incidente.
0: Infatti, vedo lato destro un po' serrato, un po' una cicatrice molto. Dimmi una cosa, hai fatto anche un brutto sogno ultimamente?
1: Cosa?
0: Hai fatto dei brutti sogni ultimamente?
1: Ho avuto brutti sogni su questa ragazza che ho avuto una storia, no? E adesso però si è comportata anche la madre e ce l'ha, sono stato a letto con la madre, no? E lei ha voluto sapere, è rimasta malissimo.
0: No, ma comunque tu continuerai con questa Giuseppina e te la sposerai, auguri. 899 48 46 10, 899 48 46 10, a vostra completa disposizione Gennaro D'Auria. Quindi chiamate, chiamate, chiamate, perché sono a vostra completa disposizione.

ora per parlare con me 899 48 46 10, per avere un grande consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria. Signori, ricordatevi che Gennaro D'Auria è sempre presente dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Voglio salutare appunto tutti coloro che stanno in sequenza. Andate a visitare il mio sito www.radiocamaldolisterio.it, il grande sito di Gennaro D'Auria, dove trovate tutte le informazioni appunto su Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: attimo, dove c'era la bellissima Radio Nuova Tirrenica di Gaetano Imperatore. Tu te la ricordi?
1: Sì, è il figlio Agostino, sì.
0: Il film, bravo, Agostino Imperatore. Ma tu l'hai conosciuto di persona?
1: Sì, l'ho conosciuto di persona, diciamo che è un mio amico.
0: Non te ne andare un attimo. Ma adesso stai in Spagna, Agostino.
1: Così mi sembra, però non lo sapevo proprio, diciamo, di preciso.
0: Una bella radio era, eh?
1: Sapevo che...
0: C'è delle foto, qualcosa che riguarda il passato, perché io sono molto appassionato appunto della famiglia Imperatore. Ho chiamato la mamma, che è una mamma gentilissima e meravigliosa e bellissima, mi ha un po' spiegato Gaetano Imperatore e quello che aveva fatto sul terrazzo, quella bella radio sugli 88 e 200 MHz, Radio Nuova Tirrenica, una bella radio che esisteva negli anni 80, mitico Agostino, che poi lui era il promotore della grande voce di Radio Nuova Tirrenica.
1: Esatto, sì.
0: Tu l'hai conosciuto come?
1: No, io il figlio conosco, diciamo.
0: E quindi
1: diciamo
0: ti ricordi anche questa musica?
1: Sì.
0: Te la ricordi, no?
1: Ma il papà non c'è più, però, il papà.
0: Papaya si chiamava questa musica.
1: No, dico il papà di Agostino.
0: Il papà
1: non
0: Gaetano
1: più.
0: Non c'è più, lo so.
1: Sì.
0: Lo so.
1: Cioè, no, vogliamo vedere un poco.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimino, dammi la tua data, per favore.
1: Allora, la mia è 5680.
0: Se vedi la famiglia Imperatore, Agostino,
1: sì,
0: me lo saluti?
1: Sì, senz'altro.
0: Rosa è tua moglie?
1: Sì.
0: La vuoi molto bene. Non ti ha mai tradito? Perché tieni sempre questo pensiero brutto?
1: No, è perché, cioè, diciamo che me l'hanno detto poi, diciamo,
0: no, quelli sono figli di puttana. Chi te l'ha detto è un grande figlio di puttana, perché vuole vedere diciamo il matrimonio distrutto, per carità. Venimi a trovare qualche volta.
1: Dove ti trovi, Gennaro?
0: A Torre del Greco, via Santa Maria la Bruna numero 51. Venimi a trovare qualche volta. Voglio parlare un po' di Agostino, un po' di Gaetano Imperatore, perché mi piace molto sapere delle informazioni di questa bellissima radio che è stata negli anni 80. E poi parliamo anche da vicino, dai.
1: Sì, Gennaro, io vengo spesso a Torre del Greco, perché diciamo io vengo a mangiare al Villa del Calipso.
0: E quindi siamo vicini, non ti... Io sto vicino veramente. Se vedi Agostino me lo saluti?
1: Sì, senz'altro, Gennaro.
0: C'aveva quella bella voce doppia, no?
1: Sì, Gennaro, come sei grande, veramente sei, continua così, perché...
0: Un bacio grande. Cioè, salutami Agostino, non ti scordare,
1: Sei una persona abbastanza seria, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente.
0: Io ti voglio dire...
1: Sei
0: una...
1: il meglio, Gennaro, veramente.
0: No, guarda, io ti voglio dire una cosa. Ti voglio dire con molta sincerità una cosa.
1: Gennaro?
0: Dimmi, caro.
1: No, ti stavo dicendo, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente sei il più,
0: Ti voglio bene. Ma chi l'ha esciuto in televisione? Non mi dite il problema.
1: No,
0: ti faccio spiegare un attimo sto fatto.
1: Non ho capito, dimmi.
0: Puoi aspettare un minuto?
1: Sì, dimmi.
0: Allora, esce una persona in televisione che dice appunto: signori, non parlate, non mi dite niente, sono io che parlo. Cioè, sinceramente parlando, no? È tutta una pubblicità ingannevole fa quella persona. Voi vi spiego il perché. Quando una persona non dà la data di nascita, allora ascoltatemi attentamente quello che sto per dire, allora sia una veggente, sia una legge le carte, una cartomante, la data di nascita è importante, sapete perché? Perché uno entra nel karma della persona. Allora diffidate soprattutto di una persona che esce in televisione che dice: non parlate, non dite niente. È negativo, perché se mi chiami tu, come ti chiami?
1: Salvatore.
0: Allora, se tu mi chiami, ascoltami attentamente, e dici: Gennaro, leggimi le carte, ok?
1: Sì.
0: Se tu hai un problema su tua figlia, mi devi dare la data di chi? Tua o di tua figlia?
1: Di mia figlia.
0: Perfetto. Perciò è una fasulla. State bene attenti, perché io, allora, voglio dire una cosa in diretta e lo dico adesso: io non accetto denari, non accetto soldi. Noi, solo con una semplice telefonata, voi avrete una risposta. Quindi, chiamando all'899 48 46 10, la persona che chiama avrà la risposta della domanda che mi ha fatto.

0: attenzione, perché ci sono alcune persone che vanno in televisione che dicono: non mi dite il problema, non mi dite niente, non mi dite la data, non mi dite, faccio la telescrittura. Sono tutte stronzate. Diffidate dalla televisione, perché vi ingannano. Dire, perché io ho la radio, che sono il proprietario, assolutamente, perché per me, io metto, come tu hai visto, ho messo anche un numero a disposizione, quindi per coloro che non hanno possibilità di spendere soldini, io metto un numero a disposizione che possono chiamare anche le persone povere, è chiaro? Questo è Gennaro D'Auria.
1: Ma a parte questo, ma di quell'altri maghi, ma chi si fida? Io mi fido solo di te, sono una
0: Gennaro D'Auria ama, fa questo lavoro, perché purtroppo lo devo mettere su questo tono, perché lavorando sull'899 diventa un lavoro. Però attenzione, un conto che tu guadagni, cioè prendi 10 euro da una telefonata che uno fa, però un altro conto che uno si prende miliardi, cioè è differente. Gennaro D'Auria ama le persone, e avrei quanto soffro quando mi chiamano la gente, stanno lasciate chi mogliere, chi fidanzate, io soffro veramente, lo faccio con amore e con il cuore.
1: Ma io sono anche un attivo frequentatore del suo sito.
0: Grazie, tesoro.
1: www.rcsnetwork.it e www.gennarodauria.it.
0: Ti voglio
1: e
0: bene.
1: Anche trasciopolis.com.
0: Bravo. Un saluto ad Arzano, un saluto a te, perché Arzano sta in Dugormi. Salvatore Gaetano Imperatore di Nuova Tirrenica, ti aspetto qualche volta negli studi di Radio Camaldoli. Saluta Agostino, se lo senti.
1: Senz'altro, ciao Gennaro, ti voglio bene,
0: un bacio, ciao. 899 48 46 10 Salvatore Ossigeno, saluti a Ciro Asciune.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? La telefonata pronto? È caduta allora. Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Allora, buongiorno, chi è lei?
1: Roberto.
0: Roberto, da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Roberto, vediamo un po' le carte. Allora, quanto sei nato?
1: 5862.
0: Vediamo un po', mi schiamo le carte. Quale mazzo vuoi, 1, 2 o 3?
1: Numero 1.
0: 1. Gabriella chi è?
1: È la mia compagna.
0: Ma tu sei un separato?
1: Sì.
0: Tua moglie come si chiamava?
1: Silva.
0: Tu hai un'impresa edile?
1: Sì.
0: Tu andrai molto avanti, questo è un momento molto negativo. Molto negativo a livello. E poi tanta gente ti darà un sacco di soldi a te.
1: Sì, avrei già.
0: E quanti ti danno sti cazzi soldi?
1: Io te ne so.
0: Figlio mio, tu lavorerai, andrai molto a migliorare. È un periodo un po' negativo, ma passerà.
1: Ci vuole tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, ma le cose andranno molto bene.
1: La
0: salutiamo.
1: Mia compagna come andrà?
0: Come?
1: La mia compagna Gabriella come andrà?
0: No, che le ha vita tua, guai che ta toc, tu la vuoi molto bene. Figurati. Anna chi è in famiglia tua?
1: Mia cugina.
0: La vedo, è Maria?
1: Maria è l'amica di Gabriella.
0: Lo so, si vogliono molto bene. Auguri!
1: Ciao, grazie. Ciao.
0: Allora, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Tania, da Ponticelli.
0: Sì.
1: Volevo darti la data in privato di mia sorella per sapere qualcosa sull'amore. È un periodo un po' sfortunato per lei.
0: Francesca, chi è?
1: Mia sorella.
0: Sì, quando è nata?
1: È in privato, te la posso dare?
0: Sì, vai un attimo.
1: 82.
0: Ok. Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa perché è un po' sfortunato ultimamente.
0: Vediamo un attimo.
1: Amore, dammi
0: il passetto da 1 a 3 veloce, non mi fa perdere.
1: 2.
0: Amore, ma tu sei stata sverginata?
1: No, io sto parlando di mia sorella.
0: No, un attimo, ti hanno violentata te da piccola?
1: Fortunatamente mai.
0: E chi è questo ragazzo che ha voluto, cioè vedo un ragazzo che ha voluto fare l'amore con te di prepotenza, che sai, una cosa vecchia proprio.
1: Vabbè, forse una cosa vecchia, sai, quando
0: intanto l'ha fatto, intanto l'ha fatto, vediamo un attimo. Allora, parliamo di tua sorella, che vuoi sapere su...
1: Cosa incontrerà l'uomo della sua vita, perché la vedo un po'...
0: Allora, l'estate, non questa, ma quell'altra. Oh, incontrerà,
1: vabbè,
0: e ha avuto una brutta delusione, un grande figlio di puttana che...
1: Bravo.
0: Era pure omosessuale, poi, perché uscivi con i compagni, e si è fatto pure un compagno suo, e già lo sapeva.
1: No, però usciva con gli amici.
0: Un compagno suo se l'è fatto. Auguri.
1: Grazie.
0: Troverà l'amore. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, che vergogna. Questa è una vergogna. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Voglio salutare a Galileo, Roberto. Da Colliano, Valva, ancora voglio salutare la bellissima zona, appunto, di Contursi Terme Colliano, signori. Un saluto a Casa di Mary, perché Casa di Mary ogni giovedì, venerdì, sabato fa la grigliata, appunto, sui carboni, carne eccezionale da andare a mangiare. Galilei, si roba buona, perché onestamente tu stai a Colliano. Salutiamo anche Graphic Web, Enrico, ciao Harry. Gennaro D'Auria non si dimentica di te. Roberto il pecoraro, ciao Roberto. Io scherzo. Un saluto a tutta Palomonte, un saluto a Senerchia Calabritto. 899 48 46 10.

0: la prossima telefonata. Hello, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, alzate la voce!
1: Scusa, Vincenzo, perché sono un po' influenzato.
0: Non fa niente, mettetelo su posto al retto. Ma come ci fa con voi? Voi mi volete bene, sì o no?
1: Ecco,
0: dice a Fagiadaro. Sì, Davide, allora, Napoli l'adoro, con Tursi l'adoro, con Liana adoro, cioè siete presso in Campania, non ci sta niente da fare, ci sta a meglio la gente, il meglio delle persone umane.
1: Ah, cioè, la vacca te li volevo bere.
0: Un bacio grande. Allora, che vuoi sapere?
1: È un po' sul lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando è nata la tua ragazza?
1: Allora, 22. 10 83.
0: Mary Maria è la tua ragazza?
1: Sì.
0: Poi dimmi una cosa, Anna chi è?
1: Anna è una cugina.
0: Ma fanno sempre tacchicchio questi due?
1: Esatto, brava, esatto.
0: Ma come mai?
1: Ma si riscontra sui caratteri, non sono caratteri uguali, capito?
0: Mamma, si appicci con nessuno. Figlio mio, tu andrai bene, ti sposerai e migliorerà anche il lato lavorativo e economico. Auguri.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao caro, ciao. La grande musica di Gennaro D'Auria, questa è la sigla ufficiale, grazie a Gaetano Imperatore di Nuova Radio Tirrenica, Agostino Imperatore e la grande mamma. Allora, le linee sono libere, 899 48 46 10. Allora io vado in privato, ascoltatevi sta canzone molto bella, è un'esclusiva di RCS Network.

0: Allora, vediamo un pochettino, mi passano una chiamata. Hello, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate il volume perché io sono un po' sordino.
1: Buonasera, Gennaro.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 210571.
0: 210571. Tu mi vai, allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: 210571.
0: Perfetto, è corretta. Vediamo un po'. Allora, vuoi sapere sull'amore?
1: Lavoro.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Allora, adesso mi concentro. Vediamo un pochettino, mi concentro. No. Allora, io vi do dei tessili. Tu lavori nell'abbigliamento? Ma tu vuoi vendere praticamente il marchio a un'altra azienda?
1: Sì.
0: Questa azienda si chiama Franco?
1: Sì. Franco.
0: Vediamo se ci riuscirai. Penso un numero da 1 a 10, però non me lo dire, l'hai pensato?
1: Sì.
0: Il 7?
1: No, 3.
0: No, allora non ci riuscirai, mi dispiace. Purtroppo c'è un qualcosa che non va. Tu già l'hai capito quello che non va, giusto? A livello economico, che non ti sei messo d'accordo con i soldi.
1: Diciamo che...
0: Però ti voglio dire una cosa, fai un po' schifo. Volevo dire anche perché. Va bene, d'accordo. Salvatore, puoi andare. Ossigeno. Sì. Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. Linee libere. 899 48 46 10. Le linee sono libere. Io vado in privato.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Salve, Ucraina, rumena o polacca?
1: Rumena.
0: Vediamo quando essere nata tu, figlia mia.
1: 17.07.70.
0: Vediamo un pochettino, salutiamo Allello Cantore, vediamo un po'. Bar e Borascio, Bar Gren Caramella, anche perché no, sono amici anche
1: loro. Sì, che vivendo tutte le sere.
0: Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Tu lavori, allora, lavori in un pensionato, diciamo in una casa di anziani?
1: Prima ho lavorato, adesso per momento
0: ti hanno licenziata, vedo qua.
1: Sì, diciamo licenziata, sì, prima.
0: No, ma comunque sì, tu lavorerai e andrai molto bene. Auguri tesoro, andrai bene, non ti preoccupare. Auguri.
1: Voleva sapere pure per miei figli, per favore.
0: No, devi chiamare più tardi, ciao. Purtroppo io posso accontentare a poca gente, cioè nel senso che non posso accontentare più di una richiesta, è chiaro?

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi è?
1: Ciao Gennaro, sono Pietro.
0: Pietro, che vuoi sapere? Appunto, dammi la tua data un attimo che controllo io, vai. Quando sei nato, Pietro?
1: Pronto?
0: Pietro, quando sei nato?
1: 19/10/94. 93, scusa.
0: Quando?
1: 19/10/93.
0: 43?
1: No, ce l'avevo, 93.
0: Quanti anni hai?
1: Io ho quasi 17 anni.
0: No,
1: no, comunque ti volevo dire che...
0: No, no.
1: Sempre.
0: No, no, Pietro, Pietro, devi attaccare perché questo è un servizio di maggiorenni. Io attacco la chiamata perché purtroppo, purtroppo non possono chiamare i minorenni, eh? Attenzione, i minorenni si devono astenere. Questo è un programma solo per le persone maggiorenni. Non si può chiamare all'899 se avete 17 o 16 anni, dopo i 18 anni. 899 48 46 10. Salvatore ossigeno, Salvatore ossigeno, 899 48 46.

0: abbiamo, mi passano la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate un po' la voce perché sento molto bassa.
1: Mi senti, Gennaro?
0: Ciao, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Nicola.
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: 10.08.69.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte. Vediamo un po'. Qua stai proprio depresso, tuo figlio mio, eh?
1: Sì, sì, è vero. Molto depresso, Gennaro.
0: No, perché purtroppo tu hai avuto una brutta esperienza. Lavoravi in un'azienda e sei stato licenziato. Chi fa lavori edili?
1: Io sto arrangiando un po' la giornata di qua, di là.
0: Dimmi una cosa, Silvia chi è?
1: Mia moglie.
0: Ma vedo che litigate spesso, perché?
1: No.
0: No, vedo un contrasto. Cioè, forse a causa dei soldi, del lavoro?
1: O anche i tassi, sì.
0: Sicuramente, te lo dico
1: sicuramente,
0: io.
1: Sicuramente, sì, sicuramente c'è tanto.
0: Mi spiace di questa cosa. Allora, Silvio, tu mo stai arrangiando con qualcuno di famiglia?
1: No, no, ma dico che c'è la pizza, mi sta facendo arrangiare un po'.
0: Tu lavorerai, andrai molto ma molto a migliorare. Auguri. Ciao.
1: Ciao, grazie,
0: ciao pure a te. Pausa 899 48, me la fate fare sta pausa, 48 46 10 899 48 46 10. Andiamo direttamente alla prossima. Pronto? Pronto?
2: Pronto.
0: Wanda?
2: Gennaro.
0: Vai tesoro, vai.
2: Allora io volevo leggerti innanzitutto la ricetta che ti avevo promesso.
0: Hai visto quanta gente sta in ascolto?
2: Ho capito, e quella a te non mancano mai.
0: Vai tesoro, vai.
2: Allora volevo leggere una specie di radioracconto che tu fai molto spesso, no?
0: Certo, ma non alzare troppo la radio.
2: Io per radioascoltatori, no?
0: Sì.
2: E parlavo un poco di un piccolo radioracconto, può darsi che piace.
0: Vai.
2: Ascoltami. Dunque, carissimi, ascoltate bene, questa si chiama La ricetta. Una bambina consegnò alla maestra un foglietto su cui aveva scritto la sua personale ricetta della vita. Sai cosa diceva? Diceva.
0: Abbassa un po' la radio.
2: Sai cosa diceva questa piccola richiesta?
0: Ma Pina non c'è.
2: Sì.
0: Saluti a Pina. Dopo passala perché magari saluta tutto il pubblico.
2: E dopo abbiamo bisogno del tuo intervento televisivo.
0: Ma sicuramente, Wanda, non ti preoccupare, sono a tua completa disposizione. Lo dico davanti al pubblico che ci sono migliaia e migliaia di persone. Ci ascolta la Campania intera, ci ascolta il Lazio, ci ascolta la Sardegna, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia. Non ti preoccupare, risolveremo il problema. C'è Salvatore Alpaia che già ho dato le istruzioni. Dopo ti farò chiamare.
2: Benissimo, allora ascoltami. Allora,
0: voglio salutare un attimo la signora Pina, è possibile oppure?
2: Sì. Vuoi parlare con la signora Pina?
0: No, la voglio salutare.
2: Senz'altro, ma io volevo leggerti questa ricetta del gatto pure. Io te la.
0: Allora vai e poi ci salutiamo dopo, vai. Allora un attimo, mentre Wanda sta in diretta, io vado a rispondere a qualcuno che mi vuole in privato, d'accordo? Allora, signori, formulate l'899 48 46 10. Gennaro lascia la linea alla grande Wanda, che è la madrina della nostra radio Camaldo Listerio. Ecco, lui che ci guarda sempre con quell'occhio particolare, è l'unica madrina di questa radio che vogliamo molto bene. Vai Wanda.
2: Dunque, come ho detto precedentemente, volevo anche io dire un piccolo raccontino, qualcosa di un poco più originale, per non essere sempre noiosa con le cose religiose. E volevo dirvi che una bambina piccola, che cosa fece un giorno? Consegnò alla maestra un foglietto. Cosa c'era scritto su questo foglietto? Dicevano: ci vogliono 4 abbracci al giorno per sopravvivere, 8 abbracci al giorno per tirare avanti, 12 abbracci al giorno per crescere. Dunque, in questa famiglia che cosa c'era? C'era un vecchio gatto nero che dopo cena manifestava una richiesta speciale. non voleva mangiare o uscire o qualcosa di questo genere, aveva bisogno di qualcosa di molto diverso. Se tutti erano seduti, cosa facevo? Saltavo in braccio a qualcuno, altrimenti rimanevo là, ansioso finché tutti fossero seduti. Una volta in braccio, continuavo a vibrare, prima ancora che gli accarezzassero la schiena. Allora il suo motore andava su di cili, si contorceva per mettersi comodo e cosa faceva, indovinate? Allargava le zampe. Ogni tanto guardava tutti con gli occhi spalancati e adoranti e lanciava lunghe occhiate feline di fiducia totale. I bambini dicevano semplicemente: Attila ha bisogno di fare le fuse. Il papà spiegava il rito così: nella nostra famiglia non è l'unica ad avere questo bisogno, ce l'ho anch'io e ce l'ha anche mia moglie. Sappiamo che questo bisogno non è tipico di nessuna fascia di età, ve lo assicuro, e mi associo specialmente ai bambini con il loro bisogno rapido e impulsivo di essere abbracciati, di essere tenuti in braccio, di essere tenuti per mano, di farsi imboccare le coperte, non perché qualcosa vada male, no, qualcosa solo perché sono fatti così. Qual è la conclusione di questo mio racconto?
0: Certo.
2: Ci vogliono molte cose che vorrei fare per tutti i bambini. Se potessi farne soltanto una, sarebbe questo: garantire a ogni bambino, da qualunque parte del mondo, almeno la possibilità di fare le cose una volta al giorno. E allora che cosa compiamo? Che anche i bambini sono come i gatti, hanno bisogno di fare. Spero che questo piccolo raccontino abbia una morale e che sia piaciuto a tutti i radioascoltatori. Attualmente desidero passarvi qualche persona in diretta, che è una mia fedele collaboratrice, una donna veramente eccezionale, dotata di intelligenza, di capacità e di cuore. Adesso ve la posso.
0: Ok, ok.
3: Buonasera.
0: Signora Pina, tutto bene?
3: Bene, grazie. Buonasera a tutti quanti.
0: C'è la Campania intera che vi ascolta e la grande, appunto, amica Pina che collabora con la grande Wanda, e naturalmente noi talmente amiamo questa signora Pina perché veramente ha fatto trovare la grande felicità a Wanda, che ormai era proprio andata via. Pina, vuoi lasciare un messaggio agli ascoltatori? Non lo so, vuoi dire qualcosa? Pina?
3: Saluto tutti quanti con affetto.
0: Ti vogliamo bene, Pina. Un bacio a te, a tuo marito e al tuo meraviglioso figlio, a tutti i tuoi figli, a tutti i tuoi figli.
3: Sì, ne ho due, grazie.
0: Infatti, perciò ho detto a tutti i tuoi figli.
3: Abbiamo dimenticato la vita.
0: Ok, grazie. Ti abbraccio, grazie, buona serata, un saluto.
3: Grazie, buonasera pure a voi.
0: Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere in questo istante. Vediamo un pochettino chi è che chiama. Vi ricordo una cosa molto importante, importantissimo: visitate il sito ufficiale di Gennaro D'Auria, che è www.radiocamaldolisterio.it.

0: squilla il telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve a lei.
1: Salve.
0: Ma chi c'è vicino a voi? Io, lei sta in macchina in questo momento?
1: Sì, sta in macchina.
0: Io vedo una donna, chi è?
1: Mia sorella.
0: Antonella chi è?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Che lavoro fate?
1: Io faccio il trasportatore.
0: Lei ha lavorato anche... Lei è un grande bugiardo.
1: Perché?
0: Lei ha lavorato anche nell'edilizia.
1: No, no.
0: Io vedo qua dei lavori di cemento armato.
1: Ah, forse è mio zio.
0: Ma c'ha una ditta edile?
1: Sì, ma mio zio, no io.
0: Ma forse vi voleva appunto a lavorare in questa azienda?
1: Sì, molto tempo fa però.
0: Ma ci siete stato un pochettino però?
1: Sì, un po' così, ma
0: allora
1: una quindicina d'anni fa.
0: Figlio
1: però.
0: figlio mio, Maronna, ma come devo fare con voi? Dimmi una cosa, ma tu sì. Hai una voglia sul corpo, una voglia un po' violace? Un chicco di caffè, una cosa del genere, non lo so.
1: Un chicco proprio no, ma c'ho un neo.
0: Ma dove ce l'hai, proprio in fronte?
1: No.
0: Sulla faccia, dico?
1: Sul collo.
0: Vabbè, sulla faccia, collo, insomma. Ma è una macchia un pochettino sullo scuretto, sul violace?
1: Insomma, sì.
0: Allora, stammi a sentire.
1: Sì.
0: Allora, tu mi hai chiamato per il lavoro?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
1: 1-04-82.
0: Allora, uno, sei una riete?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non vanno proprio bene.
1: Lavoro.
0: Sì. Però ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Per te ci sarà una risposta di lavoro e dei denari che dovranno arrivare perché tu hai raccogliere.
1: Già raccogliere, ah.
0: Arriveranno adesso.
1: No. Pure, perché c'è una lettera in corso che mi ha chiamato l'avvocato.
0: Ma tu mulli la bocca, voglio. Tu ne parli. Mannaggia miseria!
1: Ma qua è ingarrato su tutti i costi.
0: Come?
1: Come hai fatto anche subito a indovinare queste cose?
0: Hai domandato pataterna. Mandaci una lettera pataterna, dice, ma come fai?
1: Perciò ti ho chiamato.
0: Ti voglio bene. No, comunque arriveranno i soldi perché il legale vincerà questo grande figlio di puttana, scusa l'espressione, che tu hai fatto delle cose e quindi sì. Giustamente il ricompenso ci deve stare. La gente che non paga sarà dei ananzallucci. Perché quando una persona ha diritto di avere dei soldi, li deve avere. Sono
1: sì.
0: Un po' scostumato, eh?
1: Sì.
0: Io.
1: Perché?
0: È perché dico brutta parola il voto.
1: Però no, sei molto simpatico, cioè sì.
0: Ti toccano però, sai?
1: Sì, no, sei molto simpatico, anzi, tu hai ragione a portarti incavolarti.
0: Comunque tu avrai fino all'ultimo spicciolo, non ti preoccupare.
1: È qualcosa sull'amore che ti ho detto prima.
0: Vediamo un pochettino, c'ha un figlio maschio tuo?
1: No, una femminuccia.
0: E fare. Guarda, però mi essere onesto e sincero, togliamo la musica, signori.
1: Sì.
0: Tu hai seminato a tua moglie proprio per avere un figlio maschio, è vero o no? Negli ultimi tempi, è vero?
1: È verissimo.
0: Quando è stata? Una settimana scorsa? Venerdì, quando è stato?
1: Un paio di settimane fa.
0: Tu hai buttato il tuo seme.
1: Sì.
0: Il tuo seme proprio per avere un figlio maschio.
1: Che sarà maschio, Gemme?
0: È maschio al 100%.
1: 100%, sicuro?
0: Senta, posso pure sbagliare perché sono fatto di carne ed ossa, però i miei consulti, allora, voi le dovete prendere sul serio il 95%. Cioè quel 5%, perché io se no sarei upataterne e purtroppo non lo sono. Però tu avrai un figlio maschio, stavo dicendo un figio muschio, maschio.
1: Grazie Jenny.
0: Un abbraccio di cuore.
1: Grazie Gennaro.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora. Abbiamo salutato anche questa grande persona.

0: Allora vediamo la prossima. Ero pronto?
1: Pronto.
0: Non la sento.
1: Pronto.
0: No, non la sento bene. Puoi alzare il volume?
1: Sì, pronto.
0: Dispiace, devo attaccare perché non la sentivo in cuffia assolutamente. Linee libere 899 48 46 10. Vediamo, andiamo alla prossima. Pronto?
2: Carissimo Gennaro, buonasera a te. Finalmente.
0: È chi è? Pippo Stella.
2: No. Non sono un iscritto al gennarodaurio.it, ma è una persona che ti ascolta da 25 anni.
0: Quella. Salve. Dimmi.

0: dobbiamo ricordare, perché quel giornalaio sfregioso è a vita mia. Ci lasciò a vita mia con Titti, figurati.
1: Con Titti che
0: io. Ma sono due persone fantastiche, due persone che porterò sempre nel mio cuore.
1: Come sei tu. E ti ringraziamo tutto il gruppo di amici che.
0: Salutiamo anche gli acchiappafantasmi.
1: Gli acchiappafantasmi.
0: A Chris. A Donatella Rettore, sarebbe Luigi, Marcello, tutti gli acchiappa fantasmi.
1: Da Michele Ratzinger, da Pagani.
0: Michele Ratzinger, poi?
1: Poi.
0: Ah, volevo dire una cosa, mi dispiace dell'ultima diretta che ho fatto, se l'audio non è perfetto. Purtroppo. Gennaro D'Auria ha dimenticato di schiacciare il rec, come ha detto il grande Ciroscione Trasciopolis. Io volevo salutare, scusate un attimo, visto che siamo in diretta, a Luigi Pica, come si chiama? Luigi Puca, Pica, non mi ricordo. Visto che siamo in diretta, fammi un attimo salutare, poi dopo tutta la linea a te. Volevo salutare gli amici di Colliano Bagni, la romantica, meraviglioso ristorante ad Oliveto Citra, dove va Gennaro D'Auria, e soprattutto a Casa di Mary, che fa dal giovedì al sabato delle grigliate, appunto eccezionali, appunto su brace, tacchino, poi potete mangiare, signori miei, maronna mia, quel fa delle costatelle, delle salsicce, ma fino all'umunna, la signora Mary, una cosa eccezionale, gli mandiamo un bacio, casa di Mary, allora vai.
1: Te l'ho detto, Gennaro, io chiamo da Gragnano.
0: Sì.
1: Ho 36
0: anni. Ma tu sei solo verità, dimmi la verità.
1: No, assolutamente. In questo momento sono solo verità, solo nella misura in cui ti sto parlando con un rispetto veramente enorme. Considera che proprio perché c'è questa passione per quelle cose che dici e per la compagnia che ci fai, che anche a persone che non ti conoscevano, ormai sono anni che sistematicamente si collegano, si accendono la radio su Radio Camaldoli. E
0: ragazzi,
1: quindi...
0: ma parliamoci chiaro.
1: Sì.
0: Di radie locali sono rimaste ben poche, per me questo è un grande dispiacere, si sono venduti tutti al Berlusca, cioè onestamente, no?
1: Un piccolo appunto per ragionare lo faccio, perché non puoi, secondo me, per le capacità che hai, non soltanto quella appunto di chiaroveggente, di cartomante, ma la capacità comunicativa che tu hai, non puoi non occuparti di più della radio, cioè, mi spiego meglio, hai un bacino di ascolto che è enorme, nemmeno tu lo immagini, secondo me. Quindi i radio racconti, le cose che hai fatto per il passato e che ci ha tenuto compagnia per ore, per giorni e per anni, sarebbe bello, ecco, voi, perché nella realtà locale non c'è una radio della città che sentiamo così viva, dovresti un attimino, ecco, ritornare su quelle cose bellissime che hai fatto e che ci hai regalato.
0: Ma tu sai che se tu guardi un film, sì. Ok? Sì. Allora, ti piace quel film, d'accordo?
1: Sì.
0: Ci dovranno essere film ancora più belli, non ci dobbiamo solo soffermare sul passato, sulla Gold, andiamo anche avanti perché i tempi cambiano, però rimanendo sempre con quelle idee del passato.
1: Sì, rimanendo nei stessi, la coerenza, ok? Bra. La coerenza, cioè l'essere se stessi, sempre comunque, inevitabilmente ci sono delle difficoltà, ci possono essere...
0: ma figurati, se uno fa le cose lecite come le fa Gennaro D'Auria, che ama tanto la legittimità, io saluto alle forze dell'ordine perché sono i primi che mi ascoltano, anche i finanzieri, un abbraccio, guai se mancassero loro, i grandi finanzieri, i grandi amici carabinieri, i grandi amici poliziotti, guarda, noi dobbiamo tanto a queste persone, tanto, perché rischiano la loro vita tutti i giorni per noi. Un abbraccio ai finanzieri, un abbraccio ai carabinieri, ai poliziotti, a tutte le forze dell'ordine. Sono i miei più grandi amici e ascoltatori.
1: Tutte le persone oneste, le persone di buoni propositi, le persone che ogni giorno si alzano con le tantissime difficoltà che purtroppo

0: da qualche anno dobbiamo necessariamente contrastare. Non ci dobbiamo arrendere, siamo forti, la nostra terra ci ha insegnato ad essere forti, ed ecco, tu che sei uno dei rappresentanti più importanti di questo nostro territorio, non puoi, secondo me, non essere più presente, cioè tu devi stare più in radio, ti devi aprire.
1: Quante battaglie?
0: Tantissime, e quante ne dovranno venire ancora, ma tu hai la forza.
1: Come ti chiami tu?
0: Gaetano.
1: Gaetano, ti voglio bene.
0: È reciproco, Giornale, te lo dico
1: un
0: con
1: abbraccio, un abbraccio forte forte.
0: Fortissimo a te.
1: Un abbraccio, ti ringrazio, il tuo messaggio è stato recepito, ti ringrazio tanto, non mi dimenticherò.
0: Non è solo il mio di pensiero, cioè quello che ti dico, io ho avuto la fortuna in questo momento di beccarti al volo, e mi faccio portavoce di non hai idea quante persone che la pensano come la penso io. Non puoi abbandonarci, devi stare più in radio.
1: D'accordo, auguri.
0: Auguri a te.
1: Ciao, ciao. Allora, grazie Gaetano, 899 48 46 10.

0: abbiamo la prossima, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Buonasera.
0: Salve, con chi
1: sono
0: parlo?
1: Stefania.
0: Da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Allora, dopo...
1: Comunque deve fare i complimenti perché li vogliamo tutti bene.
0: Un bacio, grazie.
1: Ti seguiamo tutti, mio fratello, siamo tanti fratelli, ti vogliamo tutti bene.
2: Ciao, Gennaro!
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ti vogliamo tutti bene, ti seguiamo... ora abbiamo scoperto che da 4-5 anni ti seguiamo.
0: Allora, io voglio dire una cosa, state attenti. Ascoltatemi, questo messaggio che voglio farvi capire a tutti. Quando escono quelle persone in televisione che fanno i maghi, ascoltatemi attentamente, capitemi, e quando ci sta una persona in particolare che dice... Allora, voi quando chiamate non dovete dire il problema, non dovete parlare, dovete solo chiamare e ascoltare me. Sapete,
1: va bene,
0: sapete perché fanno quello? Perché dopo che succede? Voi vi fate ingannarire, come si dice a Napoli, fate vegliare, dice, ma che sta Marice in un parlà, in un Marice lo fatte, che sta che là. Allora, a un certo punto sapete quelle persone perché lavorano sulla vostra mente? Proprio perché vi vogliono far pagare dei soldi in privato.
1: Infatti, ed è sbagliato.
0: Allora è inutile che dice non parlà perché un vero mago indovina da solo. Un vero mago, cioè non fa quello che fai tu. Mi dispiace, una donna che esce su una televisione, più varie televisioni a Napoli, e dice non mi dite il problema. Ma non è vero, perché... Ma vi spiego una cosa, se uno chiama, no? Mettiamo caso che hai chiamato tu, no? Giusto?
1: Sì, sì.
0: E vuoi sapere su tuo padre, tu mi devi dare la data di tuo padre o no?
1: Infatti, sì.
0: Allora, se tu non se tu non mi dai la data di tuo padre, io come faccio a entrare nel karma?
1: Sì, hai ragione, sì.
0: Della data,
1: infatti.
0: E quindi c'è una struzzata, lo fanno apposta. Perché vanno a prendere in inganno?
1: No, io non volevo fare questo.
0: Diffidate dalle persone che fanno le carte in generale.
1: Okay.
0: Diffidate da quelle persone che dicono non parli, perché quelle non sanno un cacchio.
1: Hai ok? Ragione,
0: fanno solo in privato.
1: Dice,
0: allora tu vuoi sapere? E a spendere 20 euro, 30 euro, devi fare la ricarica PEL. Per piacere, pigliatela a chi lui servizi. Noi amma, capite, troppo buona noi di Radio Camaldo Listerio,
1: infatti,
0: e soprattutto anche i telespettatori. Diffidate di chi dice per televisione non dite il problema, non parlate, perché io sono una grande veggente, parli, ma non è vero proprio niente, non uso le carte, la cartomanzia non esiste, sono stronzate. Allora diffidate dalle cartomanti, specialmente femminile, che escono in televisione, dicono un sacco di stronzate, tranne Caccheruna. Saluto Tata, che è una brava persona, e se lo merita il mio saluto.
1: Posso, anche
0: anche Rowena. Allora, ascolta un attimo.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un po'. Hai chiamato per il lavoro tu, tesoro?
1: Sì, sì, dimmi tu, Gennaro, un po' la situazione.
0: Diciamo che ultimamente le cose non è che stanno molto bene.
1: No, infatti. Non va proprio bene.
0: No, infatti vedo qua, tu hai lavorato con un'azienda mobile a livello di imprese di pulizie.
1: Sì.
0: Poi ti hanno licenziato, perché?
1: No, me ne sono andata io.
0: Ma c'era un rattoso là dentro?
1: No, eravamo tutte ragazze.
0: Io vedo un uomo, però, cioè il proprietario di questa azienda corteggiava pure la dipendente. Tu lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
0: Non mi prendere in giro che lo sapevi.
1: No, non lo,
0: non
1: so
0: lo
1: veramente.
0: Vuoi dire, perché forse o lui ti ascolta, ho capito, vabbè.
1: Vabbè.
0: O no? È così o no?
1: No, è così.
0: Giuralo.
1: Te lo giuro.
0: Sei biondina tu?
1: No, neri, capelli neri.
0: Ma qualche volta ti sei fatta bionda?
1: No, mai.
0: Ma perché lo farai, eh?
1: Mi farò bionde,
0: poi vedrai.
1: È un po' bello.
0: Tu lavorerai, andrai molto bene.
1: Che lavoro farò?
0: Tesoro, vedo un'azienda tessile dove cuciono.
1: Dove cuciono?
0: Vedo un'azienda tessile.
1: Ah sì. Mi dici qualcosa sull'amore, per favore?
0: Antonio chi è?
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è un amico di mia. È una fidanzata della mia amica, si chiama Antonio.
0: Lo so. Sta vicino a te, eh?
1: No, no, sono i miei fratelli. Mauro.
0: No, dico, l'amica non c'è.
1: No, no.
0: Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio padre.
0: Lo vedo. Chi è morto?
1: Chi è morto? No,
0: O nessuno. Morta?
1: No, no, nessuno.
0: Vedo una zia tua che non c'è più qua e...
1: Ah sì, una mia zia però è morta l'anno scorso.
0: Ma di infatti?
1: Ah, una zia di secondo grado, sì.
0: Scusa.
1: È morta brevemente, sì, madonna mia. L'incidente stradale è morta, sì.
0: No, tu lavorerai, andrai molto bene. Auguri. Andiamo avanti, linee libere, 899-48-46-10. Allora abbiamo le linee libere, 899-48-46-10. Allora io penso di mettere una canzone, vado in privato, ecco qua. Se volete parlare con me, 899-48-46-10. No, questo mi sembra un rattusismo proprio, no, per favore, ma che è sta musica? Regia! Allora, ma che cacchio avete combinato? Allora, vado in privato. No, questo mi hanno portato su CD, non so per quale motivo, proprio... Mettiamo questa qua che secondo me la ingarriamo, eccola qua. Eccola qua che parte, signori, ascoltatela. Eccola qua. 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino chi ci chiama. Pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Giovanni.
0: Da dove chiami?
1: Da Calvi di Sorta.
0: E dove si trova?
1: In provincia di Caserta.
0: Come si chiama?
1: Calvi di Sorta. Gennaro, ti salutiamo tutti quanti.
0: Ciao Gennaro. Fate un applauso, grazie.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao,
1: scusa, io ti seguo da un sacco di tempo, mi puoi dire qualcosa sul lavoro?
0: Vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
1: 17.990.
0: 17.990. Adesso stai senza lavoro. No, ma non ti preoccupare, perché tu andrai molto bene. Sono uscite molto positive.
1: Non sai che lavoro farò più o meno?
0: No, tu lavorerai in un negozio. Poi vedo anche che tu sei molto appassionato di costruzioni.
1: Costruzioni?
0: Cioè, a livello edile parlo,
1: un po', insomma, mi piace osservare gli edifici.
0: No, ma comunque tu andrai bene e lavorerai. Per te c'è lavoro nell'estate. Auguri, ciao.
1: Gennaro, i tuoi siti.
0: Grazie, un bacio di cuore. Vi vogliamo bene.
1: Gennaro, Ciroscione, tutti salutiamo, tutti quanti, io ti seguo sempre anche su internet.
0: E come mai? Lo sappiamo, Ciroscione è grande.
1: Gennaro, lo seguo sempre, la chiappa fantasmi.
0: Ok, un bacio. Ciao, caro.
1: Fantasmi, Gennaro, ciao.
0: Ciao, grazie. 899-48-46-10 899-48-46-10 a vostra completa disposizione.

0: Abbiamo la prossima telefonata, Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Francesco di Aserra.
0: Francesco, quanto sei nato?
1: Come?
0: Quanto sei nato?
1: 22-4-81.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Tu hai chiamato maggiormente sull'amore e sul lavoro?
1: Sì.
0: Allora, chi è che mette le mattonelle? Piastrellista, una cosa del genere. Oddio, è caduto. 899-48-46-10. Signori, ultime battute, poi vi lascio, eh? Pronto?
2: Buonasera.
0: Salve, con chi parlo?
2: Con Pasquale, da San Giorgio.
0: Ciao Pasquale. Allora, qual è il problema?
2: Ma è il lavoro e la salute.
0: Vediamo un pochettino, la salute, cosa soffrite attualmente? Un pochettino di giramenti di testa, stanchezza fisica?
2: Ma più che altro, insomma, è una questione di circolazione.
0: Dovete curarvi, fare le analisi, io non sono un medico, ma si sa che dovete fare gli accertamenti. Quando sei nato?
2: Il 14-4-52.
0: La situazione va vista da un medico, il lavoro va malissimo.
2: Va malissimo.
0: Infatti tu stai molto preoccupato, la notte non riesci a dormire proprio perché a causa dei soldi. Devi dare anche dei soldi a una persona, non ti scordo, eh?
2: Cosa?
0: Devi dare anche dei soldi a una persona.
2: No, che io sappia, no.
0: Eppure io vedo qua una specie di mutuo, non so capire che cacchio è. Vedo dei soldi che forse hai aggiustato la casa tu o la devi aggiustare?
2: No, no, abbiamo già aggiustato, insomma.
0: Ah, già avete pagato già, allora?
2: Già abbiamo pagato tutto.
0: Ah, cioè, perché ho visto 30.000, 35.000 euro, no? Non so. Vediamo un po'. Ho 60 pure. Vediamo un po'. Anna, chi è questa Anna che mi ha
2: scelto?
0: Anna, chi si chiama Anna in famiglia?
2: Anna, cioè, sono un sacco di Anne, mie cugine.
0: Io vedo tre Anna.
2: Cosa?
0: Tre Anna.
2: Sì, ci possono stare, sì.
0: Angela chi è?
2: Angela è mia cognata.
0: La vedo. Tu non
2: due
0: credi?
2: Cognate.
0: Ma perché tu mi hai chiamato a me quando poi tu non mi credi? Tu non credi nella cartomanzia? Perché mi hai chiamata?
2: No, non è che non ti credo.
0: Volevi verificare?
2: Mio cugino ha molta fiducia in te e ho detto che voglio
0: parlare. Giuseppe chi è?
2: Giuseppe è una buon'anima di mio fratello.
0: È morto, io vedo un morto, sì, che è uscito sulle carte e sì, ti vuole molto bene. Ma che ha avuto un tumore, che ha avuto un brutto male.
2: Sì, esatto, sì, un brutto male.
0: Mi dispiace proprio. Tuo fratello sta qua nelle mie carte, ti vuole molto bene, sta dall'alto. Pregalo spesso, figlio
2: sempre,
0: mio.
2: Sempre, sempre a tutti quanti.
0: D'accordo? Per io potevo sapere questo? Lo potevo sapere? Non lo potevo sapere.
2: Sì, sì, è vero.
0: Auguri.
2: Grazie. Lui il lavoro non.
0: No, succederà un evento, un qualcosa che cambierà e tu andrai molto a migliorare. Adesso devo andare via, ti devo lasciare.
2: Ti ringrazio e ciao. Avevo il piacere di telefonarti un'altra volta.
0: Onore è tutto il mio e ti ringrazio.
2: Prego.
0: Auguri, buonasera.
2: Grazie.
0: Buongiorno, buongiorno. Signori, ultima chiamata, eh? Allora, io lascio il microfono aperto, guardate, 899-48-46-10, ultima chiamata, eh? Ultima chiamata, perché dopo devo andare in privato, eh? Voglio salutare con Tursi Terme, con Liano, fatevi sentire, chiamatemi, chiamatemi. Ok, con Tursi, Valva, Calabritto, Senerchia, ma dove state? Mi avete abbandonato? Andate a mangiare a casa di Mary. Pensate un pochettino, casa di Mary in Colliano? Signori cari, si mangia dal giovedì al sabato delle grignate meravigliose di carne che fa la signora Mary. Vediamo chi è, pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Chi è che parla?
0: Uè, Wanda, dimmi!
3: Niente, volevo sapere se potevo terminare con l'ultimo argomento.
0: Va bene, vai!
3: Vado, subito. No, no, no, no, no.
0: abbiamo la nostra madrina Vanta di Radio Camaldoli Stereo. Saluti ancora la...
3: È la vostra amica Vanta che vi parla sempre con affetto, con amore, con simpatia. E come sempre io colgo l'occasione che mi dà la possibilità.
0: Un attimo solo, Vanta, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare in questo momento. Io vado sull'altra linea mentre Vanda parla. Io vado a rispondere a qualcuno che ha bisogno di me. 899 48 46 10. Vai, Vanda.
3: Dunque, carissimi, volevo parlarvi di un argomento che mi sta molto al cuore e che attualmente fa parte di necessità sapere queste cose che adesso vi dico. Cioè, volevo parlare della famiglia. Il primo bisogno dell'uomo, cioè di ogni uomo veramente, è quello di appartenire a qualcuno, è quello di essere fatti proprio da qualcuno. Nessuno ama essere figli di nessuno. Noi non siamo fatti né di pietra e non ci basta esistere, non siamo fatte bestie, non ci basta mangiare, siamo uomini. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi, abbiamo bisogno di essere fatti proprio da qualcuno. L'amore che cos'è? È un'esigenza umana, primaria, assoluta. Che cosa succede? Il bambino non è mai un uomo puro, materiale, biologico. Fin dai primi mesi ha una tale sensibilità che se non trova amore, che cosa succede nel bambino? Forse non l'immaginate, si ammala, fino a quasi a lasciarsi morire con la depressione. Lo affermano tutti gli psicologi e lo provano tristissimi casi. I bambini che cosa fanno? Soffrono. Se manca l'affetto di una madre o di un padre, ebbene l'amore su cui il piccolo ha bisogno deve avere tre caratteri che solo la famiglia fondata sul matrimonio può garantire. Appieno e abolire la famiglia, che cosa significa? La famiglia offre stabilità, unità, come praticamente tagliare la radice di un albero, di una vita di cui il piccolo ha bisogno. Mi sono permessa di darvi questi piccoli consigli perché che cosa vorrei? Il mio consiglio, vorrei che si tornasse a trattare di nuovo l'argomento delle famiglie con i figli, parlare, dialogare. È importantissimo, carissimi radioascoltatori, provate a non chiudervi in se stessi.
0: Grazie, Vanta.
3: È importantissimo perché poi viene è quella malinconia, quella depressione che non è giusta. Invece cercate di riunirvi in famiglia, parlate e dialogate, ascoltate il mio consiglio.
0: Ok.
3: Va bene.
0: Grazie, Vanta. Buona giornata. Buona saluti a Pina e a te, un bacio.
3: Grazie, buone cose.
0: Ciao tesoro. Allora abbiamo salutato Vanta, 899 48 46 10. Voglio dire l'ultima cosa, poi vado in privato, mi potete chiamare all'899 48 46 10. Allora, io amo tanto le belle zone di Contursi Terme, Colliano, dove c'è il grande Galileo e Roberto, che sono due tecnici eccezionali. Voglio salutare anche al mio grande tecnico Pasquale Marrazzo e anche all'amico Gianduia. Voglio dire una cosa molto importante. Signori, io devo chiudere comunque. Pronto?
1: Gennaro?
0: No, il programma è chiuso in questo istante, sto ai saluti. Lei chi è?
1: Vabbè, sono Ciro.
0: Ciro, ti voglio bene, un abbraccio di cuore. Da dove chiami? Allora, devo chiudere, appunto vado in privato, vi lascio con appunto la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. Volevo prima concludere, voglio salutare a Roberto, al nostro amico Galileo, a tutti gli amici di Contursi Colliano, al ristorante La Romantica, a casa di Mary, che sono i miei preferiti onestamente. Casa di Mary, ho detto, fa delle grigliate eccezionali. Andateci dal giovedì sera dalle ore 19:30 fino a tarda sera e fino al sabato, e poi c'è la domenica dove fa il suo buffet meraviglioso con un meraviglioso pranzo eccellente domenicale. Io vi abbraccio, vado in privato, saluto a tutti quanti. chiamatemi. Un saluto alla signora, la signora cara, appunto, di Valva, un bacio. Vado in privato, signori, vi lascio con la grande sigla ufficiale di Radio Camaldoli, la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. Carissimi ascoltatori, vi ricordo sempre che se volete intervenire in questa trasmissione basta comporre l'899 48 46 10.

quindi potete benissimo chiamarmi 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti coloro che in questo momento chiameranno, sia in privato o in diretta. 899 48 46 10. Una cosa, abbiamo vinto il terno con la dottoressa Giovanna. Io non ci credo a queste cose, non ci credevo, che la dottoressa veramente è formidabile, bravissima. Se volete lo devo dire, perché veramente già è la quarta volta che abbiamo vinto. Abbiamo vinto 3 ambi e adesso abbiamo azzeccato un terno sulla ruota nazionale. Signora Giovanna, ma lei è una cosa esagerata. 899 48 46 10 per parlare anche con la dottoressa, per avere i numeri personalizzati per andare a giocare. Ripeto, io non ci credevo, ma mi devo ricredere, perché insomma pure io ho fatto il terno. Allora, per parlare con me invece, perché è importante sapere quello che accade nel futuro, allora, sia sull'amore, sia sul lavoro, sia qualcosa leggero sulla salute, 899 48 46 10. Radio Cartomanzia Gennaro D'Auria, RCS Network, la radio dai 1000 sapori, ovviamente, no? Sapori programmativi. Radio Nuova Tirrenica, questa era la sigla appunto di quella stupenda e meravigliosa trasmissione del compianto nostro amico Salvatore Imperatore, Gaetano Imperatore, chiedo scusa. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre problematiche sull'amore, sulla salute o sugli affari. Tra poco passeremo una bella canzone, la voglio passare veramente intera, una canzone che ci tengo molto.

0: 899 48 46 10. Signori, adesso passiamo a una canzone dedicata a tutti gli ascoltatori di Radio Camaldoli Stereo. Io vado in privato. Se qualcuno mi vuole, mi trova in privato. 899 48 46 10. Eccola qua la canzone. Vado in privato.
1: Tanto

c'è una cascata d'acqua a Caposele che è eccezionale, andatela a bere, che vi fa bene a voi di Napoli, che avete tutti gli proprio diciamo tutti quei scarichi di macchine che si accumula nell'aria, mamma mia, si respira dell'aria cattivissima.

ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauri e De Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Ascione.

0: carissimi ascoltatori, buonasera, anzi buongiorno anche. Inizia la trasmissione partenopea, perché noi siamo un po' abituati a fare delle trasmissioni a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camaldoli Stereo e parliamo di tutto e di tutto un po'. Un programma che sta andando molto forte, dobbiamo dirlo, è quello di Gianni Simeoli, che io amo tanto, e appunto Operazione San Gennaro. Perché Gianni Simeoli? Buonasera, buongiorno. Perché Operazione San Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in vita mia, ma questa diretta è quella che mi emoziona di più. E perché Gennaro? Perché Operazione San Gennaro mi rimanda direttamente a te con la mente. Diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro.
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trascopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trascopoli, è mio costume, è mio modo di vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in moto? Qual era il filmato? Te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il suo insomma non azzeccava una nota. Cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di, cioè, tutta un'altra canzone. Sembrava che la musica andava.
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te.
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trascopoli. Infatti, wow, lui me l'ha detto. Ho detto, guardi che Gianni,
2: ciao, Gianni.
0: Eccolo
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro
0: Asciune.
2: Come stai, Gianni?
1: Io sto molto bene. Grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa, Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
0: Sì, siamo qua.
1: Ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me su
0: RTL. Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
1: Io sono Pesci.
0: Sei un pesciolino.
2: No, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli, però se Gennaro Rauria vuole fare un consulto a Simeoli sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
0: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare, ama molto fare televisione. È vero, Simeoli, no?
1: È la vita mia fare la televisione. Per quanto riguarda i soldi sono d'accordo, mi piacciono i soldi, ma mi piace anche, mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo che ha stipa, che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la mano.
0: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio, eh?
1: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
0: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo Alfredo, perché è una cara persona mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauria, perché veramente insomma. Ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
1: Fammi finire questa cosa, perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo, Alfredo, tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata serale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero, io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso, tu mi devi portare Gennaro Dauria.
0: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene, facciamo un applauso a Gianni Simeoli,
1: che
0: inizia su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali, veramente ha fatto tanto. Gianni, però diciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
1: Ma io ho copiato Gennaro D'Aurea per fare quel programma.
0: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
1: No, ho copiato anche te che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
0: Ma così bisogna essere.
1: Come?
0: Così bisogna fare, perché tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
1: Sì, bravo, guarda, sei proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
0: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è, telealtro, no?
2: La vecchia telealtro.
0: Infatti.
1: Ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta, io ti voglio invitare veramente a una puntata, ma non perché io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta, cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi, bravo, tu, bravo. Tutte quelle canzoni che veramente dimenticate, tu passi...
0: Gianni, ma tu ne conosci tanti, no? Sai, la gente oggi è molto confusa, perché in effetti ama molto la musica degli anni 60, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro, lo sai?
1: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
0: Certo.
1: Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione che stai lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Telea.
2: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
0: Se verrà Gianni Simeoli qui a Radio Camaldoli, allora può darsi qualcosa cambia. Ma io, per me le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' dualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
1: Sì,
0: la torre di Pisa.
1: Ah, sì.
0: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola
1: tu
0: non si viene a sapere? Cioè,
1: lui,
0: mi sei piaciuto un sacco,
1: tu,
0: un casino.
1: Ma ci volevi tu a dirgli, vado psicologa, ti serve uno psicologa.
0: Gianni, ti voglio bene.
2: Gianni,
0: un bacio a te. A Ciro, Telea e a Alfredo Albaneo, soprattutto, perché è un caro amico mio.
2: Allora, ti voglio dire, però, attenzione un attimo, una cosa molto importante: Gennaro D'Aurea non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano La Montuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro D'Aurea è molto, molto di più.
1: Sì.
2: Allora,
1: Ciro,
0: sai perché
1: io verrò a trovare Gennaro.
0: Perché in effetti Gianni ha capito.
2: Mm-hmm.
0: E ha capito anche una cosa importante: che portare Gennaro D'Aurea in televisione è.
2: È come portare. È fare
0: audience. E quello è quello che dobbiamo fare, Gianni. Ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
1: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Un regalo straordinario per me stasera.
0: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
1: Ciao.
0: San Gennaro, faccia grazie.
1: Gennaro
0: D'Aurea,
1: faccia grazie. Ciao, un bacio. Ciao,
0: ciao caro, ciao. Saluta,
2: ciao. Ciao, Gianni.
0: Ok.
2: Saluta, Gianni.

0: una di
1: Gianni Simeoni, credo.
0: Certo, certo.
1: Va bene.
0: Salutiamo Trasciopolis. Ciao!
1: Ciao!
0: Siamo qua, muori Andrea! Allora, allora siamo qua. No, pure il profumo, attenzione, perché pure lui c'ha una grande bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
2: Gennaro, buonasera.
0: Buongiorno, chi è?
2: Sono Paolo.
0: Paolo, San Paolo da dove?
2: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
2: Gennaro, sono nato il 5673.
0: Allora, allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
2: dimmi,
0: dimmi una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
2: San Giuseppe.
0: Un attimo solo, un po' di silenzio perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, sopra, importante perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo per chiamare il Gennaro D'Auria, l'899-48-46-10, 899-48-46-10. Allora Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
2: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
0: Vediamo un attimo. Allora, adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
2: 5 5 6 73.
0: Salutiamo il bar e Borascio con Santo e Margherita, vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
2: Antonella? Non la conosco.
0: È stata una tua ragazza del passato, una persona sì. Che tu hai amato?
2: Sì.
0: Eh?
2: Sì, c'è nata, sì.
0: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti,
2: sì.
0: In effetti io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato,
2: sì.
0: Ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
2: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
0: Ho capito, che è successo?
2: Io vedo... non andavamo bene d'accordo insieme.
0: Ah, ecco, questo è successo.
2: Sì.
0: Maria chi è in famiglia?
2: Maria è mia mamma.
0: La vedo. Chi ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
2: sì,
0: qualcosa?
2: Sì.
0: Quando l'hai avuto questo incidente?
2: Un paio di anni fa.
0: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa. Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
2: No, non è vero.
0: No.
2: Ti grifici, ragazzi.
0: No, no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'è un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto? Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato ucirasiello, come diciamo noi a
2: no,
0: Napoli.
2: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato?
2: L'avvocato, no, c'è un avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico, un avvocato nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
2: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi. E
0: li avrà.
2: Pure questo, se arrivano presto, se è una cosa...
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
2: Allora, 6?
0: Sì.
2: 5 73.
0: Sì, d'accordo, un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì,
2: sì, Gennaro.
0: Sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
2: No, almeno male, almeno male, vediamo un po'.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldoli insieme a Ciraccione, Trascopolis, appunto www.trascopolis.com. andate a visitare questo sito che è il sito più bello del mondo e non c'è sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trascopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno, volevo, no Salvatore è troppo poco, io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
3: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
3: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno, dica. Buongiorno.
3: Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
3: Teresa.
0: Teresa, tutta notte te ne appesa. Allora, no,
3: ciao Gennaro, come stai?
0: Sto benissimo. Ciao Teresa. Da dove allora, chiami Teresa?
3: Io chiamo dalla macelleria.
0: Uì. Saluti a Franco. No, no, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
3: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria e anche a Santo Barrebolaccio. Pronto?
4: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Da dove chiami?
4: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel, non la fate mai la posta pel perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, Ciraccione, è vero, no? Allora, vediamo un pochettino, concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
4: Il 3, sì. 4, 76.
0: Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
4: Napoli, sì.
0: Ah, ecco, dimmi una cosa.
4: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato.
4: Allora, sono stata sposata.
0: Sì.
4: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo. Un ragazzo che avrà i suoi 21, 22 anni, che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua.
4: No, veramente è una persona.

0: persona, però è sposata.
1: E però, a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi sì, hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
0: Sì.
1: No, dobbiamo ammettere, se sto dicendo stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno...
0: No, è vero, era in passato.
1: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e tu hai goduto. Questo è successo una quindicina, una ventina di volte, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, hai goduto?
0: Sì.
1: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
0: Perché
1: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
0: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
1: Ti ha ingannato,
0: però poi è continuata
1: Non ti sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
0: No.
1: No. Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
0: Anastasia.
1: Penso
0: un'amica, però.
1: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
0: Sì, è stata una.
1: Quante
0: amica.
1: Volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
0: Non lo so.
1: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con quest'uomo sposato?
0: Sì.
1: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro. Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
0: Grazie.
1: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti, 899 48 46 10, 899 48 46 10, pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio.

0: 8:46, guardate qua, il telefono squilla, quindi qui non c'è preparazione di nulla, qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti, ti amo, ti voglio bene, Trasciopolis. Salutiamo anche tua sorella Rossella, vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve!
1: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
1: Senti, chiamo da sopra Via l'Europa.
0: Dove si trova Via l'Europa, scusate?
1: Senti, si trova a Torre del Greco.
0: So. Ah, benvenuto, ma sei l'amico per caso di Speedy Gonzales? Cioè, praticamente, come si chiama quello? Pippo Silla, mi pare, eh?
1: No, Gennaro, no.
0: Ciao, caro. Maria chi è?
1: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
1: No, Gennaro, la verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche...
0: È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria?
1: Eh sì.
0: Oddio.
1: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai?
0: No, stasera abbiamo disponibilità, stamattina diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
1: Purtroppo Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Piace molto bere a te quando vedo, eh?
1: A bere?
0: No.
1: Gennaro, io sono un ragazzo che beve solo giusto un goccino di birra, like, di vino.
0: Un po' di birra. Ho detto,
1: a
0: ti piace bere un po' di
1: vino? Scusami.
0: Va bene. Allora,
1: dimmi comunque.
0: Ascoltiamo un attimo. Vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
1: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
1: Un cane nero?

0: come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma Ciroscione stasera, secondo me, a Busk. Allora, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
1: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao, Gigino. Tutto che lavoro bene, fai, Gennaro? Trasportatore?
1: No, Gennaro, c'ho un negozio.
0: Negozio di che cosa?
1: Abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora, sì. Quando sei nato?
1: Il 15 luglio del 77.
2: Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico, tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno, diciamo così, ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima, non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzicca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno

chi si ruba il marito dell'altro. Vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo. È chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità, e questo mi interessa, io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso, ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano, e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono
deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno diciamo così ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto, ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, nel 2016 è nata la privacy. E queste cose non si possono appunto ignorare, perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci assicca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro, vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania,
un po' conosciuto dappertutto. Non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così. O si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità. E questo mi interessa. Io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona. Perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso. Ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno diciamo così ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi
Questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere, e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? Nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzicca niente con la cartomanzia, vi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro, vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo. È chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità, e questo mi interessa, io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso, ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano, e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, e
e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 40

48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2 o 3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio, c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico, tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno, diciamo così, ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo: che la persona che non è vigliacca, queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima, non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer, a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto. Non ha, nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzecca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro. Vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme, uno si innamora e quindi
cominciano a venire le corna musa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità, e questo mi interessa, io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso, ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo ribadire, devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio
c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno diciamo così ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzicca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro, vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità,
questo mi interessa, io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso. Ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10. Ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico, tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno, diciamo così, ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca, queste cose
le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima, non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere, e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzecca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro, vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme, uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità, e questo mi interessa, io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso, ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano, e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, e
e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico, tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno, diciamo così, ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima, non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha nel 2016 è nata la privacy. E queste cose non si possono appunto ignorare, perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella Polizia Postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci assicca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore,
questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro, vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo. È chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità, e questo mi interessa, io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino, sarebbe un altro discorso. Ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano, e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente, io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti
i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta. Io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente

ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzecca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro, vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità, e questo mi interessa. Io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso, ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano, e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate.

intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico, tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno, diciamo così, ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima, non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, nel 2016 è nata la privacy. E queste cose non si possono appunto ignorare, perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella Polizia Postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzicca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore
Questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro. Vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo. È chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità, e questo mi interessa, io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino sarebbe un altro discorso. Ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano, e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti
i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta. Io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio, c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative perché, anche essendo un personaggio pubblico, tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno, diciamo così, ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe. Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca, queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia e, come ho ripetuto prima, non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico, e non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, nel 2016 è nata la privacy. E queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzecca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro. Vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme, uno si innamora e quindi cominciano a venire le corna musa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo. È chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania.
un po' conosciuto dappertutto. Non mi piacciono le montature, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande

fetta mi ama per la mia verità. E questo mi interessa. Io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona. Perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso, ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico, tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno, diciamo così, ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca,
queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, ha, ha, nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzicca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro, vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità, e questo mi interessa. Io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso. Ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano, e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi, e
e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno diciamo così ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare, perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci assicca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché
chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro. Vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo. È chiaro? 899-48-4610. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899-48-4610. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità, e questo mi interessa, io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso, ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899-48-4610, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano, e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899-48-4610, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente, io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono
deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno diciamo così ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzecca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro, vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania,
un po' conosciuto dappertutto. Non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così. O si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità. E questo mi interessa. Io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso. Ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10. Ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico, tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno, diciamo così, ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi
Questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere, e appunto un soggetto come me che lavora onestamente

e quindi ama il suo pubblico, e non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzecca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro. Vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme, uno si innamora e quindi cominciano a venire le corna musa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda e non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo. È chiaro? 899 48 4610. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026. Il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto. Non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così. O si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità. E questo mi interessa. Io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona. Perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso. Ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10. Ok? Quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano, e parlare ci vorrebbero veramente ore, ore, ore, ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi
all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico, tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno, diciamo così, ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima, non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non nel 2016 è nata la privacy. E queste cose non si possono appunto ignorare, perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella Polizia Postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci assicca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro, vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme
uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così le chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra

6-10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto, non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così, o si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità, e questo mi interessa, io vado per la grande fetta. Non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona, perché se voi mi conoscereste da vicino e sarebbe un altro discorso. Ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10, ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico, tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno

0: diciamo così, ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca, queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima, non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, nel 2016 è nata la privacy, e queste cose non si possono appunto ignorare perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella polizia postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci azzecca niente con la cartomanzia, mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro. Vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme, uno si innamora e quindi cominciano a venire le cornamusa. Allora, io così la chiamo in modo scherzoso. Quindi vediamo un pochettino se la vostra azienda pure, parliamo se avete un'azienda che non produce, se avete fatto dei concorsi, se dovete fare una causa, vediamo il risultato. La cartomanzia serve a questo. È chiaro? 899 48 46 10. Io sarò sempre a vostra completa disposizione e per ogni vostra richiesta in privato. Io adesso sto in privato, questo messaggio verrà replicato varie volte. Oggi è il 12 maggio 2026, il numero per contattare me è l'899 48 46 10. Sono vivo e vegeto per la faccia di qualcuno che scrive delle cose non veritiere. Allora, quindi mi potete chiamare, sono il veggente di Napoli, della Campania, un po' conosciuto dappertutto. Non mi piacciono le montature, montarmi, ma io sono così, sono fatto così. O si ama o si odia Gennaro D'Auria. Una grande fetta mi ama per la mia verità. E questo mi interessa. Io vado per la grande fetta, non per i malati cerebrali che si nascondono dietro TikTok, Facebook e tutto il resto. Per me sono malati queste persone, perché non hanno il coraggio di parlare in faccia a una persona. Perché se voi mi conoscereste da vicino, e sarebbe un altro discorso, ma perché dare a queste persone questa autorità? Punto interrogativo. Allora, veniamo di nuovo a noi. Allora, i vostri problemi li trattiamo in privato all'899 48 46 10. Ok? E quindi la registrazione non verrà effettuata, non andrete in diretta per radio, lo sentirò solo io, per tutti i tipi di problemi, dal piccolo al grande. Se volete sapere sui vostri figli come si stanno comportando in questo mondo che sta andando a rotoli, oggi circola molta droga e questo me ne dispiace, perché perché i problemi sono tantissimi da affrontare nel quotidiano e parlare ci vorrebbero veramente ore, giornate intere. Quindi chiamatemi per i vostri problemi e state attenti a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate. È un consiglio che vi do, visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin! Allora, salve a tutti, carissimi ascoltatori. Allora, io devo parlare di un qualcosa molto fondamentale che riguarda la mia persona. Parecchi utenti dell'internet scrivono che io sono morto, codesto, sono morto 2-3 anni fa. Non è vero assolutamente. Io sono vivo e vegeto, pronto a combattere tutto e tutti che creano delle ingiustizie di questo genere, con denunce alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Perché purtroppo ci sono dei immeriti imbecilli che si nascondono dietro a un PC su delle piattaforme e scrivono che io sono morto, quando poi voi mi sentite, oggi è il 12 maggio 2026. Detto ciò, voglio dire a tutti i napoletani, a tutta la Campania intera che mi ascolta, io sto qua, non sono deceduto ancora, per fortuna. Voglio ancora vivere e combattere tutta l'ingiustizia che c'è. Allora, ma il mio prospetto non è solo di parlare di questo. Io penso che una persona che scrive dietro alle spalle anche di un personaggio c'è diritto anche di privacy sulla vita privata. È offensivo sentire certe cose, sottolineo, non vere sul mio conto. E quindi io perciò, a parte che già mi avete sentito altre volte che ho parlato di queste cose, però chiaramente è meglio sottolineare questo punto. Da oggi in poi le cose sono cambiate per internet e quindi mi fa piacere che usciranno delle nuove normative, perché anche essendo un personaggio pubblico tu non puoi scrivere quando io avevo 12 anni, 9 anni, 13 anni e parlare delle mie vicende, che poi non c'è niente di anormale, non è che chissà uno che ha fatto, però se uno diciamo così ha avuto un incidente con una motocicletta, ma tu chi sei per scrivere le mie cose, le mie robe? Quindi questa cosa mi ha disturbato moltissimo e andrò fino in fondo. Quello che volevo dire è questo, che la persona che non è vigliacca queste cose le viene o mi chiama e le dice in faccia, e come ho ripetuto prima non si nasconde dietro una piattaforma, dietro un computer a scrivere e mortificando appunto un soggetto come me che lavora onestamente e quindi ama il suo pubblico. E non è certamente bello sentire certe cose offensive, che io sono morto. Ma sapete che questo è un reato? È diritto, non ha, nel 2016 è nata la privacy. E queste cose non si possono appunto ignorare, perché sono leggi. Comunque, chi ha scritto, chi fa ancora queste cose, chiaramente sarà punito, non da me, perché noi ci affidiamo, crediamo nella magistratura, nella Polizia Postale e nelle leggi, essendo italiano. Quindi, cari amici miei, ritornando al nostro compito, dopo aver fatto questa precisazione che non ci assicca niente con la gastromagia. Mi potete telefonare per i vostri problemi riguardando l'amore, la salute, gli affari. Allora, l'amore, questi social network hanno distrutto un po' l'amore, perché chi si ruba la moglie di uno, chi si ruba il marito dell'altro, vediamo se vostra moglie è fiduciosa o nei vostri riguardi, e vediamo se vi tradisce, perché succede questo, che vedendo delle immagini su queste piattaforme uno si innamora e quindi cominciano a non pubblicare i vostri video personali, perché c'è sempre l'assassino dietro che vi potrà colpire. Mi raccomando, le vostre cose private tenetele per voi, non le pubblicate, è un consiglio che vi do visto quello che mi è capitato. Allora, chiamatemi all'899 48 46 10, cartomanzia in privato con Gennaro D'Auria. Oggi è il 12 di maggio 2026. Vivo e vegeto! Cin cin!
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro

serio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 9, 48, 46, 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'8946 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte,
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale?

0: è un amico
1: di
0: infanzia.
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto, chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia, che è un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, no, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo sì. È un omosessuale e un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, no, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì, sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: Allora, tu, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molti in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: 4, vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua,
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia
0: sì,
1: cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse, che devo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella, che è un po' Carmela.
0: È la suocera, sì,
1: un
0: sì,
1: po'.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauri, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Allora vediamo un pochettino, pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo...
0: Sì, allora, vediamo un pochettino, quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora abbiamo un ascoltatore, Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino, quando sei nato, preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una
3: sì.
0: Brava signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Gennà, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
3: Gennà, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
3: No, comunque sono prossimo per. No, le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
3: Sì, sì, sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
3: Sì, Gennà, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
3: Antonio.
0: Sì.
3: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio, in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
3: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
3: Sì.
1: aspetta.
0: Antonio.
1: Pronto?
0: Antonio.
1: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
1: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una
1: no.
0: zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
1: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
1: Gennaro, no.
0: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
1: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
1: Me hai preso
0: tu hai avuto un'unghia incarnita? Hai
1: sì.
0: avuto un'unghia incarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
1: sì.
0: il sangue!
1: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
1: Sì.
0: Quando hai avuto questa unghia incarnita?
1: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu?
1: No, proprio
0: quando,
1: paralisi. No.
0: Quando te la stavano estirpando?
1: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
1: Lo so.
0: Quest'unghia incarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
1: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì. Io vedo un'unghia incarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso
1: sì.
0: stai bene?
1: Sì.
0: Assafaddi, cosa mi vuoi domandare?
1: No, è mo di passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque,
1: no,
0: Antonio.
1: Dimmi, Gennaro.
0: Anto.
1: Dice.
0: Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì.
1: Non lo ricordo, Gennaro.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
1: Aspetta un attimo, dove passa Gennaro?
0: Un attimo solo, Antonio! La verità vi fa male, ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
1: Gennaro, lascialo stare.
0: Lascialo stare. Lasciamolo stare.
1: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere. Ditemi.
1: Parlo con tu, solo voi, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
1: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
1: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
1: È un bel nome,
0: detto. Perciò Tajarit, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
1: Ma Gennaro, ci sono parecchi anni, no? Una sola però.
0: Un amante.
1: Amante?
0: Mi sono spiegato bene? Cioè,
1: Gennaro,
0: ma tu. Ferma.
1: Sì.
0: Tu vuoi
1: sì.
0: sapere la verità?
1: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità. Da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
1: mai.
0: A Marisha la verità. Tu hai fatto i corn! Tu tanti che li corn che ci hai fatta sta povera vogliona la tua, che non puoi immaginare. Perciò che le t'ha lasciata? In passato, parlo del tuo passato.
1: E parliamo del presente, Gennaro.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
1: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
0: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corna che la guaglione che insomma
1: una, c'è una amica, una sola ci ha fatto i corna.
0: Ma perché fai sti cose?
1: Mi piacciono, che devo fare?
0: Ti piace fare l'amore?
1: In che modo,
0: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
1: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, ci parlavo.
0: Dove ci siamo incontrati?
1: A qua, a Leopardi. Dicesti, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
0: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando. Cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine. No, non sorridere. Però alla fine ci riuscirai. Auguri. Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: E salve, con chi parlo?
4: Maria da Castellammare.
0: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora, sì. Allora vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
4: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
4: Sì.
0: Ma vi state curando, signor? Che state facendo come cura?
4: È una cosa privata, preferirei.
0: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
4: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
4: 5. Pronto?
0: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
4: Sì, sì, grazie.
0: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
4: Sì.
0: Catello chi è?
4: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti,
4: No, non ho avuto nessun
0: qualche
4: capello.
0: Familiare, evidentemente.
4: No, no, no.
0: Perché mi esce qua.
4: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora.
4: Sì.
0: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No, è perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
4: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
4: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
4: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
4: Sì.
0: Sì, sì, sì.
4: Tra
0: sì,
4: quanto
0: sì.
4: tempo?
0: Non è molto lontano.
4: Mm.
0: Non è molto lontano.
4: Va bene.
0: Auguri.
4: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: allora abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste, di certe persone, la licenziata.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate, sì, io sì. Sto parlando con voi, De Falco.
1: Sì, sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato? Quanto tempo fa?
1: 2 o 3 mesi fa. Adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata. Signora?
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.1.62 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque sì, sì. Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? No, non lo so se mi dicono la verità oppure fa fattuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà. Suo marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Toro.
1: Sì.
0: Allora vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'...
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Volete vita pace, non sapete apprezzare pace! Mostra che agna! Come un coccodrillo! Un coccodrillo che ti agna! Tu ci hai fatto il corno! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai agnando! Perché stai agnendo?
1: Oh, io sto agnendo, però...
0: No, tu stai agnendo perché a quel giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, ma alza la voce, non ti sento!
1: Come amma risolvere questo problema?
0: Come amma risolvere? La prima cosa, tu sei stato un grande scostumato perché tu teneva pace e non l'hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: La notte.
0: Tu che la disgraziata. E ti par bella che le hai fatta. E botiti lì, pure stufatta.
1: Posso dici una cosa?
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagna oppure la pierda proprio.
1: Sì, la
0: tu ritornerai, però purtroppo. Voglio. Voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma...
0: Questo errore che tu hai fatto,
1: sì.
0: Io te lo dico come un fratello,
1: come?
0: Hai sbagliato tutto cosa. Teneva pace e ne hai saputo apprezzare. Arrivederci. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 46 10, 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto Quale? Tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te, però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia.
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami. Sì. E lo so, perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Già, no, questo lo sapevo, no? Quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornicchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: T'ha hit oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come t'ha hit? Te ne hai affa?
3: Gula.
0: Ah, e voglio. Ne affangulo veramente, perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Carlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Maron. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in un'officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare.
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio di meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo, però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E lui siete una grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta. Perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? O ricimi la verità, oppure ricimi bucì, vanno a vienta.
4: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato.
0: Signori, per... voi siete stata toccata dietro il culettino. Signori, voi ve ne volete andare perché capite che là non è cose più. È chiaro, il guadagno è poco. E poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei. Mi sto sbagliando?
4: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
4: No.
0: No. E lei ha detto prima lei che c'è stato qualcuno che insomma si è
4: non a questo livello, no.
0: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
4: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
4: Niente.
0: Cioè?
4: Non mi interessa.
0: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò parlate così.
4: No, sono sola.
0: Ah, signori, buongiorno.
5: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10 anche da rete fissa, chiamate.
0: Oh. Pronto?
6: Pronto.
0: Come vi chiamate?
6: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
6: 27/4/40.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
6: Sì.
0: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
6: Sì.
0: Dove vi siete operato?
6: A Cardarelle.
0: Mamma mia.
6: Mamma mia, io di Napoli, salta la neve e mi hanno portato a Cardarelle.
0: E perché vi hanno fatto perdere questo occhio?
6: Perché sono guardate la con distacchi e retine.
0: Ho capito.
6: Ah. Poi passato degli anni. Sono passato quasi 4-5 anni. Ho avuto una cataratta a questo occhio. E io mi sono pure per, diciamo, di andare a Cardarello un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
6: Sì, sì, lo tengo l'occhio. Ho tenuto il 2000, però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
6: No, è mia moglie.
0: E poi? Vostra figlia pure?
6: Sì, sta dormendo mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
6: Nessuno più, Mario.
0: E Maria, e chi è sta Maria che vedo?
6: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro D'Auria, dico solo la verità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
6: Anche a te, Gennaro.
0: Perché Napoli tengo in tu cuore mio, e Napoli sape chi dice la verità oppure dice strunzato.
6: Io sono corriere la verità, io mi chiamo Gennaro D'Auria.
0: Ma voi venite a quelli così da televisione là che fanno svuotare lo stomaco?
6: Ma questo è una parola.
0: Aladita, sentì. Che le strunzate in televisione, non avete parecchio?
6: No, non ho parlato, ci ascoltate.
0: Perché gli strunzati in televisione fanno perdere il chiocco.
6: Dice no.
0: Dice, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, non sa che è strunzata e vi tratta pure male, voi la chiamate pure.
6: Io mi sento solo parlare perché io non vedo niente. A questa
0: doccia, mi sono tomato
6: poi
0: decimo. No, ma gente mo bene perché usava che gli dichi. Mamma mia, usava troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli. e vi sono stato sempre, ma già girato in spalle per in Inghilterra, in Germania, piglia il telefonato la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
6: Sì, no, come dice fatto io?
0: Ma io, tu Motina, pure chi sta tu che non va buono?
6: Sì, non i maggioverate. Ma ci vado proprio questa dolce.
0: Io non sono Mirka, però.
6: No, io ho telefonato perché.
0: Vai al centro di Bologna, vai al centro di Bologna.
6: Aspetta, quando tu fai la trasmissione, no? Dicevo sono medico, con tante strumenti e come però posso vedere, diceva da mamma va da bene. È giusto o no?
0: Certo.
6: Ah, io a chi sto qua, no? Tengono vari decimi. Dico l'ombra.
0: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Tu sei a Bologna. Vai in un centro specializzato a Bologna. Ci sta un bel centro là. Io non faccio Mirka. I viaggi se li faccio, figli miei. Va a Bologna. Là ti mettono a nudo. Ti fanno tutte le analisi. Ti fanno tutti i radiografini dall'occhio. Ti viene una pressione. Che panna farei. Va a Bologna. Non perdere la capa. Va a Bologna. Va a Bologna. Va a Bologna. E non vuoi capire?
6: Io no. Ma se vi piace, ma resta, no?
0: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai.
6: No, se non vado a Bologna.
0: Vai fuori Napoli, vai fuori Napoli.
6: Se lui decimo che tengo, lui tre decimo.
0: No, non sa ci avrei due, tre, quattro, cinque, no, otto, dieci, no, non sa ci avrei. Però se vedo che tu. Allora, stiamo a Santé. Se tu Maronna, che durica. Allora, se tu ti sposterai migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai migliorerai. È chiaro?

0: Va fora, Vaggio, va fora, auguri.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao Vaggio, tanti auguri a te e a tua moglie. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Con chi parlo?
2: Con Stefania.
0: Allora, dammi la tua data, Stefania.
2: 29-6-83.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
2: Mio marito.
0: Ma lavora in carpenteria? Fa
2: come?
0: Lavori di cemento armato?
2: Sì.
0: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
2: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
0: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
2: Sì, volevo sapere.
0: Ma lui lavorerà comunque.
2: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
0: Sì, lo vedo qua. Ma passa un po' la radio.
2: Sì, un attimo solo, dica.
0: No, ma comunque Mario, mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
2: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
0: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
2: Molti.
0: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
2: Ma ne passerà tempo?
0: Un pochettino.
2: Un pochettino. Comunque non è che avremo problemi grossi fino a allora.
0: No, no, ce la farete, non vi preoccupate.
2: Andremo sempre avanti, non è che
0: certo,
2: avremo
0: certo
2: problemi.
0: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
2: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
0: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
2: Da Napoli.
0: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
2: Grazie.
0: Tante belle cose.
2: Arrivederci.
0: Ascoltatori, allora, ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco dell'otto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
3: Con Massimo.
0: Quando siete nato?
3: 1-2-59.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
3: È mia moglie.
0: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
3: Sì.
0: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto ma molto difficile, vero?
3: Sì, sì, vero.
0: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi.
4: 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
0: Dimmi. Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
5: 18.
0: Attenzione ai cellulari perché è un Omnitel o un TIM?
5: Omnitel.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
5: 18-5-70.
0: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua per l'amore. Non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti? Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
5: No.
4: No, in passato vedo qua.
5: Sì, in passato sì.
4: Anna si chiama la tua ragazza?
5: Sì, sì, sì.
4: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
5: Sì, sì.
4: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
5: 2.
4: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
5: Sì.
4: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
5: Sì.
4: Però attenzione, attenzione solo a una cosa. Antonio chi è? Scusami.
5: È un amico mio.
4: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
5: Prima lavoravo, ma non lavora più, si è buttato in mezzo alla strada.
4: Mannaggia la miseria.
5: È finito pure per qualche furto.
4: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace, cerca un po' di aiutarlo perché io vedo la purtroppo qui vedo la prigione.
5: Un'altra volta.
4: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
5: Ciao
4: bello, ciao ciao ciao. Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampio, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
6: Pronto?
4: Salve, mi ascolta?
6: Sì.
4: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
6: Io, da Casoria.
4: Come si chiama?
6: Gaetano.
4: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
6: Sul lavoro.
4: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
6: Sì, sì.
4: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
6: Sì.
4: No, parlare un po' più vicino al telefono?
6: Sì.
4: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
6: Sì.
4: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
6: Sì.
4: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
6: Sì.
4: Poi adesso si sta cominciando poco poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
6: No, no, io lavoro.
4: Bomboniere, queste cose qua?
6: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
4: sì.
6: Se va bene.
4: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
6: Facciamo mobili, mobili, camerette, lampadari, tutto.
4: Bomboniere?
6: Sì.
4: Anche bomboniere?
6: Sì, sì.
4: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
6: Sì.
4: E allora, qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati,
6: Sì.
4: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
6: Va bene.
4: Ciao, tanti auguri.
6: Grazie a voi.
4: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro Dauria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
7: Pronto?
4: Salve, con chi parlo?
7: Con Maria, dottore di Greco.
4: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
7: Sì.
4: Allora, dammi la tua data, per favore.
7: Allora, 7-6-73.
4: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
7: Non lo so.
4: 7-6?
7: 7-3.
4: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
7: Sì.
4: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
7: Signorina.
4: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
7: Sì.
4: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto

0: sposato al 100%, ma non è una condanna, attenzione.
1: No, no, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno, perché una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza.
1: Non lo so.
0: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, te so, Attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
1: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io ti dico, apri gli occhi, io per l'amor di, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora, la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora, io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho, mo ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me, tu dici è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, te so. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne manca fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
1: Forse io non so, ma
0: lui te l'ha detto sto fatto?
1: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
1: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu stai a Torre del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
1: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
1: Si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire per il motivo.
0: Te so, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, te so, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene. Vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato. Te lo metto per iscritto. È sposato. Lo sto dicendo in diretta e così è. Attenzione. Ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente. Quella che soffre, sì, tu dopo. Perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora io te lo dico proprio con quell'amore, cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona.
1: Va bene.
0: Te so, è la verità, quest'uomo ti ha preso in giro, un farabutto è stato.
1: Resterà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
1: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se lo fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
1: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è un fatto. Cioè, l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè, dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione, prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè, vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male, se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Te so, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama, mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, ha i rapporti suoi belli, ogni tanto da cagnare, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso, lui ti tiene come una ruota di scorta e questa non è una bella cosa.
1: No.
0: Per te ci sarà un altro uomo, ti sposerai e andrai benissimo, auguri!
1: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, scusami, ma è la verità, io non ti posso mentire, ciao, ciao.

0: dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
1: Io?
0: Sì.
1: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
1: Allora, 23?
0: Sì.
1: 7?
0: Sì.
1: 78?
0: Sì, vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
1: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
1: Ma è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro.
1: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
1: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore. Devi aspettare i mesi più caldi. Auguri.
1: Grazie.

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, io ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a livello, capisci quello che voglio dire? Si è allontanata?
1: Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica.
0: No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Secondo cerchio Gennaro?
0: Sì, salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma.
2: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Il primo l'ho avuto nel 83.
0: Sì.
2: E il secondo, ma adesso nel 83 ho avuto due. E un mese scorso ho avuto un infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: Non ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio 2 settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà bene, non vi preoccupate. Affidatevi ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro, io ho perso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno, buonasera. Ditemi.
3: Io sono di Foscici.
0: Sì.
3: Sono una vecchia conoscenza.
0: Sì.
3: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora, Mario chi è?
3: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
3: 9-4-66.
0: Vediamo un po', le cose non vanno molto bene. Signora?
3: Sì, questo è quello.
0: Vediamo un po', ma fai il macellaio?
3: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria e salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
3: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile, un po' di pazienza. Auguri.
3: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Con la mano cercava me. E io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora, datemi la vostra data.
5: 6482.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, vedo come se non fossero d'accordo.
5: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
5: Molte difficoltà?
0: Sì, alla fine però ci riuscirete, auguri.
5: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, però, non vi preoccupate.
5: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Grazie, ciao.
6: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso, se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
7: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
7: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quanto siete nato?
7: Il 5774.
0: 57 1974. Gianni, sua moglie?
7: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza, perché mi serve la data.
7: No, non c'è nemmeno
0: una. Lei vuol sapere se troverà una persona?
7: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
7: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere.
7: Sì.
0: A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
7: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
7: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre.

0: Lei esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
1: Sì, però è una storia che si deve parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni, non ti vedo proprio felice al 100%. Ti senti annoiato un po' di questa vita?
1: Sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino. Tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
1: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
1: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, il difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
1: Sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti appagato più.
1: Bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
1: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu incontrerai e poi un giorno me lo dirai da vicino.
1: Una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
1: Ah, femminile.
0: Sì. Una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto. Queste sono cose tue personali, è chiaro? E non le metto in dubbio. Allora, non le condanno e non le metto in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giovanni.
1: Ma mi sposo poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare un Gesù? Ma per lei mi può dire una cosa? A titolo proprio di cortesia. Che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle... Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Sono domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Pronto?
2: Gennà.
0: Sì, chi?
2: Gennà, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Ciao Edoardo.
2: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire.
0: Con tutto.
2: Io ti ascolto che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
2: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, Gennà. Tu a me mi fai morire.
0: No, attenzione.
2: No, vabbè, no, dico nel senso così.
0: No, perché oggi un funerale pure costa,
2: pure costa. Solità, insomma, detto, mo devo chiamare,
0: sì,
2: no,
0: sì.
2: Perché Gennà fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene,
2: però
0: perché
2: sei un...
0: Napoli già è martorizzata.
2: Gennaro, guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, sei una cosa sciambazzì, Gennaro.
0: Mo vediamo un po',
2: mi fa sciambazzì per radio.
0: Mo vediamo un po'.
2: Sputtalo che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate, forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Cioè, mi diceva, ma io ho i miei figli, io ho i figli. Signore, ma voi tradite vostro marito, perché non lo, voi, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi?
2: Ah, come, Gennaio, io
0: allora,
2: quasi...
0: la signora, no, aspetta, la signora mi chiamò in privato, disse, Gennaio, è vero, quello veniva fino a casa,
2: Gennaio,
0: a casa, fa il fruttivendolo.
2: No, ma ne indovinate, guarda, ne indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo smascherato.
2: Ci sono state degli episodi che mi hai fatto morire, Gennaio, guarda.
0: Il fatto della stufetta, là.
2: Che? No, mi ricordo nei episodi, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che...

0: che tu la sfottesti, ci dici sto fatto, aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci riuscissi e ci riuscissi e si vede che tu lavori troppo.
1: Cioè, aspetta,
0: mi fatto morire.
1: Aspetta, no, siamo seri. Il fatto della gola irritata.
0: Ti hai fatto morire.
1: Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
0: No,
1: di
0: io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando sei a Telea, cosa? Grazie, mi soffermo qualche volta.
1: Grazie.
0: Ma che fatica. Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a via Nazionale delle Puglie.
1: Va bene, non stai
0: 274 è un Kodak sviluppo e stampa di lui. Quando okay. Uno è appigliato, ti offriamo tutto il cuore.
1: Ti ringrazio.
0: Ciao,
1: un abbraccio. Come vi chiamate?
0: Edoardo.
1: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao, tanti auguri e tanti soldini. Ciao.
0: Ciao.
1: Da? Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria. Ascoltatori di Radio Camaldo di Stereo, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio, allora dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte, che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti, anche.
0: Ecco.
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo mi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però era verso la metà di marzo, mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma centro direzionale, cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste
0: ufficio
1: informazioni per i corsi.
0: Tu ce la farai.
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, sono scritta agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tante di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Sono Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12-1-65.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, se diciamo con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono comunque, ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: un
2: questo
0: attimo?
2: Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: un altro uomo. No. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, questo Antonio. Tu
2: sei una grande
0: amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma questo Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino questo Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo.
0: Da qualche mese,
2: ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi in giro a questo Antonio?
2: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro, perché io vedo che tu quest'Antonio, cioè, non lo ami abbastanza.
2: No, non lo amo, sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua, però vedo che anche tu non è che sei stata di meno, perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
2: No, Gennaro,
0: ascolta, quest'Antonio,
2: io ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dici tutta la verità.
0: Brava. E allora, quest'Antonio che a me, scusami,
2: sì, dimmi.
0: Dobbiamo dire la verità, perché
2: sì.
0: Per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla. Tu pensavi un'altra persona. Io ti devo dire la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici, Gennaro D'Auria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
2: Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
2: Ti devo dire che hai ragione, perché...
0: Ma dimmi una cosa, amore mio, perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
2: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa, se accanto a lui c'è qualche altra persona?
0: Certo. però non dobbiamo, appunto, quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano, ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
2: Certo,
0: tu
2: certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona, perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
2: Sì,
0: quando
2: guarda,
0: poi hai scoperto, Antonio,
2: Denaro,
0: che elemento eri?
2: Hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
2: io
0: mi metto vergogna, sai,
2: no,
0: perché?
2: No, perché è vero così. Perché
0: io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire perché io credo molto. L'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro, credo molto.
2: Sì, sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Tu hai avuto una.
2: Sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
2: Quindi cosa vi prevedi nel mio
0: per
2: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
2: Ho capito.
0: Auguri.
2: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
2: No, volevo una conferma da te.
0: No, ferma, tu non lo sapevi?
2: No, non lo sapevi.
0: Tu lo sapevi.
2: Avevo un dubbio.
0: No. I messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
2: Li ho letti, hai ragione.
0: E allora perché mi mentisci?
2: Donna!
0: Lo sai. Ti abbraccio, auguri.
2: Va bene, ciao, grazie.
0: Ciao, ti voglio bene. Comunque, non devi fare il doppio gioco. Ciao.
2: Ciao.
0: E mi dovete dare la data, senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
3: 31-7-69.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
3: La mia ragazza.
0: Quando è nata?
3: Ma allora, mica la dite per radio?
0: No, no, in privato, prego.
3: 7-69.
0: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
3: Sì.
0: Lavora Mariangela, vedo sì, qua sì. Un lavoro.
3: Sì.
0: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma no, insegna? No, scusate, sì. Questa signora insegna? Questa ragazza?
3: Non ho capito.
0: Allora, è una tappabuchi, è una maestra?
3: Sì, sì.
0: Ma una maestra di scuola elementare o d'asilo?
3: Scuola privata, asilo.
0: Ma alle volte lavora, scusate, alle volte lavora e alle volte non lavora.
3: Alle volte lavora, alle volte.
0: Comunque diventerà stabile questa signorina.
3: Diventerà stabile.
0: Molto stabile. Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto un buon presagio. Vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili. Si affermerà, non si preoccupi.
3: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
0: Sì, sì, sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
3: Va bene.
0: Arrivederci.
3: Grazie.
0: Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
4: Pronto?
0: Salve.
4: Salve.
0: Con chi parlo?
4: Sono Sara da Napoli.
0: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
4: Io ti conosco da anni. Ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
0: Grazie.
4: Amal, ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità, insomma, di telefonare.
0: Sì, a tutti quanti, certo.
4: Sì.
0: Allora, dimmi una cosa.
4: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
0: Mi puoi alzare un po' la voce?
4: Sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti. Sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
0: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
4: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
0: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
4: Sì, d'urgenza.
0: Ho capito, d'urgenza, sì.
4: E
0: che c'entra il polmone?
4: Sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni.
0: Oddio mio.
4: Alla pancia, che al polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
0: Embolia polmonare si chiama.
4: Esattamente.
0: Cioè sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
4: Un infarto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido, sì, l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone.
0: Mamma
4: una
0: mia.
4: Cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
0: Sto qua, ti sto ascoltando.
4: Sì. E questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma è stata molto forte per me, e sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio insomma a riprendermi.
0: Capisco.
4: Vuoi sapere la data?
0: Sì.
4: Allora, 12 aprile 85.
0: Sì, un attimo solo. Allora, cosa devo guardare in sostanza?
4: Sostanza, principalmente l'università. E quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
0: Vabbè, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
4: Sì.

0: riprenderai. Andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto,
0: nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più, perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori, perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: È quello che non ci riesco io.
0: Appunto, perché lei dice su tutto. Il tecnico mi guarda, perché tu non eri riuscito manco a fare a casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu a fare da casa là, e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa. Chiama il capo a chi vuoi. Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Il direttore non c'è oggi, è ammalato.
1: No. Grazie, Gennaro Daurea.
0: Dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta ammalato il direttore. Io ti ringrazio, e a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Dauria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sia.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Speravo signora, proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica, signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia e non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga, signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia c'è un problema.
0: Signora, forza, un sorso d'acqua, che è successo?
2: Mia figlia c'è un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Giovanna. Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma,
2: sì,
0: calma.
2: È passato, grazie. C'è un problema di ritardo mentale. Sì. La tenevo a lavorare, diciamo lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
2: E niente. Due o tre anni in un.
0: Sì, ma è nata così?
2: Non ho capito.
0: È nato con questo ritardo mentale?
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita, quando è nato.
0: Annaccia la miseria.
2: Comunque, adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva... Da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo, e mi disse, perfino disse, mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che l'ho tenuta anche nei centri di riabilitazione.
0: Ma da piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì, ho capito.
2: Anche per perché me l'aveva detta la psicologa.
0: Sì, ma è importante questo, sì, perché sì. Allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
2: Sì, e sì. Niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché... se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
2: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a Sarpino?
2: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
2: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia... è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, a Dio ha voluto così e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio, con...
2: Sì.
0: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signore, è come se voi l'avete tolta dal psicologo, oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sua figlia vostra.
2: No, lei pure adesso. Se pensa a quelle persone,
0: il sostegno non ce l'ha più.
2: Si innervosisce moltissimo quando sente queste persone.
0: Signor...
2: Non vuole. Io ho cercato di mandarla. Lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
0: No, signora,
2: è lei che si rifiuta.
0: Signora, esiste una legge di costrizione quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere. Signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola perché
2: molto
0: là
2: si è rivolta
0: deve
2: rivolgere sociale.
0: Signora, solo così può fare, è l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata. Signora, questa vostra figlia deve continuare ad andare in quella scuola, signora.
2: Ma perché non vuole.
0: Signora, ma non sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
2: Ma
0: quando
2: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco più come fare.
0: Signor, dovete prima di tutto una abbraccio a voi che siete una mamma speciale,
2: sì.
0: Veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile con fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste
2: ho tentato.
0: E beh, che cosa vi ha
2: detto? Niente, sta persona l'ha pure telefonata qua. Lei è tutta contenta,
0: sì.
2: Poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me,
0: sì.
2: Che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
0: Signora, là è importante che va. La ragazza è un'allenazione mentale che fa. Signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta. C'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte,
2: sì.
0: I genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava, la volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva. Signora, chiamarono, la denunciarono, e purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
2: Sì.
0: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 chili,
2: sì.
0: È arrivata a 60 chili. Signora, mi ha capito
2: a
0: quello
2: volte,
0: che ho detto?
2: A volte io arrivo a pensare che
0: cosa,
2: forse esce il...
0: Che cosa ho voluto dire?
2: Sì.
0: E penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, questa è sua figlia, ha bisogno di sostegno mentale. Sua figlia ha bisogno appunto di questo medico o appunto il psicologo.
2: Io dal medico la porto.
0: Purtroppo è caduta la linea. Le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Marco?
3: Sì.
0: Da dove chiami?
3: Da Vico.
0: Allora, Carla chi è?
3: È la mia fidanzata.
0: Dammi la data.
3: 26/7/72.
0: Tu quanto sei nato? Come?
3: Il 30.
0: Sì.
3: Pronto?
0: Il 30
3: 01 70.
0: Sì.
3: 30 01 70.
0: Ah, ecco, 30 01 70. Vediamo, 30 01 70. Vediamo un po'. Che mazzetto scegli, l'1, il 2 o il 3?
3: Il 3.
0: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
3: Sì.
0: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
3: Sì.
0: Ascoltami, questa è una persona molto ma molto particolare.
3: Sì, è vero.
0: Lei è una donna che figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
3: Addirittura.
0: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
3: No, io la lascio tranquilla. Ma per lei con le amiche.
0: Io vedo che tu non hai fiducia di lei.
3: No, ultimamente no.
0: Attenzione, c'è un altro uomo qua. Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
3: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
0: Infatti, Mario chi è?
3: Il nostro amico comune.
0: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri.
3: Grazie.
0: Buonasera. Ciao. Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
4: Elisabetta.
0: Da dove chiami?
4: Da Versa.
0: Allora, dammi la tua data.
4: 25/4/64.
0: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? 1, 2 o 3?
4: 2.
0: 2, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
4: Sì.
0: Rosaria chi è?
4: Mia sorella.
0: Questo ostacolo molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
4: Sì.
0: Vedo proprio che, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh? Mm. Chi è morto?
4: La mamma e il papà.
0: Infatti, ho visto però che già in passato avevo una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui sì. C'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
4: Ho capito.
0: È vero?
4: Sì.
0: Giuralo.
4: Sì, lo giuro.
0: Hanno messo un avvocato, vedo.
4: Sì.
0: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
4: Stanno giocando.
0: Stanno giocando con il fuoco. Ma tu hai messo l'avvocato?
4: Sì.
0: Lo vedo. Antonio chi è?
4: Mio fratello.
0: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
4: Infatti.
0: Stai attento da quest'Antonio.
4: Sì, sì.
0: Quello è la pecora nera della famiglia.
4: È il ferro principale.
0: Ti sto dicendo, amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania, che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
4: Sì, no.
0: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
4: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
4: No.
0: A livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura, che cos'è?
4: No, non mi risulta.
0: A livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio. È un brufolo, che cos'è?
4: È un piccolo neo.
0: Comunque, la cosa importante è solo una cosa. Questo Antonio bisogna appunto che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
4: Speriamo.
0: Già le ha messe.
4: Sì.
0: Qui ci vuole un buon avvocato.
4: Lo, ce l'ho.
0: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
4: 1.
0: Abbiamo una coppa, appunto una donna coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
4: Spero di sì.
0: No, no, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
4: Sì.
0: Rosario chi è?
4: Mia sorella.
0: Rosaria.
4: È mia sorella.
0: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
4: Sì.
0: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
4: però la situazione di tutto è proprio questa qua, che ha fatto traboccare tutto.
0: Il vaso, sì, sì, sì, sì. Antonio e Rosaria.
4: Sì, sì.
0: Sì, sì. Questi sono i personaggi più, diciamo, che creano appunto tanto dispiacere.
4: Infatti, l'avevo notato.
0: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
5: Per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10. Abilitato da tutti i telefonini Wind, Team, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dice io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate.
0: Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata, pronto?
6: Pronto.
0: Buonasera, salve, buongiorno, buonasera.
6: Buonasera.
0: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
6: Con Antonio.
0: Vediamo un po' le carte, quando siete nato?
6: Io sono nato il 21 ottobre del 1969.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
6: Maria è mia moglie.
0: La vedo.
6: Maria Rosaria.
0: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
6: Sì.
0: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna?
6: Vabbè, ma questo tempo fa però.
0: Eh?
6: Tempo fa.
0: Tempo fa gliel'hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
6: No.
0: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
6: Oh.
0: È una meraviglia?
6: Sì.
0: Non credo proprio. Io non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
6: Poliziotto.
0: Un amico?
6: Quello che abita accanto a me.
0: Oh, ho capito. Ascolta, le cose vanno bene con tua moglie. Devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu, in passato, l'hai tradita, purtroppo. Hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
6: Più di uno.
0: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
6: Ti ringrazio.
0: Tanti auguri.
6: Grazie.
0: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
6: Ti ringrazio.
0: Però non fare questo perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
6: Sempre Antonio.
0: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
6: Ciao,
0: auguri.
6: Grazie,
0: ciao,
6: grazie,
0: ciao, ciao, ciao. Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata.
5: 899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.

0: Abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi c'è vicino a te? Tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Oh, va bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa. Tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tommà, chiama un attimo a Chista. Però, le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima...

0: non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché mamma non fa in mamma. Tu sei un figlio e fai.
1: Senti che sei mamma.
0: Come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: No, è inutile che tua moglie vuol difendere. Vuol difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo. Guardate, signora, vi spiego una cosa, abbiate bontà. Che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Siamo nati tutti quanti. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha merito strunzato, ricimmano. Però avrete una cosa, io non sono tipo. Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
2: Non è la famiglia mia.
0: È la famiglia di vostro marito?
2: Sì.
0: E vabbè, io ho visto una mamma, però vorrei una cosa, vi dico una cosa.
2: Io penso neanche la mamma, più il padre.
0: Maria chi è? Scusate.
2: Chi?
0: Maria.
2: È la sorella.
0: E manca mi piace.
1: Neanche a me.
0: Come? No, fate parlare il vostro marito perché io rimango schiattato in corpo.
2: No, io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
0: Signora! Ancora, signora!
2: Chiamare.
0: Come?
2: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Chi
1: sta parte di giornata, c'era nuova.
0: Vostro signora, voi siete malata mentale perché voi state distruggendo un matrimonio e voi è su tradimento. Questo marito lo state scamazzando, lo state uccidendo a suo marito vostro. Rim zia mia. Signora,
2: ditemi.
0: Ma perché vi ho buttato a nazzo? Ma che voi credete che le carte qua non le leggo? Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna e fa buono se vi metta, perché voi che siete una donna e amate vostro marito e da funifo doppio gioco, questo qua vi vuole bene e non vi tradisce. Anzi, se tanto volete sapere, c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro, è chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato. Gennasio, signora, vi dovete chiudere. Buonasera.
3: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate.
0: Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata. Vediamo un po' chi è. Pronto?
4: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu porti pullman?
4: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
4: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
4: Sì.
0: Quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
4: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
4: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
4: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?
4: Michela.
0: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
4: Sì.
0: Madonna mia. Ma tu sai pure... dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
4: Sì.
0: Voglio, ma lo fa sta dieta o no?

0: tu sei troppo grasso, tiene sta panza annanzi che fa paura.
1: Infatti, un pochino di dieta, un pochino del mestiere.
0: No, tu e un bar che t'ha guai a te, figlio mio. Vai spesso in bar. Vai spesso nel bar.
1: Sì, prima ci andavo, adesso non.
0: Tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse e casse di birra.
1: Questo sì, in passato.
0: Mamma mia, che pancia che c'hai! Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma st'Angela, che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
1: Sì.
0: Quanti anni c'ha questa Angela?
1: 30.
0: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, cacco, ma vica. Chi è morto in famiglia tua?
1: Mio nonno.
0: Eppure tua zia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
1: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
0: Stai attento a sto Antonino, perché non è più come una volta.
1: No.
0: Come ti chiami, scusami?
1: Salvatore.
0: Salvatore. Quanti? Sì. Trica tre e tre.
1: Sì.
0: Se mi stai a sentire, è buono per te.
1: Sì.
0: Mamma mia, che vedo, che vedo, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
1: È vero.
0: Quanto te l'ha fatto?
1: Un paio d'anni fa.
0: Wow, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
1: Perdutamente.
0: Mi dispiace, per te ci sta un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità, solo verità, e ti dico due cose. Questa persona veramente non sta con Dio, non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna, è una vergogna. Tu andrai avanti, figlio mio, tu sei troppo buono, ti fai sputare in faccia da questa persona, non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia, e tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
1: No, Gennaro, perché comunque la follia che ti devo dire. Ma perché ancora non trovo.
0: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so! Perché la ami? Perché la vuoi bene?
1: Perché ti devo dire. Al cuore forse non si comanda.
0: E che sei una femmina? Che sei una femmina di merda? Questa è una donna di merda! Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Buonasera signora, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Tiziana.
0: Dica signora.
2: Sono nata il 22.
0: Sì.
2: 6 75.
0: Da dove ci chiama?
2: Da Montoro, provincia di Avellino.
0: Allora, lei è sposata?
2: No, no, fidanzata.
0: Vediamo un po', mischiamo le carte, vediamo un po', speriamo che non... Lei sta ascoltando, che vergogna?
2: Sì,
0: quello
2: sì.
0: Che è una vergogna quello che abbiamo sentito prima, eh?
2: Mm-mm.
0: Lei ha seguito?
2: Sì, sì.
0: E non è una vergogna? Figlia mia, una... donna che sputa in faccia un uomo non è una vergogna?
2: Certo.
0: Ah.
2: È una vergogna.
0: E voi avete sentito?
2: Sì, sì, ho sentito.
0: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
2: Angelo.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
2: Sì, sì.
0: Voi abitate vicino a un ristorante?
2: Sì.
0: Sto ragazzo vi ha tradito in passato. Figlia mia, è
2: ma
0: meglio che tu dica.
2: Massimo, passato quando?
0: Massimo, chi è?
2: Massimo?
0: Sì.
2: È un ragazzo che conosco.
0: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
2: No.
0: Dimmi la verità, femmina!
2: Con Massimo no.
0: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
2: Sì, lo ammetto.
0: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice, però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce bello chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità. Perché no, in coppia carta mai.
2: Lo ammetto.
0: Lo so, ti benedico per questo. Però, perché hai tradito ognuno tuo?
2: Posso fare una domanda?
0: No, mi rispondere prima a me.
2: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
0: Antonio, cioè, chi è?
2: Antonio è mio fratello.
0: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agnuno?
2: Perché mi trascurava.
0: Luigi, chi è?
2: Non lo conosco.
0: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
2: No, non lo so.
0: Perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
2: Luigi.
0: È vero? Negli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
2: Sì, però non si chiamava Luigi.
0: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
2: Massimo è un amico, cioè è stato il...
0: Ma ti piace molto sto Massimo?
2: No.
0: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore, perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi curnetti a suo agliuno.
2: Perché mi trascurava.
0: Ti trascurava a livello sessuale?
2: Sì, in tutto.
0: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
2: Franco?
0: È
2: un uomo sposato che,
0: cioè, hai fatto l'amore con lui?
2: No, è innamorato di me.
0: Figlia mia, che Dio ti benedica. Qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
2: No, c'ha la macchina azzurra, però è innamorato di me.
0: No, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo qua, figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Questo qua, tu stai sbagliando. No, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutte cose.
2: Non so che sto sbagliando, per questo.
0: Perciò hai telefonato. Allora, tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
2: Sì.
0: Però ti. È vero?
2: Sì.
0: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, eh? Ti hai fatto un sacco di pelle all'angop. Ti dico una cosa. Sì. Tu, se continui così, passi peggio di una puttana. Perché? Trigger una cosa, uaglione tuoi ti vuole molto bene. E se tu che sei una grande zoccola che hai fatto hamburger 2-3 l'ora, tu hai cagna, sei un cagna, tu fai una brutta fine.
2: Non so, perché ti ho chiamato.
0: E allora stammi a sentire. Abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli, da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto, perché suo aglione è un buono aglione e non sa merito quello che
2: sì,
0: tu fai.
2: Lo so, ma il problema è un altro, che ci sta la mamma di lui.
0: Mamma, ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu te mica essa? Ma che c'entra la mamma? La mamma Lucas! Ma così già fa? La mamma Lucas! Tu te pigliais!
2: Sì.
0: Ma che scusa sono questa, figlia mia! Ma per piacere, Advin, voglio, toglietemi in questa diretta. A un certo punto abbiate bontà. Ma voi volete bene sto ragazzo, non volete bene. Ah mamma, ogni scusa è buona. Ui, ti ha fatto la puttanella, cucchilla, cucchillate, cucchillate. Allora, mamma, abbiate bontà, abbiate bontà. Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono, pronto? Pronto?
3: Sì.
0: Con chi parlo?
3: Io mi chiamo Biagio.
0: Allora, Biagio, quando siete nato?
3: 21-4-53.
0: Tua moglie quando è nata?
3: Ah, oh, oddio, non la ricordo bene la data questa.
0: Come?
3: Aspetta.
0: La data precisa?
3: Sì, aspetto.
0: Qua, oggi mi state facendo dannare.
3: No,
0: tutte queste telefonate strunze.
3: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi...
0: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
3: Sì, come no?
0: Ragazze che fanno le corna.
3: No, no, questo non esiste a me.
0: Quando sei nato tu?
3: Io 21-4-53.
0: Sei un pesci?
3: No, toro.
0: Ah, sì, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
3: 20...
0: Voglio però te muovere,
3: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
0: È figlio mio, e muovetene poco. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guai.
3: No.
0: 20... Voi avete a che fare con Gennaro, verità?
3: 59 novembre.
0: Bra.
3: 20, 59 novembre, esatta.
0: 20?
3: 59 novembre.
0: No, aspetta. 20. Sì. Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11?
3: Sì.
0: 29 e 11?
3: 20.
0: Ho capito.
3: Novembre.
0: 20, 11?
3: 20, 59 novembre.
0: Un'altra volta su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlio mio, tu
3: allora,
0: hai rovigliato il suo.
3: 20.
0: 11 perché è novembre.
3: Sì, 11,
0: perché dicembre 50, 12, figlio
3: 59,
0: mio.
3: 59.
0: Bravo. Che vogliamo vedere?
3: No, io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come fa il lavoro. Perché
0: allora è inutile che mi dai a dati tua moglie a
3: vivere. No, io ve l'avevo detto prima, voi mi avete detto.
0: Chi porta? Io vedo quanti trasporti.
3: Sì.
0: Tu trasporti?
3: Sì.
0: Vai a Nanzi e vai a Reta.
3: Vado a Nanzi e poi torno a casa.
0: Tu sorridi, che le avrò
3: detto? No, è la verità, perché ecco, io l'ascolto sempre.
0: Giuro, no, mi dici una verità.
3: Come no?
0: Gennaro D'Aurea, lo vuoi bene?
3: Sì, ascolto le belle.
0: Pure io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè, io tengo le carte. Sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni. Figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore. E vedo qua, che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me?
3: Cioè, quel fatto succede più?
0: Per esempio, prima ti addormentavi.
3: Sì.
0: E ti svegliavi di prima mattina.
3: Sì.
0: Ti sta succedendo più?
3: No, adesso non sta succedendo più per
0: Gennaro D'Aurea è grande oppure no?
3: Sì, no, è vero.
0: Sapevo queste cose?
3: No. Io è la prima volta che la chiamo,
0: Da dove chiami?
3: Da Sparanese, provincia di Caserta.
0: Ti voglio molto, molto bene.
3: La ringrazio.
0: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco.
3: Torre del Greco.
0: Allora, ascoltami. I soldi sono pochi, chi è il problema? Tu hai chiamato più soldi, perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi, cioè un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
3: Il lavoro c'è, i soldi sono pochi, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sembra si guadagni più.
0: Però è vero, no?
3: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
0: Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua?
3: Sì.
0: Prima, non so se sono morroidi perché non sono un medico.
3: Sì.
0: Però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
3: No, no, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su quei soci perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
0: No, perché vedi un po' di liquido in più, perciò.
3: No, al bagno sono andato oggi, passato.
0: A che ora sei andato in bagno?
3: Dopo, appena dopo mangiato, verso...
0: No, dicevo io, un po' più liquido sei andato.
3: Sì.
0: Stai attento a quello che mangi, eh.
3: Ho mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
0: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
3: È una piccola festa qua di paese.
0: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
3: È una Madonna.
0: Che Madonna è?
3: La Torello.
0: Ma Madonna del Torello. Scusami, tu sei a Caserta?
3: Provincia di Caserta, un paese provincia.
0: E come si chiama questo paese?
3: Sparalinze.
0: Che Madonna si festeggia? Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
3: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
0: Ah, ecco.
3: Ecco, okay. Una piccola festicciola, così, non è?
0: Ah, ecco.
3: Ieri sera ho comprato un po' di frutta
0: secca. No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
3: È vero, proprio.
0: Mi dispiace proprio questo fatto.
3: No, ma
0: tanta carta igienica sprecata. Lo sai. Perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' turato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
3: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
0: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, un mero mousse, sta roba qua?
3: No, questo non piace.
0: Va bene, va bene.
3: E allora, Gennaro, il lavoro come.
0: Andrà molto a migliorare tu. Tua moglie perché... non ti ha mai tradito perché è la santa, che è la femmina che ti ragazza, non è una puttana, ma è una grande santa.
3: È
0: beata a te che tiene una moglie così brava.
3: Mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra.
0: Quello ti vuole bene, che lavoro senza te? Che segno sei?
3: Io sono del Toro.
0: Guarda, non potevi trovare del meglio, Tua moglie ti vuole bene.
3: Questo è vero, c'è
0: nato. Non è una puttanella, capiscimi a me.
3: No,
0: scusami,
3: vero.
0: Lo so che ti dà fastidio quando uno parla così, ma vedi che ce li cima la verità.
3: No, figurati, Gennaro.
0: Mi devi scusare.
3: No,
0: ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo ti deve fare onore. Auguri.
3: La ringrazio.
0: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
3: Io in questo momento sto proprio a Sparalinze.
0: Io sto tanto agitato.
3: A Sparalinze, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo. Quella
0: no, io sono sincero! Io sono sincero!
3: Quella ragazza di prima che
0: sono figlio mio, figlio mio! Mi ha fatto la puttanella!
3: Mi è piaciuto, ho detto, voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona.
0: Ma quella
3: là
0: sta Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la
3: dice le cose veramente.
0: È vero.
3: Ho detto,
0: è chiaro.
3: Oh, lei è stato molto.
0: Ha fatto l'amore nella boscaglia. Sì. Ma tu non sai, lei ha spogliato lui.
3: Madonna, che
0: torno. E poi, guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro, meglio, però io, povero ragazzo.
3: L'ha distrutto proprio.
0: Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
3: Grazie, ciao, ti richiamo.
0: Ci sentiamo alla prossima.
3: Senz'altro,
0: ti voglio bene. Ciao. Simulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Telefonata, pronto?
4: Pronto?
0: Voi dovete volermi bene, perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori. Li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
4: Federico.
0: Quando è nata tua moglie?
4: 24/2/83.
0: Perché i mariti vanno a fare i servizi, i mogli se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità. Se le mogli sono leali, vediamo un po'. Come ti chiami?
4: Federico.
0: Tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni, povero stronzo i mariti. Allora, tua moglie quando è nata?
4: 24 febbraio.
0: Hai la voce che non ti senta.
4: 24 02.
0: No, figlio mio, se tu parli vicino al telefono è bene, o se no chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
4: 24 febbraio 2083.
0: È 2003. 83. È nata fa. Te ne nanna la moglie, eh?
4: 83.
0: Quando?
4: 1983.
0: Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori, anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto, eh?
4: Sì, sì.
0: Fai muretti, è vero oppure no?
4: Sì, sì, è vero.
0: Tua moglie è una santa, voglio. Tua moglie non ti ha tradito. Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento? Perché?
4: No, non pensi tradimento.
0: No, hai detto voglio ti immaginare, poverei camrice.
4: Niente
0: tradisce. Per fortuna
4: macchina,
0: tua.
4: Sto in macchina, ho sentito, adesso voglio chiamare.
0: Non, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
4: In macchina.
0: A che parte?
4: A Pagani.
0: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
4: Non penso proprio nulla.
0: Antonio chi è?
4: È mio amico.
0: Lo vedo, ma sta vicino a te?
4: No.
0: Ma è sposato?
4: No, è giovane.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
4: Giusto.
0: Lo
4: è
0: so.
4: Un amico.
0: Vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio, devi starti molto attento a sto Antonio.
4: Sì.
0: Sai perché? Perché va con le prostitute. Già lo sapevi?
4: No.
0: Non te l'ha detto?
4: No.
0: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
4: No.
0: Guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione, eh? Questo qua ti vuole molto bene, però dai essa accorta a suo Antonio. Lo vuoi molto bene?
4: Siamo amici da piccole.
0: Per la pelle. Chi è il professore? Mi esce anche il professore, chi è?
4: È il tuo professore.
0: Come?
4: No, professore.
0: No, non sento. Devi alzare la voce, se no non ci siamo. Questo professore che dici? Chi è?
4: Chi?
0: Allora, vedo una persona di cultura. Il professore, chi è?
4: Io lo conosco.
0: Lo conosce Antonio certamente, però. Appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
4: Non lo so, penso tu no che sì.
0: Ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico al tempo addietro?
4: No.
0: Un incidente io parlo?
4: No, fino ad oggi nessun incidente.
0: Ma tu avevi una macchina bianca?
4: No.
0: Voglio... Stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so. Oppure sei andato in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa. Sì. Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità. E mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
4: Ho capito.
0: Chi è l'omosessuale?
4: Che...
0: No, voglio. Allora tu sei bugiardo. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
4: Non mi ricordo.
0: È una... No, tu te la ricordi troppo buona. Non guarisce. Che sei nato conto? Chi è questo?
4: No.
0: Chi è?
4: Sì, ho capito.
0: No, io non ho capito. Io non ho capito io. Chi è quest'uomo sessuale? Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali. Però tu tu hai conosciuto in passato un omosessuale. Chi è?
4: Non me lo ricordo.
0: Però vedi come sei falso. Tu vuoi la verità da me, no? Vuoi che io ti dico le cose come stanno. Però non ti pare che ti stai comportando male nei miei riguardi?
4: Amico,
0: perché tu dici la verità. Stop sessuale che io vedo sulle carte. Chi è?
4: È un amico, dai.
0: No, dai, non esiste, dai. Io voglio sapere chi è.
4: È un amico che conosciamo.
0: E perché ti vergogna di dirlo?
4: Un
0: patatello, ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'omosessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola nell'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in dusicchio. Sai perché? Perché non dici le verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
4: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
0: Tanto ci vuole, udisci. Mamma, la verità allora lo sapevi oppure no?
4: Sì.
0: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa ha la vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scorni per lei sto omosessuale. Ti metti il cagato in dusicchia la munnezza. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
4: Buonasera.
0: Telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
4: Sì.
0: Allora, dammi la tua data.
4: 18 1.
0: Piano che devo scrivere.
4: Allora, 18.
0: Fai il bravo,
4: 1. 60.
0: Casa credono che sta pidimbello i scurnecchia tutto quanto.
4: Ah, fai buone.
0: Me lo fotto proprio.
4: Fai buone, se no.
0: Arrivato a sto punto. Ah, poverelli Mondor.
4: Oh, mamma.
0: Ha fatto più esse che un carri esercito.
4: Hai capito?
0: Allora. 1-8?
4: No, 1-18, 1-60.
0: Ah,
4: 1-18,
0: chiano piano, 1-18.
4: No, scusa, aspetta, non è 10, 18.
0: Ma allora mi stai facendo esauri a me.
4: Ti esauriti già.
0: Forza.
4: Allora, 18. 1.
0: Sei un capricorno. Sì. Perché è l'ultimo giorno del capricorno.
4: Sì.
0: Poi viene acquario.
4: Sì, viene acquario.
0: Lo so. Maronna mia, voi mi dovete... Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne stanno più. Io sono l'ultimo stampo.
4: L'ultimo che è rimasto.
0: Ma pare che ca.
4: Ma Gennaro, posso dire una cosa?
0: Dimmi.
4: Secondo me, questa gente che ti chiamano, ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
0: Ma rimarranno fottuto loro.
4: Bravo,
0: perché sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono nei 40. Allora io saccio leggere i cart,
4: noi
0: cartoni, i cart, perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione, io saccio leggere i cart, è diversa, è chiaro, i carti fo Modiano, sai chi è Modiano? Sta a Torino, quelle che fa i cart napoletane, la gente non sa neanche perché si chiamano carte napoletane, perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, bravo. Quando vanno su una cultura, Gennaro Tauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Si crede che tutto quanto si vanno a varchi. Figlio mio, in deep pack. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai,
4: che
0: saliva nella tank. E sto buono riuscendo, voglio... Bello.
4: Dimmi, Gennaro.
0: Compra l'ombrello, ti voglio dire dei cose. Ascoltami bene, Gennaro Dauria, non è oggi che è nato. Le carte sap troppo buone, sap fai carte, sap avere un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sa, la gente che parla Maroni Gesù cazzate. Cristo, che l'altro che parla. Che dimmi cosa vuoi sapere, a un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. Dirò tutto. As fa di, c'è stato un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa, c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
4: Io
0: sono nato a Torre del Greco.
4: Sì.
0: Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene.
4: Sì.
0: Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia è la bugia che
4: se
0: Gennaro
4: male.
0: D'Auria, no?
4: Che fa male.
0: Ve lo giuro su Dio.
4: Sì.
0: Io sto qua dietro. Oggi che è una giornata particolare, a quest'ora sto qua dietro, dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto. Ma perché italiani? Ma perché italiani di bucia?
4: No.
0: Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e c'è sto l'onesta. Allora, però non facete standarelle che gli ha messo, facete un rosario e poi facete più. Non mi fa parlare troppo a sta perché. La redazione di Radio Camaldoli mi chiude il volume.
4: Che navo, penso tu, fanno in processione.
0: Fanno in processione, aereo hanno fatto, figlio mio.
4: Ah, bravo, aereo.
0: Avrei anche... quanta processione hanno fatto.
4: Tutto allora,
0: una sottanata.
4: Bravo, Gennaro, mo dico una cosa soltanto. Tutte quelle femmine che
0: Trica
4: fanno
0: una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un
4: bravo,
0: matrimonio distrutto.
4: Bravo.
0: E anche negli evangelisti c'è questo.
4: Ah, oh, questo sì, questo ne parlammo proprio.
0: Ne parlammo proprio, cummare e cummarella, fanno figli che bella.
4: Sono tutte traditori a Dio.
0: No, ferma. Dobbiamo rispettare, no, non voglio parlare.
4: Noi dobbiamo sempre rispettare.
0: Allora, fermiamoci. Non parliamo di religioni, non parliamo di quello.
4: No,
0: parliamo che ogni persona, no, boh, onestamente, parliamo di ogni persona. Quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste. Cioè, non c'è allora, uno può essere musulmano, può essere cattolico, può essere evangelista, cioè tutte. Hai capito come pensi?
4: Sì.
0: Allora il discorso è questo qua. È inutile che facimi strunzata. È inutile.
4: No,
0: perché tanta gente. Io sono evangelo, porto la parola di Dio.
4: Ma
0: però attenzione! Attenzione!
4: Una...
0: Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
4: Certo.
0: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché? Un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
4: Ma tutto quanto la può portare.
0: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
4: Chi è Enzo?
0: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
4: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
0: Allora, tu sei un muratore?
4: Eh.
0: Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
4: 27.463.
0: Tu quando sei nato?
4: 18.1.
0: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato un attimo. I soldi ti mancano a te, figlio mio.
4: Quelle.
0: E come mamma fa?
4: Come mamma fa?
0: No, è un fatto di soldi.
4: I soldi, tu
0: stai male. Te lo giuro, Gennaro D'Auria ti vuole ti mando un bacio. Anche se sei un maschio,
4: grazie,
0: ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen. Tu hai bisogno di guadagnare di più. Perché veramente, figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco Avas Nicola.
4: Capito?
0: No, non ce la fai più, non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Non ti preoccupare. Però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. Prega un pochettino il Signore, che, guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
4: Sì, mio fratello.
0: Come è morto su suo agnone?
4: Brutto male.
0: Droga che aveva?
4: No, brutto male.
0: E vedo come qua mi esce sulle carte il sangue infetto, leucemia. Arrabbia tu fegata? Ma lui beveva?
4: No, lui giocava a pallone. No.
0: Come è successa sta cosa?
4: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas,
0: vicino al fegato, insomma. L'hanno operato? Che...
4: No, se lo operavo già, perché praticamente era già in metastasi.
0: Come si chiamava questo?
4: Vito.
0: Che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico, che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
4: Io mi chiamo Raffaele.
0: Raffaele. Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ho già fatto un suon proprio brutta, rop du ric. Allora. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
4: Amen.
0: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà.
4: Cristo pietà.
0: Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore e nei tuoi riguardi. Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Amen. Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non te tradisce, voglio, non è proprio carattere né tip. Ti faccio tanti auguri.
4: Oh, Gennà.
0: Dimmi.
4: Boy, mia moglie.
0: Ho le lacrime agli occhi, dimmi.
4: Lo sto piangendo pure io.
0: Dimmi.
4: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
0: L'hai portata da un neurologo?
4: Sì, l'ho portata altro giorno pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe cose fanno anche male.
0: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
4: Questo.
0: E fammi capire allora.
4: Cioè, no, io ti chiamo la prossima. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
0: Ho capito. No, ma tu migliorerai comunque.
4: Sì.
0: Sì. Guarda, per te c'è un rinnovamento, verrà più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo. Comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa. Però per te c'è un miglioramento. C'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento. Sì.
4: Va bene.
0: Un po' di pazienza. Guarda, tanto
4: rispetto. Io ti ringrazio, tu sei un amico, ti ascolto sempre questa radio.
0: Vienimi a trovare qualche volta. Gratuitamente, perché
4: il mese prossimo devi andare quasi vicino dove stai.
0: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo. Okay. Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta,
4: No, non parla soldi per
0: No, l'ho detto perché. No, non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene, e sono amici. Rimangono amici.
4: Bravo.
0: Un bacio a te.
4: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
0: Non ti preoccupare.
4: E auguroni.
0: Abbracciami tua moglie. Abbracciamela.
4: Ciao,
0: che la creatura. Ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire. Cioè, se io ti sto dicendo no, lavori per lo Stato e può essere un carabiniere, un finanziere, quello che sia, no? Perché mi dici le bugie?
5: Ma così?
0: No, così non esiste. Io amo le persone reali. Tu non credi nella cartomanzia, tu mi hai voluto chiamare per mettermi alla prova, è vero?
5: Sì.
0: E io ti sto dicendo che tu porti una divisa e sei un carabiniere o un finanziere, una cosa del genere sei.
5: Sì.
0: È giusto?
5: Sì, sì, è giusto.
0: Che lavoro fai?
5: L'hai detto.
0: Un finanziere? E allora dobbiamo essere onesti. Allora, cosa vuoi vedere sulle carte? Vai. Io veramente so leggere le carte, sì. Non sono come gli altri.
5: Vabbè, le do la dinastica.
0: Chiami da Torre?
5: No.
0: Da dove?
5: Nola.
0: Nola. Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
5: Gli do la data di nascita?
0: È chiaro.
5: Allora,
0: di lei, dell'amante,
5: non
0: parlo.
5: La ricordo.
0: Vai.
5: Non la ricordo la sua.
0: No, io ho bisogno.
5: Ah, no, non la ricordo.
0: Dammi la tua.
5: 27580.
0: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
5: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
0: No, io sto domandando, io non lo so.
5: Sono 5 anni.
0: Perché mi hai mentito? Perché mi hai mentito?
5: Quanti sono?
0: Quanto ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no, non è vero. C'è vergogna? Tu sei in diretta comunque,
5: sì,
0: te lo voglio dire.
5: So.
0: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
5: Sì.
0: Il nome è Maria?
5: No.
0: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
5: Età 26.
0: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli, eh?
5: No, Napoli.
0: Sei di dove?
5: Bari.
0: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
5: No, non è sposata.
0: Vedo una persona però, vicino a questa persona.
5: Ah.
0: È la mamma?
5: Non lo so.
0: Che è questo rumore? Che cos'è questo rumore?
5: No, mi sta squillando il telefono.
0: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
6: Sì?
0: Salve. Pronto, buongiorno.
6: Sono ancora io, quella di Montoro.
0: Ah, quella signorina che ha fatto l'amore con vari personaggi.
6: Io volevo chiedere...
0: Allora, le posso dire una cosa, francamente?
6: Sì.
0: Le posso dire una cosa?
6: Io ho sbagliato, l'ammetto.
0: Allora, io non sto... Allora, signorina...

0: apprezzo a lei, perché no, lei è una vera donna, mi ascolti, perché ha avuto il coraggio di richiamare e di dire: senti Jenna, io ammetto di aver sbagliato, da oggi in poi vogliamo cercare di un po' di cambiare vita?
1: Sì, per questo ho chiamato.
0: Benissimo, parlate un po' più vicino al telefono.
1: Sì, sì.
0: Ecco. Pronto? Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore, vabbè, perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
1: Sì, vabbè.
0: Lei mi ha capito, insomma.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
1: Sì, io per questo l'ho chiamato, per dire che...
0: Allora, se lei... però lei... non la voglio aggredire, perché io non sono... colui che deve, non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora lei deve dire al suo ragazzo: senti, io non ti amo, è meglio che finisce qua il nostro rapporto, perché la cosa più brutta, sa signorina qual è? Che lei continua ad avere rapporti con gli altri uomini, a fare l'amore con gli altri uomini, e si tiene quel povero stronzetto del suo ragazzo, e questo è sbagliato. Allora lei deve fare una cosa, deve dire: senti, io non ti amo ancora, perché secondo me, come la penso io, no? Una persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto svolge.
1: È per questo.
0: Alzate la voce, non vi sento.
1: Sì,
0: come?
1: Ragione.
0: E allora abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme, io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri tre ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
1: No, ha ragione.
0: Allora, lei è una super donna, io guardi, non perché lei sta affermando quello che dico io, perché io l'ho letto. Allora, se lei deve continuare ad andare avanti nel rapporto, a tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice.
1: Non so.
0: E allora?
1: Io vorrei sapere però una cosa, lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
0: Non ho capito? Se lei mi alza la voce la ringrazio.
1: Ho detto, lei...
0: parla più vicino al telefono?
1: Quando ho chiamato, mi ha detto... che anche lui mi ha tradito in passato, o mi sbaglio?
0: Sì, ma questo, attenzione.
1: Io vorrei sapere solamente.
0: Attenzione, quante volte lui si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
1: Un sacco di volte.
0: E allora, secondo lei questa domanda è ancora una domanda da effettuare a Gennaro Dauri? Io penso di no.
1: Sì, però io...
0: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta... Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo...
1: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
0: No, per l'amor di cielo, voglio dire solo due cose, me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti, lei intanto così... lei lo ama sto ragazzo?
1: Io credo di sì.
0: No!
1: Io non lo so.
0: Allora, un conto... Allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene a suo ragazzo? Sì.
1: Bene, sì, bene.
0: Lei lo ama? La verità è?
1: La verità è che non lo so, nemmeno io.
0: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama, l'amore è un'altra cosa, il bene è una cosa, il bene sa che cos'è? Quando uno vuole bene una persona e non la vuole perdere perché si è affezionata.
1: Sì, lo so.
0: E allora, questa è la verità, lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione, quando uno gli spalpita il cuore sente quella vibrazione, mi capite?
1: Sì, ho capito.
0: E lei per il suo ragazzo la prova questa vibrazione, mi dica la verità però.
1: No.
0: E allora signorina, lei deve finire questa situazione, lei deve dire: guarda, io ti voglio bene ma non ti amo, sappi questo, ti voglio bene ma non ti amo, però signorina lo deve lasciare libero, perché se continuate così soffre lui e soffrite voi.

0: sto sbagliando a gennaio? No, ti no, voglio un sacco di bene, guarda, ti mando un bacio perché ti voglio bene, perché hai richiamato e diciamo hai dimostrato di essere una vera donna, con questo io ti apprezzo, però non puoi continuarti a prendere in giro da sola perché soffri tu e soffre lui, sei d'accordo?
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Madonna mia.
1: Senti, però ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
1: Ora, lasciamo tutto questo discorso, perché lo so... Se...
0: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
1: No, io volevo chiedere... Cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza...
0: No,
1: una signora che
0: guarda, ti posso dire una cosa. Questa, se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa
1: no,
0: è una
1: no,
0: cosa che tu già sai,
1: no, no,
0: che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
1: Vabbè,
0: è inutile che
1: ex.
0: Eh? La sua ex che non aveva dimenticato e tutto il resto, però oddio, dovevi essere anche tu che se veramente lo amavi gliela facevi dimenticare. Cioè non troviamo una scusa, dai, per discolparci, eh. Comunque il discorso sta in questo, signorina. Lei deve andare avanti, deve amare, cioè deve realizzarsi nella sua vita, deve trovare una persona che veramente lei voglia bene, e non è che lei vuole bene una persona, cioè tanto per un fatto di diversità dal suo ragazzo attuale al nuovo. Lei deve sentire una vibrazione che deve stare bene tutta la sua vita.
1: Sì, prima che mi finisse la scheda, vorrei sapere qualcosa sulla mia salute. Perché...
0: No, io le carte no, purtroppo sulla salute non le faccio, però posso dire se andrà bene, se andrà male. Che cosa soffre? Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato? Preciso, eh?
2: Sì, 27.580.
0: 27.580. Ma tu non vai nel toro?
2: No.
0: Tu sei un leone?
2: No.
0: No, aspetta, mangio. Vai nei gemelli?
2: Sì.
0: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
2: 27.580.
0: 27. 25. Perfetto, vediamo un pochettino qua. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
2: 5 anni più o meno.
0: Ma di dove sei nativo, in effetti?
2: Bari.
0: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
2: La provincia, diciamo.
0: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
2: Chi sarebbe?
0: Aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
2: Passionalità.
0: Per l'amore. Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
2: Sì, una ragazza.
0: Come si chiama?
2: Tiziana, il nome.
0: Eppure io non lo vedo sta cosa, vedo una cosa diversa, eh.
2: Cosa vedo?
0: Ma tu sei sposato?
2: No.
0: Per te c'è matrimonio qua, io vedo il matrimonio.
2: Matrimonio no.
0: Come se già fossi sposato addirittura.
2: No.
0: No, io lo dico quello che vedo.
2: No.
0: Quanti anni hai?
2: 24.
0: No, ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
2: Non lo so, cosa dicono?
0: No, dimmi tu la domanda, io ti rispondo.
2: In amore come vanno, diciamo.
0: Sì, e dammi la data di lei.
2: Non la ricordo.
0: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno, appunto, la data di questa persona? Io ho bisogno della... Sai, le casseforti tu le conosci, no?
2: Sì.
0: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli antifurti, no?
2: Sì.
0: Hanno una combinazione. Se tu non mi dai la data di nascita che io posso entrare nel karma, come posso capire appunto questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo? Io non posso vederlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica. Come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello. Ti voglio accontentare, però mi devi dare la data. Hai detto il nome, caro finanziere? Come si chiama questa persona?
2: Tiziana.
0: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer ha camminato. E, sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina. Cucina dove c'ho i miei cioccolattini. Scusami,
2: sì.
0: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
2: 27, segno...
0: Vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
2: Sì.
0: Un abbraccio a tutti e due.
2: Grazie.
0: So che oggi anche per fare...

0: giusto?
1: Sì, sì, giusto.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
1: Non la ricordo.
0: Allora, quello che adesso io ti sviluppo è puramente casuale, non può essere affermativo.
1: Okay.
0: Perché la data purtroppo io non ce l'ho.
1: Sì.
0: Questa persona si allontana da te?
1: Abbastanza.
0: È come se rifiutasse.
1: No, si allontana, no, non si allontana.
0: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non non corrisponde nei sentimenti, nei tuoi riguardi.
1: Diciamo che non corrisponde.
0: Capisco. Per te ci sarà una persona che ti farà molto felice, non credo che sia questa Tiziana, però per te c'è un buon matrimonio, assolutamente. Ragazzo mio, ascoltami,
1: sì.
0: Per te ci sarà un ottimo matrimonio, per te le cose andranno benissimo. Ricordati, le fatture non esistono. Io l'ho detto in diretta sia televisivo che radiofonico. A proposito, attenzione, attenzione, prossimamente su Canale 5 Gennaro D'Auria, appunto Costanzo mi ha invitato e quindi sarò là a presenziare, mi vedrai?
1: Come, non la vedrò.
0: Ti ringrazio, ti saluterò,
1: Va bene.
0: Allora, quello che ti voglio dire è una cosa.
1: Sì.
0: Il tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano. Tu vieni da una famiglia appunto di contadini, gente di campagna, insomma.
1: La Puglia è quella.
0: Lo sappiamo, beato te, insomma, Dove sei nativo proprio?
1: Provincia di Bari.
0: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
1: Provincia, un paese in provincia.
0: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
1: Gioia,
0: ma perché sei così, dai?
1: Così, no, guarda.
0: Non me lo vuoi dire?
1: Gliel'ho detto.
0: Io non lo provincia di Bari,
1: sì,
0: hai detto.
1: Sì, provincia.
0: Va buono. Comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, sì. Hai avuto problemi anche al molare tu?
1: Sì, ultimamente.
0: Il destro?
1: Sì, il destro.
0: Ma che era bucato?
1: Sì, sì, ho fatto delle turazioni. Però...
0: Finanziere caro, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale, diciamo che vale.
0: Diciamo, non mi è piaciuto.
1: Le passo un attimo...
0: Egregio finanziere, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale.
0: Ti voglio bene.
1: Ti passo un attimo...
0: Il tuo collega, vai.
1: Salutare.
0: Vai.
2: Gennaro?
0: Willa!
2: Sì, buonasera, scusi il collega per primo perché comunque è emozionato, chiaramente.
0: Ma per l'amor del cielo, sì, è un bravissimo collega,
2: no,
0: guarda.
2: Sì, il problema è che non ci credeva, allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato perché...
0: Ma tu eri piccolino secondo me, tu sei di Napoli?
2: Sì,
0: di Nola, di dove sei?
2: Di Nola.
0: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
2: Sì.
0: Da anni che svolge Radio Camaldoli.
2: Sì, sì, infatti l'ho richiamato, dico, perché è attaccato qua là e questa è stata la situazione.
0: No, ma figurati.
2: Le brutte figure con
0: io voglio bene, io voglio bene ai finanzieri, io ho un amico maresciallo della finanza,
2: sì.
0: Che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo chiamo amico,
2: sì.
0: Mi permetto perché è di Leopardi, insomma, lavora per il magistrato e noi dobbiamo avere persone come
2: lui.
0: No,
2: non ti credeva, quindi è stato più che altro, io non ho mai chiamato comunque.
0: Però ancora quel buco nel molare, gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la...
2: Il buco nel molare, te l'hanno tolto? Sì. Cioè, no, senti, mi vuoi fare pure a me, raga, visto che ci troviamo,
0: Però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
2: Sì, 4972.
0: Uno scorpione.
2: No, vergine.
0: Ah, tu vai in vergine? Ah, 4-9,
2: sì.
0: Hai ragione. Oh, per 3 punti.
2: Sì.
0: Mi avanza.
2: Sei grande.
0: No, ti voglio bene, dai.
2: Sì.
0: Allora, ascoltami. Sei sposato?
2: Sì.
0: La data di tua moglie. Cioè, cosa mi vuoi domandare? Io poi subito...
2: No, sono in generale sul lavoro, sul...
0: Vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia, ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capiscimi a me quando io parlo?
2: Sì.
0: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
2: Sì.
0: Allora

0: Allora, quel, ma senza interesse di niente, sì. Cioè, se uno ti regala una torta, una tua, tu lo prendi in considerazione.
1: Sì, ma quando,
0: quando, guarda, sì. Vogliami bene, veramente, sì. Ti dico una cosa, tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
1: Sì.
0: Ti dico una cosa, sì. Quando le persone fanno, cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
1: Sì.
0: Mario chi è, per cortesia?
1: Mario?
0: Sì.
1: Mio zio.
0: Lo vedo. Enzo chi è, per favore?
1: Un altro collega.
0: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
1: Non
0: Gennaro D'Aure.
1: No, chi no, no. poi in generale sul lavoro si sanno queste cose.
0: Le zizzanie. Tipo
1: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
0: Purtroppo esiste. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
1: Sì.
0: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso.
1: Okay.
0: Io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda, la colpa è così e lui mi ha dato ragione.
1: Okay.
0: Tu non puoi mai, vedi, per esempio, tu fai un lavoro molto particolare.
1: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
0: sì, sì,
1: lavoro,
0: sì. Però ci sono tante perfidie.
1: Sì,
0: sai che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone,
1: sì,
0: nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene,
1: sì,
0: provocate da altri menti, da altre persone. Capisci? Una volta mi chiamò una signora, disse: ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
1: Ho capito, vabbè.
0: Io dovetti rispondere a questo quesito.
1: Purtroppo, e alla fine anche questo, purtroppo. Non è che lo, se cose andiamo oltre, quindi voglio dire io.
0: Senti,
1: non,
0: una domanda mi fa la regia qua, no?
1: Sì.
0: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
1: Sì.
0: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto hanno detto, domando un attimo ai nostri amici finanzieri su Radio Camaldo Listeri, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Auria che rompe dalla mattina, sì, alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
1: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi
0: anni 60, 70?
1: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque
0: oppure
1: poi
0: attuale?
1: Attuale, però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
0: bella, quella là sentimentale,
1: quindi,
0: insomma.
1: Sì, sì, sì, cioè, no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
0: Senti,
1: come fa?
0: Quanti figli hai?
1: Due.
0: Ti voglio dire una cosa, cioè, sì, due maschietti?
1: Una femminuccia e un maschietto.
0: Tua moglie la vedo solo un po' depressa. Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so, sì, che cosa ha passato. Sì. Ma avete perso qualcuno in famiglia?
1: No,
0: la
1: in
0: vedo
1: famiglia,
0: è un fatto economico allora, perché la vedo molto,
1: sì,
0: depressa. I soldi sono pochi.
1: Ma non so se io
0: non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
1: Io?
0: Sì.
1: Aniello,
0: ascolta, sì, Gennaro D'Auria, la vedo un po' cambiata.
1: Per esempio, lavoro, boh,
0: anche nei rapporti fra te e lei, una volta ti amava molto di più. Se vogliamo che le cose
1: forse
0: cambiano,
1: sono altre donne.
0: Come?
1: Forse sono le altre donne che magari,
0: no,
1: pensa che io.
0: No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio,
1: sì,
0: cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai,
1: sì, anche perché abbiamo,
0: e allora litigate per stronzate del genere,
1: sì, è la verità,
0: e diciamoci le cose come Dio
1: sì,
0: comanda.
1: Sì, sì, no, è così, no, e poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta,
0: bravo,
1: un certo, perché già
0: ti voglio abbracciare, frate, però ti voglio dire una cosa,
1: sì.
0: Ascolta un attimo, Gennaro D'Auria,
1: sì,
0: se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo,
1: sì,
0: a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
1: Capito.
0: Grande finanziere, ti bacio.
1: Buon lavoro, grazie di tutto.
0: Ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi, eh?
1: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
0: Vi voglio bene, chiamatemi.
1: Va bene,
0: ciao.
1: Buona serata.
0: Tante,
1: ciao,
0: belle,
1: ciao,
0: cose. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero: 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
1: Ciao.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
0: Ma posso sapere con chi parlo?
1: È con Ugo.
0: Tu lavori anche tu per il governo?
1: Sì, sì.
0: Che cosa fai, carabiniere?
1: Sì.
0: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
1: A Napoli.
0: A Napoli, un abbraccio. Dove stai, via Medina?
1: Sì, sì.
0: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
1: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
0: Ma perché non va bene?
1: No, perché ho dei problemi, capito?
0: In che senso?
1: Non vado d'accordo con qualche collega.
0: E che te ne frega?
1: Vabbè,
0: a me mi piace fare
1: l'amicizia, capito?
0: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto, quel che sei. Ma i colleghi, ma che te ne frega?
1: Ho capito.
0: Abbi bontà. Abbi bontà. Sta vicino a te il tuo collega.
1: No.
0: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
1: Aspetta, poi te lo passo.
0: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
2: Pronto, Gennaro.
0: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
2: Buongiorno.
0: Dica. Perché fate arrabbiare a questa persona?
2: Che devo dire, è sempre lui, fate certe cose che...
0: Voi
2: fa andare...
0: le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
2: Esatto.
0: Che cosa vi fa sto collega?
2: Quello è lui che non ha capito.
0: Io sento... Mamma mia, che casino c'è?
2: No, è una macchina che suona.
0: Allora.
2: È lui che non ha capito me.
0: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
2: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
0: Va buono.
2: Lui pensa male di me.
0: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te... carabiniere, a te alla finanza mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
2: Va bene.
0: Ti abbraccio, buon lavoro.
2: Gennaro,
0: vai,
2: ciao,
0: vai, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
2: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, mi scusi.
3: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
3: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
0: Da che parte di Napoli?
3: Di Caivano.
0: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
3: 3-4-63.
0: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo,
3: sì.
0: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
3: Sì, nel campo tessile.
0: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni... molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
3: Esatto, giusto.
0: Tu ti stai preoccupando proprio di sta cosa. Maria chi è?
3: Mia figlia.
0: La vedo. Tanti auguri che tu andrai benissimo, Enzo.
3: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Un abbraccio, ti voglio bene.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao, abbracciami tutto Caivano,
3: Ti ringrazio.
0: State vivendo un periodo difficile, lo so.
3: Lo so.
0: Ciao, bello. Ciao, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Gennaro.
0: Maria?
4: Sono Maria.
0: Da dove chiami?
4: Arcianise.
0: Quanto sei nata?
4: 17-10-79.
0: Vediamo un po' le carte che dicono.
4: Vabbè.
0: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
4: In Inghilterra.
0: Perché devi andare in Inghilterra?
4: Perché devo migliorare il mio inglese, perché penso per laureare.
0: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
4: Sì, è il mio ragazzo.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
4: Molto.
0: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
4: che tipo di incidente?
0: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
4: Frattura? No, io sappia
0: no. No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
4: Sì, forse l'occhio, sì.
0: Perché vedo una caduta a terra.
4: Si faceva dall'occhio una canna nell'occhio.
0: Ma vede da un occhio solo, perché io vedo...
4: No, vedi ora.
0: Ringraziando a Dio, porta gli occhiali?
4: No.
0: Ah, ringraziando a Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
4: No.
0: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
4: 15-4-74.
0: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai. Che Dio ti accompagna.
4: E noi?
0: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
4: Grazie.
0: Auguri, ciao bella, ciao.
5: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
5: Io sono Ricava dei Tireni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
5: 27/12/71.
0: 27/12/61.
5: 71.
0: 71, scusami.
5: No, figura.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita. Hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferenti.
5: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
5: No?
0: Tonino chi era? Il tuo ex?
5: Sì.
0: Antonio si chiamava.
5: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
5: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
5: Te lo posso dire il nome?
0: No, non voglio
5: dire. Dove la provincia?
0: Provincia di Salerno.
5: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
5: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta. E loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
5: Sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
5: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
5: Sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sai?
5: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
5: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
5: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso.
5: C'è una bambina di 12
0: anni. Non ti sento più!
5: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa? Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
5: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
5: Stiamo a parlare fuori dalla radio.
0: Prego?
5: Fuori dalla radio.
6: Pronto?
0: Salve a lei. Da dove chiama?
6: Da Potenza.
0: Benvenuto. Puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
6: Pronto?
0: Mi sente?
6: Da Potenza.
0: Benvenuto, detto.
6: Grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
6: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
6: Sì.
0: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
6: Sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
6: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama,
6: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
6: Sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
6: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
6: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua, infatti, mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
6: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Canal Polistene, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando?

0: tanto purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
1: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
1: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
1: Allora, la data?
0: Sì, sì.
1: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
1: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
1: Esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
1: Esatto Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
1: Ma guarda, no, niente.
0: No,
1: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
1: Ma guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona ecco. Di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
1: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
1: No, ma se no, io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita.
0: Grazie di cuore.
1: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
1: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
1: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non mi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
1: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero grande. Figlio. Hai ragione.
1: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
1: grazie,
0: benissimo.
1: Genaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
1: Ciao.
0: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899-48-46-10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronta?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei capannoni. L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quanto sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagatura praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua.
1: No.
0: Vabbè, meglio così.
1: Allora,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899-48-46-10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente. La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899-48-46-10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta congiavano poco nella casa, chiamavano pittore, doveva ci fare cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente,
0: c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con buongiorno. Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di pulizia sono
0: stato. Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una sì. conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai e andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro. Ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché
3: sì,
0: io vedo
3: sì,
0: che
3: sì.
0: tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa sì. la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è bruna.
0: Castana, è bruna.
3: È bruna. Sì. Sì, sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice. Ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che
3: sì.
0: tu sei innamorato, però sì. hai paura di perderla questa persona.
3: Infatti.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Lontano.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino, morir su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano, 899 48 46 10.

0: prossima. Pronto, mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato, che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale? Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato. Perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè, comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci, buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte e quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine, buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, un ragazzo che è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico. Allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19-1-63.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Un incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma molti anni fa parlo, eh?
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando. E dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi postapel, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni
0: Gennaro. Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina e fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno si scelta! Ma che baranno
1: ma
0: fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: La
0: ma pigliare la cartella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti?
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupa e tieni sulle pazienze che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi forse a...
1: Sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono andato verso mezzanotte,
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro. E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però proprio, i tempi sono
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo... ascoltami... abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai guti corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Tu hai cagnato la capa tua.
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Avete ragione.
0: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più al succulone, fai i cose fatte per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 49 48 49 48. Valva, contulsi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va
2: dopo,
0: bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffè?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo. Non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna. Io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Qua mitico, Gennaro.
0: Ma diciamo
2: mitico.
0: Da stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po'. Mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, giornata,
0: lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche
2: .it,
0: quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Ma come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buonasera a voi. Dite da dove chiama?
1: Io sono un

0: diretta.
1: Non me lo deve dire, da dove venite?
0: Io vengo da Pompei.
1: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
0: Sì, pasta per mangiare.
1: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
0: No, ho caricato qui a Nola,
1: Va benissimo, allora che cosa
0: lo portiamo
1: vuoi...
0: a Padova, lo portiamo.
1: Ah, anche a Padova, meno male, eh. Che vuoi sapere?
0: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
1: Allora, quando sei nato?
0: Il 13-04-64.
1: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
0: 13... aspetta, no, 9-03-67.
1: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corn però, mica questa povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
0: Questi vecchi ricordi.
1: No, quali vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
0: Ma è normale, vedi, guarda, mi vuole
1: sempre nervoso. Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannottiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, Kaivik. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
0: No, questo vuole sapere.
1: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
0: Sarà capitato.
1: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia non ci ha girati però. Ci fate su che è Liquirizia, che la creatura, che treccio.
0: Che la
1: voleva la caramella,
0: che ne
1: sai? Voleva la caramella. Non mi fa cazzare, eh. No, fa proprio dire così, la caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
0: Tu
1: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
0: Lo so.
1: Me lo prometti?
0: Sì, non dovrei accompagnare.
1: Arrovoglia la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
0: Ok, grazie.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, ciao.
1: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10, io me ne vado in privato, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle.
1: Sì.
0: E perché, Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita questa situazione?
1: No, il lavoro era di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque, vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto, se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana, se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa? Chi si tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare. Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata la temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente sono scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco a casa. Invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quella. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiuolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca.
1: Sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Enrico, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. Invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate.
1: Bene, va bene.
0: Forza e coraggio, non vi perdi. Voi siete un buon uomo.
1: Sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona. Perché onestamente la pizza la sanno fa.
1: Sì,
0: una luomana. Ma a me mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere.
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito. Per carità, andate avanti, pizzaiolo mio. Le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio.
1: Va bene.
0: Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok,
2: okay.
0: Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Comunque, infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta devi sviluppare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, decido usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché? Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa siamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: Non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: va,
2: ma
0: bene,
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio. Vi sono vicino e rivolgetemi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli. Vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: E quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente la superiamo, quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio. Ciao. grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 8:46:10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899-48-46-10. Parole. Io vado in privato. 899-48-46-10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899-48-46-10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e

0: Io non posso far aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25/10/70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuorigrotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, lavoro
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico, questo è un periodo molto negativo, questo che sta attraversando,
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta, una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Prafo di Rutta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica in negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Sei grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere, 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, no?
2: Sì,
0: alimentari, sì. Attualmente vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5/6/62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15/10/57.
0: 15/10/57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uscilla. Allora. Ah, no, ma sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stavi soffocando, la ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì, sì.
0: Non ti voglio
2: con, per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli, però all'anno non si è moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavri, eh?
2: Va bene, dove grazie, pista,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
2: Va bene,
0: chiama io te l'induli e ti muglierete che cucatanaccia andrà a aprire solo muglierete.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io vengo sì, la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: Un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripresa, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa non esce.
0: È normale che avvenga dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. E l'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi le ho problemi?
2: Sì.
0: Chi le ho problemi?
2: Vabbè, i sacrifici,
0: lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Canada, a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore.
2: Ciao.
0: Vogliatemi bene a me perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi che li chiama qua, chiama là, pa. E che sei Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io, per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro. Ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però ah, qual è? Qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta mogliera tu, eh?
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia, il voto era una supporta proprio.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va del ratto?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No, così. Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, veramente. È un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
4: perché
0: sentire.
4: Tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo, bravo.
4: Sì, lo so.
0: Sabato pienso a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che la porti in Ducormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettimi una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O se no, chi si ferma, eh?
5: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma a questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fai piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, non piace.
5: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: No, c'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma come è morta sta sorella vostra?
5: Bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliato più.
0: Ma la mattina
5: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico fa. I medici che hanno detto, perché è successo questo?
5: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, bene, la professoressa Cristiana, com'è morta?
5: Come è morta, ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti, mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano. Sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, su fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò cade mentre una sala mortuaria.
5: E
0: a Rob, che succede?
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, perché... dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo, no. Questo qua.
5: Due, in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, andate 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedete?
0: Un bombolone, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età, ne 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagente a roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci, grazie,
5: ciao,
0: a voi. Ciao. No, ma di cuore.
5: Ciao,
0: brava persona. Ciao, grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Venezia.
1: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
2: Pronto?
1: Sì, chi è che urla?
2: Gennaro.
1: Salve, buon dì, chi è?
2: Salve.
1: Chi siete?
2: Sono Lello da Secondigiano.
1: Non si è sentito, mi scusi.
2: Sono Lello da Secondigiano.
1: Ciao Nello, dimmi.
2: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
1: Va bene. Quando è nata lei?
2: 1-4 sì. 68.
1: Questa è la donna?
2: No,
1: questa
2: no.
1: È la vostra data?
2: No, la mia data.
1: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
2: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
1: lei
2: donna.
1: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
2: Sì.
1: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
2: Sì.
1: Indossate anche una divisa?
2: No, eh? La divisa no, la divisa della ditta, sì.
1: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
2: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
1: Perciò
2: faccio il trasportatore.
1: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
2: Sì, anche davanti.
1: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
2: Sì.
1: Hai pianto molto, cioè dico con il cuore hai pianto, no?
2: Con il cuore, sì.
1: Sì, sì. Perché tu lo sai.
2: 5-6 mesi fa.
1: Ma dimmi una cosa, ma questa da misicorno.
2: Perché l'ho beccata. Ma mi sei corno, bravo.
1: Ma che sta?
2: L'ho beccata in tuo bagno con.
1: Come nel bagno? Qual
2: sì.
1: È il bagno?
2: Nel bagno della mia casa.
1: E a Rusti, un coppa lavatrice, questo?
2: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
1: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist?
2: Veramente mandato, perché poi lo sai, affonicata la ragione si passa a torto.
1: Ma
2: poi.
1: In effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta al bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stavo insieme a un.
2: Bravo, bravo.
1: Stavo con lecca a lecca a bocca.
2: Non proprio così, però qualcosa stai facendo, perché si vedeva che stai in una situazione che.
1: Ma visto che mestiere fosse sta bella persona?
2: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari, uno sa che
1: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducessa proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma che sei scema sta femmina?
2: Sì, la troverò qualcun altro, perché sto mai chiuso proprio con me.
1: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale.
2: Perché ma me ne sono andato.
1: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
2: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'era la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
1: Insomma, stavano.
2: Adesso cioè, sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che devo negare?
1: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
2: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
1: Ma stavo suonando la chitarra?
2: Io papi già una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però ci sta che fa, però
1: no, come una galera. No, mezzo in una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a
2: grazie.
1: Quella scimanfru, hai capito?
2: Vabbè, grazie.
1: La penso più. Ciao, auguri.
2: Grazie.
1: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chi ha? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi mi voglio far aspettare gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ha fatto fuoco per 10 anni, non mi senti a me, non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualina, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi anche l'attrazione, lì bagno.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che poi sono utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi trashopoli.it.com.
1: Genna grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale.
1: Ciao, Gennaro, per ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Materdomini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

e 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Avria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco.
1: Va bene.
0: E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va
0: pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleano. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti firmo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo... Ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary che è una donna eccezionale, ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. Carissimi ascoltatori, benvenuti. 899 48 46 10 Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase, naturalmente su Radio Camaldo Listerio. In questo momento potete partecipare tutti quanti chiamando all'899 48 46 10. Naturalmente questa è una radio appunto che parla molto di parapsicologia e soprattutto della divinazione. Allora, il radioracconto sarà trasmesso in un'altra edizione. Questa è un'edizione un po' particolare, voglio salutare Ciroscione, Titti, poi l'amico qua presente Fausto, Luigi, poi ancora Chris, Marcello. Quindi signori, siamo in compagnia di tanti amici e Titti soprattutto, per carità. Allora signori cari, 899 48 46 10.

all'899 48 46 10. Siamo in diretta, naturalmente, qualsiasi persona che vuole chiamare può in questo momento telefonarci. 899 48 46 10, 899 48 46 10.

Allora, in questo momento le linee sono libere, sentite? Ok, senza filtro. 899 48 46 10.

la prima telefonata della serata. Pronto? No, caduta la linea. Forza, signori, amici ascoltatori, appunto 899 48 46 10. Vai, Salvatore.

0: Allora, carissimi ascoltatori, andiamo con il radioracconto, che secondo me sarà una cosa molto migliore. Allora, in quella casa, appunto, che praticamente molto particolare, che cosa succedeva? Siccome c'era una persona che praticamente, come noi ben tutti quanti sappiamo le versioni, le edizioni passate, che cosa accadde? Allora, noi andiamo avanti con il nostro radioracconto. Però c'è una telefonata, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto, buonasera, sono Ciro.
0: Ciao, da dove chiamate?
1: San Giorgio.
0: Allora, Ciro, quanto sei nato?
1: 6568.
0: 6568? 68. Sì. Benissimo, vediamo un pochettino. Io ti faccio una reggenza, d'accordo?
1: Sì.
0: Che vuoi sapere, sull'amore oppure su altre situazioni?
1: Lavoro.
0: Lavoro, va bene. Vediamo un pochettino, adesso mi concentrerò. Io vedo un firmo lavorativo per te,
1: sì.
0: Un firmo totale.
1: Sì.
0: Da che parte mi chiami tu precisamente?
1: San Giorgio Cremona.
0: Sì, vedo un firmo totale, vedo anche questo nome Pasquale, chi è che lavora con te?
1: No, è mio cugino.
0: È tuo cugino. Vedo anche dei servizi, perché mi sto concentrando al massimo, di pulizia. Hai avuto qualche problema, diciamo, a livello, perché vedo un fermo, un blocco proprio totale a livello soprattutto di lavoro. Vedo un fermo e poi vedo anche chi è che lavora in un certo tal modo, praticamente in un vediamo un po', mi concentrerò un pochettino. Metalmeccanico.
1: Sì, sono io,
0: infatti mi sto concentrando e riesco a vedere questa cosa. Anna, chi è questa Anna che mi esce fuori?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Tu l'hai chiamata puttana a tua moglie, per quale motivo?
1: No, mai.
0: No, figlio mio, tu ti sei ingazzato con lei a causa del lavoro. E te, ma vaffanculo, cioè...
1: Pordarsi, ho detto...
0: No, pordarsi, è successo, cioè... Tu mi devi dare una smentita, è successo o no?
1: Però no, quella parola che hai detto prima.
0: Ah beh, zoccola, puttana,
1: no,
0: la cosa...
1: No.
0: Ma io
1: no,
0: lo
1: no.
0: Vedo qua, figlio mio.
1: Sì,
0: tu l'hai mandata a fanculo,
1: Sì.
0: Ma è vero oppure no? Scusa, ricorda bene, perché per me è un fatto di... cioè io tutto quello che dico mi assumo...
1: È verità.
0: No, ma lo stai dicendo per farmi contento?
1: No, perché...
0: E perché lo volevi nascondere quando io ti ho detto che a tua moglie l'hai chiamata zoccola?
1: No, non l'ho chiamata così, ti ripeto.
0: Come l'hai chiamata?
1: Vaffanculo, queste cose qua.
0: Ma certamente tu sei uscito un po' fuori dalla testa, perché
1: sì,
0: addirittura una volta sbattesti le mani sul tavolo e hai rotto un bicchiere proprio nel lavandino, hai buttato. Talmente che l'hai buttato con violenza, si è rotto pure il marmetto.
1: Sì.
0: Allora, so che le puttane certamente non hai chiamati a tua moglie.
1: No, va bene.
0: No, va male.
1: Lo so che va male.
0: Tu lavorerai e andrai molto a migliorare. Questo succederà da marzo in poi.
1: Io ho fatto una domanda, ma tu vedi che vado fuori?
0: Io vedo uno spostamento, però vedo anche dei binari. Non ho capito sto fatto dei motori dei treni. Questa è una cosa che mi dovresti spiegare tu. Io vedo un amico omosessuale tuo che ti aiuterà tantissimo. Tu già ci hai parlato con questo amico?
1: Sì, però non so la sua omosessualità.
0: Non ho capito.
1: Non la so la sua omosessualità.
0: Vabbè,
1: la
0: non te l'ha detto. Lui è sposato?
1: Io non lo so, perché ho parlato solo per telefono, Gennaro.
0: Ah, ecco, non sai, quindi
1: no,
0: come...
1: non lo conosco da...
0: Tu lavorerai e andrai molto bene, però ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Questa è una persona omosessuale.
1: Sì, sì.
0: E tu questo... Qualcuno già ti ha detto qualcosa comunque di questa...
1: Sì, uno che lavora... Sì, già mi ha detto qualcosa, però non conosco di persona.
0: Vabbè, questo omosessuale ti aiuterà e tu lavorerai. Tanti auguri!
1: Grazie, Gennaro.
0: Abbiamo tutte le linee libere, ossigeno, Salvatore, ossigeno. Noi non abbiamo. Ecco qua. Chiamate all'899 48 46 10.

0: oggi vogliamo regalare appunto dei consulti, diciamo, in modo anche per augurarci naturalmente quest'anno 2011, 2012, 2013. Lo devo dire perché le mie dirette sono rare, quindi stasera dobbiamo ringraziare Ciraccione, Titti, Fausto, Marcello e naturalmente il grande Chris. A tutti che veramente hanno fatto tanto. Allora andiamo prossimamente con la prossima diretta, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto? Guardate, io schiaccio un pulsante, potete dire tutto.
1: Pronto?
0: Buonasera, salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, buonasera, sono Stefano. La volevo salutare.
0: Fammi ridere un po' pure a me, eh? Fammi ridere un pochettino, Stefano.
1: Allora, che devo dire?
0: Da dove chiami?
1: La volevo salutare perché che mi piace molto la sua trasmissione.
0: Sì.
1: Mi sento un po' con l'eco però.
0: Da dove è normale, se diciamo è normale perché tu c'hai la radio alzata.
1: Sì.
0: Allora, da dove chiami?
1: Noi ci siamo. Da Pomigliano.
0: Pomigliano? D'Arco.
1: D'Arco, Pomigliano.
0: Allora, che vuoi sapere da me? Sei fortunato stasera?
1: Se sono fortunato in amore.
0: Certo, quando sei nato precisamente? Quando sei fortunato?
1: 16 ottobre 77.
0: 16 ottobre
1: 77.
0: 77. 16 ottobre
1: 77.
0: Va bene, ho capito. Non lo ripeto. Cioè, l'hai detto così in modo proprio. Sei un tipo molto particolare, un po' frufru tu, eh? Sai perché? Perché c'hai un amore verso una ragazza che sta vicino a te, anche un amico tuo, e vedo, soprattutto adesso mi concentro. Dimmi una cosa, mi ascolti?
1: Sì.
0: Ma tu hai avuto qualche bruciore al culetto del culo? Dimmi la verità però, eh? Hai avuto quando... perché vedo come un bruciore al culetto tuo. Questo l'hai avuto?
1: Un poco vergogna, però sì.
0: No, devi... giuralo su Dio universale, che hai avuto il bruciore in culo!
1: Sì, è vero.
0: Ti brucia ancora?
1: No, è passato un'ora fa, tipo, però...
0: Come? No, fai la persona seria, perché qua non è niente preparato. Noi ci conosciamo?
1: No.
0: Fate una bella sciacquata sotto, figlio mio. Un po' tuo water, magari schiaccia il doppio scarico. Ti dico una cosa, tu non devi sorridere, perché queste sono... Senti, ma la gente che ascolta, no? Si crede che noi ci conosciamo? Noi ci conosciamo?
1: No.
0: E allora perché sorridi?
1: Sono emozionato.
0: Ma il bruciore del culo ce l'hai però. Speriamo che non ti escono le emorroidi. La tua ragazza che sta vicino a te, che sta dicendo? Me la passi un attimo per favore. La verità fa male, la verità fa molto male. Telefonate a Bizziffa. Pronto? Vuoi annunciare?
1: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Maroni, che guai, ma chi mi ha fatta fa Ciraccione? Ciraccione, Trasciopolis.
1: Buongiorno,
0: un attimo solo. Buongiorno. Allora, volevo sapere un attimo una cosa. Io per fare contento a Ciraccione, a Titti e tutta la banda degli acchiappafantasmi, Chris, Fausto e Marcello, questa sera mi hanno condannato qua giù alla radio. Povero Nicky.
1: Posso?
0: Allora, lei è felice di parlare con me?
1: Sicuramente.
0: No? Allora,
1: sì, sono
0: mi dica.
1: Felice. Allora, vorrei sapere sulla mia vita.
0: Allora, apriamo. Padre, Figliolo e Spirito Santo, apriamo sulla vita. Allora, mi serve un giravite per aprire sta vita, perché la sua data quando è nata? Quando è
1: il 19/08/81.
0: 19/08/81. 19/08/81. Allora, cominciamo dall'inizio della storia. Un attimo,
1: sì.
0: Solo che mi devo concentrare.
1: Sì.
0: Tu hai avuto una brutta batosta in famiglia? Hai avuto una brutta batosta in famiglia?
1: No.
0: Come no?
2: Quale famiglia?
0: La tua, tesoro. Chi sta? Chi ha avuto?
2: Ah, mio marito.
0: Chi sta in carcere?
2: In carcere?
0: Io vedo la legge qua.
2: Nessuno.
0: No, tesoro, tu c'hai un cugino drogato, amore mio. Tu tante cose non le sai, secondo me, eh? Tu c'hai una persona di famiglia che abusa o di droga o di alcol. E vedo che tu sei molto infelice, però tu ti sei innamorata fortemente di una persona che ami tantissimo. Questa persona ti vuole anche lui molto bene, però vedo un distacco fra tutte e due. Che cosa è successo?
2: Ci siamo allontanati. Io sono sposata comunque.
0: Lo so, ma non vuol dire che non hai fatto la troia con quell'altro. Scusami se te lo dico chiaramente, perché tu a questa persona l'hai tradito totalmente. L'hai tradito, figlia mia. È un
2: allora, Gennaro,
0: un sentimento.
2: Un attimo. Hai cambiato le carte.
0: Verità, perché io vedo che tu hai avuto un rapporto con un'altra persona.
2: No.
0: A parte questa persona, in passato.
2: No.
0: Stai
2: sbagliando allora.
0: Sì?
2: Perché io ti sto chiamando per un problema mio che sono stata tra.
0: Figlia mia, ascoltami un attimo. Con Antonio non ci sono stati, chiaramente con Antonio io non ci sono stato. Perché vedo una persona di nome Antonio, una persona che tu hai conosciuto in passato. Ma ti dico anche un'altra cosa, proprio per farti ricordare, perché questa è una cosa che risale al minimo 7-8 anni fa. È una cosa vecchia quella che tu hai passato, perché tu amavi molto una persona. A parte che tu sei stata tradita, su questo non c'è dubbio, perché io ho visto un tradimento, però tu hai avuto una forte simpatia per questa persona e anche un rapporto in passato, parlo del tuo lontano passato, 7-8 anni fa. Poi ti dico una cosa, chi ci sta? Mamma vicino a te?
2: No.
0: E chi è questa persona che sta vicino a te?
2: Mia zia.
0: Io vedo una donna con i capelli rosa, chi è? Scusami.
2: Mia cognata.
0: La vedo. È un po' cattivella?
2: Sì.
0: Lo so. E ti voglio dire una cosa, chi ha avuto problemi di legge? Ripeto questa domanda. Una persona di famiglia che ha avuto problemi di legge, perché io la vedo qua. E sicuramente non mi sbaglio.
2: Mio padre.
0: Che, l'hanno arrestato?
2: No, no.
0: E che cosa ha avuto?

0: mio marito si apre qualche attività.
1: Come?
0: Se mio marito riesce ad aprirsi qualche attività.
1: Io pensavo non riaprisse la cerniera, che le sarebbero uguali, proprio uguali totale. Allora, non riesce ad aprire un bar?
0: No, un'attività, perché lui è genere alimentare.
1: Datemi la data, da dove chiamate?
0: Secondigliano, è la prima volta che chiamo.
1: Benvenuta.
0: Grazie.
1: Allora, quando è nato suo marito?
0: 6663.
1: Maronna, sti
0: 6663.
1: Questo è. Mamma. Mamma, che vedo. Signora.
0: Sì.
1: Ma come ho sopportato? Come lo sopportate?
0: Lo so, sono 8 mesi che adesso non sta lavorando.
1: Lo so. No, ma io parlo in famiglia, a parte il lavoro. Allora, suo marito lavorerà e andrà bene, questo è sicuro.
0: Ma aprirà qualche attività?
1: Io vedo dei tessuti, quindi c'è qualcuno che lo aiuterà, sarà un uomo. E lo aiuterà molto. Un attimo solo, voglio un attimo concentrarmi. Allora, Tonino chi è? Antonio, sto Antonio che vedo negli occhi. Chi è questo Antonio?
0: È mio cognato.
1: E Giuseppe e Salvatore, chi sono queste due persone?
0: No, non lo so.
1: Sempre in famiglia, uno zio.

0: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
3: Di me?
2: Sì, proprio di te e della tua attività.
3: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info,
4: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Mega Mix, tutte le hit del momento, tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
10: sono le 20:01.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Controlli antincendio saltuari anzi assenti a Cramont High, sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità, e quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
11: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
12: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
11: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
12: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
11: Lo sport con il ciclismo, l'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
12: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria. veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di nuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
14: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.
1: Automatic lover.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza d'apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo della

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

Basta, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ. DJ.
1: Have this person come into your life and they're gonna

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Mega Mix. Vivi la musica. Muoviti al ritmo della dance. Mega Mix. Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. È quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
2: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
3: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
2: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
3: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
2: Lo sport con il ciclismo. L'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
5: Non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che a risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa. Il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata alla ciclistica di impostazione motociclistica, conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità: Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2 milioni 360 mila euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ. Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te, specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. È quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
2: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
3: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
2: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
3: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
2: Lo sport con il ciclismo. L'equadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro Dauria, astrologo, veggente e cartomante.

0: più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
1: Non fermarti mai. Muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Jolier, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo, usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è mezzanotte.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Controlli antincendio saltuari anzi assenti a Cramontana. I sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità e quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
11: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
12: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
11: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una 20 di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
12: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
11: Lo sport con il ciclismo: l'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
12: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord qualche isolato piovasco su Emilia in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
14: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
15: Network.
0: Passa parola.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano la spromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del paese alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.
2: Wow.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite. Un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fin in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. E quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
0: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
1: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
0: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
1: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
0: Lo sport con il ciclismo. L'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899-PACI. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza di apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento del coinvolgimento degli utenti, che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112, oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Salda Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. E quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
2: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per